0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: 23:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: 2021.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: 5 e 58.
1: Buon martedì ragazzi, tutto
2: ciao
1: bene?
2: Ciao a te. No.
1: Siete alla penultima 9. Settimana di programma, ci credete?
2: Sì. Sì. No.
1: Oggi è pure la giornata mondiale degli archivi.
3: Quindi...
1: da festeggiare in attesa di archiviare tutte quelle cose ignobili che dite fuori onda.
3: Ma cosa diciamo? Ma non è vero.
2: Non ce l'hai le registrazioni, eh?
1: Sigla.
3: Ma poi non è vero mai, cioè...

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni, diretta da uno da Milano, l'altro da Rimini. È martedì 9 giugno e tra un mese è il compleanno del mio papà. Così, beh, te lo volevo dire.
1: 9 luglio, tra un mese festeggiamo anche i 20 anni dalla vittoria del mondiale. 9 luglio 2006 abbiamo alzato la coppa al cielo di Berlino. E adesso invece il mondiale non lo facciamo.
0: È molto più importante il mio padre.
1: Beh, questo è ovvio, per te ci mancherebbe.
0: L'Italia e della nazionale. Purtroppo non saremo in onda il 9 luglio.
1: No.
0: Cioè, oddio, e come si fa?
1: Non lo so. Non lo so. Nel senso, qualcuno.
0: Beh, io no, sicuro.
1: Qualcuno della radio ci sarà. Guarda.
0: Io no, sicuro. A me mi dovete mollare. Proprio così detto alla milanese.
1: Dovete, aspetta. Cioè, dovete non mettere dentro questa cosa che io.
0: No, no, non ti metto dentro.
1: Proprio io conto come il 2 di coppe a briscola bastoni. Quindi.
0: Tu quando è che parti per la buona paglia?
1: 14 luglio.
0: 14 luglio.
1: Cioè, partirò per la Croazia. Sì, purtroppo.
0: E poi sì, che partirà la tua estate 2026.
1: Adesso diciamo che c'è ancora un po' da fare, ma la colonna sonora giusta.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa, quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante. Ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore, quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro. Persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo. È come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasione alle porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore. Questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario, allora questo stress paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione, sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità. Se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera, è una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese. Questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Insomma, sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: anche l'estate di Achille Lauro, che ha tenuto un concerto negli stadi proprio lì, dalle tue parti a Rimini, ma oggi è martedì 9 giugno, non parliamo del passato, ci soffermiamo sul presente con l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto è il 9 giugno 2026, santi del giorno. Partiamo con uno che era il mio compagno di calcio e si chiamava con questo nome, Efrem. Sant'Efrem, te lo dico io perché era difficile da dire. Intanto, cosa si mangia a Pasqua?
0: La colomba.
3: San Columba di Iona, bravissimo. Poi la Magnani,
0: Anna Magnani.
3: Beata Anna Maria Taigi, bravissimo. Questo è difficile. Allegri,
0: sì.
3: Ma tieni solo.
0: Quindi Massimiliano.
3: No, non c'è la L.
0: Quindi Massimiano.
3: Massimiano, bravissimo, bravissimo. C'è una chiesa nella zona di San Babila a Milano chiamata con questo nome, Santa.
0: Non lo so, no, non ho idea.
3: C'è anche un locale, anche una discoteca, un locale. Santa?
0: Santa Margherita?
3: No, il Santa.
0: Santa Monica.
3: Allora, se tu hai qualcosa di prezioso, dove lo metti in casa? In una?
0: È in una teca. Tecla!
3: Quindi. Santa Tecla, bravissimo. Mamma, sono troppo forte però. E se non è secondo,
0: è primo.
3: Bravo, Santi Primo e Feliciano. Ok. Accade oggi 1934 l'esordio di Paperino, perché è da lì che inizia ad arrivare lui. 1815, fine congresso di Vienna, e lo ricordiamo. Nati in questo giorno, tanti auguri a 1963 nasceva Johnny Depp.
0: Auguri, auguri, auguri Johnny.
3: Beh, tanto. 1961 Michael J. Fox.
0: Auguri.
3: Ritorno al futuro, lo ricordiamo, malato da una vita. Ecco, questa secondo me è l'attrice più bella del mondo. A me piace tantissimo. Alla mia età, non lo sapevo, 1981 Natalie Portman.
0: Auguri,
3: non so se
0: auguri.
3: L'hai presente, fa anche
0: sì.
3: La pubblicità, molto bello. E una grande giornalista e conduttrice, 1954, tanti auguri a Milena Gabanelli.
0: Una grande.
3: Chi l'ha visto?
0: Una grande,
3: chi
0: una
3: l'ha
0: grande.
3: Visto? Ma chi l'ha visto, giusto?
0: No, sì. Lei non fa chi l'ha visto, la
3: no, no, lei fa.
0: Vabbè, è la Fialdini che fa chi l'ha visto, comunque, andiamo.
3: Sì. Nati sportivi 1984, Wesley Snyder, grande giocatore.
0: Che giocatore. Triplette con l'Inter.
3: 1894, Nedo Nadi.
0: Bene.
3: Schermidore. E nel 1978, Miroslav Klose.
0: Attaccante della Lazio, Bayern sì. Monaco, Werder Bremen.
3: Cioè. Scomparsi oggi nel 1870, ricordiamo quel gran bel romanziere, scrittore di Charles Dickens.
0: Ottimo, scritto qualcosa di importante, ma non c'è tempo di elencarlo, bisogna sentire il disco Latte e Miele di questa settimana.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Latte Miele è diventato anche il disco Latte Miele. Detto questo, è arrivato il momento di dare spazio alle vostre barzellette.

0: bisogno di voi, sveglioni d'Italia. Ci servono le vostre barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910. Non importa l'orario della giornata in cui lo fate, l'importante è che lo facciate, perché noi abbiamo bisogno di riempire questo spazio con la vostra voce, come ad esempio ciao, così.
1: Allora, sparisce Marcello Di Prato, il marito della Daniela Di Prato, no?
0: È sparito Marcello.
1: Che sparisce? E trovano un morto, bruciato, carbonizzato. Che chiamano la Daniela Di Prato, dice venga a vedere se questo è Marcello, il suo marito. Schia dice va bene, Schia riallì lì tutto bruciato, dice come fuori a riconoscerlo? Dice guardi, allora la parte pelvica, il pene è rimasto intatto, dice.
0: Ah,
1: proprio
0: certo,
1: per bene. Marcello Di Prato, Schia
0: lo riconosce,
1: tira su lì, dice non è mio marito, ma gli dirò di più, non è nemmeno Di Prato, no?
2: Perché li conosceva tutti, complimenti.
0: Molto
2: complimenti.
0: Bene.
2: Complimenti per la barza, mi piace tanto. Allora, se volete anche voi mandarci la vostra barzelletta, lo sapete, 335-787-1910, un bel WhatsApp audio.

0: insieme, alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Allora, Gaetano Curreri è un grande amico del nostro Vasco Rossi e qui, proprio in questa canzone, cantano insieme gli Stadio di Gaetano Curreri e Vasco Rossi, la faccia delle donne. L'ascoltiamo.

0: Jazz.
1: Vabbè, ognuno lo chiama come vuole.
0: Sì, tu come lo chiami?
1: Io lo chiamo il jazz. Tutti quanti vogliono fare un po' di jazz, come DJ Sype, come dicono gli Aristogatti.
0: A me piaceva molto, cioè mi sarebbe piaciuto molto frequentare posti di jazz.
1: A Milano ce ne sono diversi.
0: Sì. Il Blue Note, che è poi quello più famoso, anche fondato da una radio che conoscevo molto bene. Detto questo, è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro, perché c'è l'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
3: Era il 9 giugno 1990, quel giorno Sotto questo sole di Francesco Baccini e i Ladri di biciclette debutta in radio, collaborazione artistica che causò forti tensioni e attriti all'interno dei Ladri di biciclette. Paolo Belli scrisse infatti sul suo libro che era lui l'unico a volere la partecipazione di Baccini, mentre gli altri componenti della band non erano d'accordo. E questo scontro portò addirittura alla separazione di Paolo Belli dai Ladri di biciclette. Il pezzo parla di evasione dalla realtà e di godimento dei semplici piaceri della vita, simboleggiati dal pedalare sotto il sole. Rappresenta un atteggiamento spensierato verso le sfide e sottolinea la gioia che si prova in mezzo alle difficoltà, rappresentata dall'immagine del sudore e dell'affanno mentre si pedala sotto il sole cocente.
4: Sognando c'era qualcuno che mi appariva in sogno, mi dettava delle melodie, delle note, e quindi sono andato a scriverle. Poi il fatto che siano diventati dei successi tipo Sotto questo sole, nonostante siano passati 23 anni, la gente la conosce ancora a memoria, penso che sia un fatto miracoloso, ma penso che sia probabilmente veramente un fatto di... si dice, no, che la musica sia un linguaggio universale, credo che siano delle vibrazioni che arrivano dall'alto e che noi abbiamo solo la fortuna di metterle nero su bianco.
3: La canzone vinse il Festival Bar del 1990 ed è stata anche il quarto singolo più venduto di quell'anno.
0: La canzone l'ho vissuta in pieno, era il 1990 e loro mi piacevano molto. Poi hanno preso le strade diverse, Francesco Baccini e i Ladri di biciclette, dove c'era Paolo Belli. Sotto questo sole.

0: Ladri di biciclette sotto questo sole, bello pedalare.
1: Mi mette un sacco di buon umore questa canzone.
0: Sì, cioè, sì, metteva allegria, l'ha sempre messa l'allegria. Devo dire che poi ti faceva venire voglia anche di andare in bicicletta. Era sì? Un bel periodo.
1: Ma c'è da sudare sotto questo. Poi Rossi col fiatone, mai niente da bere. Effettivamente, cioè, portatevi una borraccia.
0: Sono curioso di sapere se loro sono ancora amici. Paolo Belli e...
1: cioè, non ho il numero di Paolo Belli per poterglielo chiedere. Anche se io a Paolo Belli devo uno degli inni della Juve, uno dei più belli, forse quello quello Juve Storia di un grande amore di Paolo Belli. Quello che suona allo stadio è un altro che non è più di Paolo Belli, però Juve Storia di un grande amore, che tutte le partite comunque viene suonato, non prima ma tra l'ingresso dei ragazzi in campo e il fischio d'inizio, è di Paolo Belli quell'inno lì.
0: Beh, a me hanno detto che la canzone del Milan, la colonna sonora
1: Milan penso si chiami
0: l'inno
1: Milan,
0: solo con sopra un campo verde sotto un cielo blu. Vabbè, quella è stata scritta da Tony Renis.
1: Beh, mamma mia, tanta roba. E non so quella dell'Inter chi l'ha scritta. Quella ama la pazza Inter, amala. Però è una bella canzone, quella lì. Lo sai, cioè, musicalmente è una bella canzone. Non dicesse quello che dice, probabilmente ce l'avrei in playlist.
0: Il problema è che ti ricorda sempre Zanetti che la canta, no? Lo sai, per un gol.
1: Che comunque canta benissimo lui.
0: Sì, canta veramente
1: benissimo. Cioè, che gli dobbiamo
0: i calciatori
1: dire.
0: Sono tutti stonati. La maggior parte fanno
1: schifo. Sì, però Zanetti invece la canta bene, perché anche si vede che la sente anche un po' quell'interpretazione. Quell'interpretazione tutta sua, che gli puoi dire? Cioè...
0: Niente. Lato Milan, so che Maldini è andato in Turchia e forse vuole fare la magia.
1: Cosa? Andare a Fenerbahce?
0: No, che la Turchia, che un turco compri il Milan.
1: Non ho idea di questo.
0: Io la so così. Cosa sai?
1: Davvero?
0: Spero, non lo so. Si dice che lui stia convincendo questo proprietario turco ad acquistare il Milan. Non male. È come se io vado da un amico, tipo da Francesco Bianco, e gli chiedo: senti, hai voglia di comprarmi, non lo so, quell'Audi A4? Così.
1: Senti, ho ritrovato l'audio di Zanetti comunque nel frattempo. Senti.
0: Lo sai per un gol.
1: Senti come canta bene. Questo è Zanetti,
2: Lo sai per un gol.
1: Beh, bravissimo.
0: L'accento.
2: Io darei la vita.
1: La mia vita.
2: In fondo allo suo.
1: Ma canta bene.
0: Grande giocatore. Sì, normale, dai.
1: No, poi gli vogliamo bene. L'avevamo anche vista la prima del film. Ti ricordi che gentile era stato?
0: Ma no, è una brava persona. Ma Maldini e Zanetti sono due colonne portanti del mondo del calcio. Sì.
1: Questo è Cannavaro. Mamma mia, lui non benissimo.
0: Puoi togliere questa cosa? Mi sta venendo l'orticaria.
1: Hai ragione,
0: per favore.
1: Scusami.
0: Grazie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Cagliacchè tra Tommaso Paradiso, Elisa da sola in the night qui su Radio Latte Miele. È arrivato Alberto Niente, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, Alan, buongiorno, buongiorno Edo.
2: Buongiorno, buongiorno, martedì, che ci combini oggi?
1: Oggi torna una grande rubrica che abbiamo fatto pochissimo quest'anno. Notizie perché? Di perché? Nessunissimo interesse per nessuno. C'è un motivo, c'è un motivo. Abbiamo fatto poco. Però vi dico un po' di cose che non vi interesseranno, però almeno sono belle da sapere.
0: Mi interessa tutto quello che
1: al bar stasera.
0: Tutto quello
1: dire
0: che dici
1: amici.
0: Tu per me è interessante.
1: Ma lo sai che Walter Morrison, l'inventore del frisbee, alla sua morte è stato cremato? Le sue ceneri sono state usate per fabbricare un frisbee?
2: Ma davvero?
0: Lo stimo,
2: è vero,
0: tantissimo.
2: È vero.
0: Lo stimo tantissimo.
1: Campione, campione.
0: Lo
1: vero.
0: Stimo tanto proprio.
1: E sapevi che un maiale può avere un orgasmo che dura fino a 30 minuti?
0: Questo lo sapevo, però.
1: Sì?
0: Cioè,
1: perché
0: proprio...
1: lo sapevi?
0: Non
1: scusa.
0: Lo sapevo.
2: Ma non è... cioè, cos'è 30... che non so?
0: Ma scusa, è 30 minuti di. Cioè.
1: Ma chiediamolo
0: a un maiale.
2: A un maiale.
0: Per questo posso.
1: Vabbè. Esiste una fobia specifica chiamata comoponofobia. Chi ne soffre prova un disgusto irrazionale per i bottoni dei vestiti.
0: Ma perché?
1: Steve Jobs pare ne soffrisse.
0: Come si chiama?
1: Componofobia.
0: Componofobia.
1: Perché i bottoni?
0: Perché parla in americano?
2: I don't know.
1: Una nuvola media pesa circa 500 tonnellate, l'equivalente di 100 elefanti.
2: Ci sta, beh, sono cariche di acqua.
1: Non tutte, avresti mai detto?
0: No.
1: Io no.
0: Ma poi chi l'ha pesata, scusa? Come fai a pesarla?
2: Avranno fatto delle misurazioni in atmosfera, avranno chiesto a ChatGPT, non lo so.
1: Sì, sicuramente. Le formiche non dormono mai, o meglio, fanno centinaia di piccoli pisolini da un minuto durante il giorno, per un totale di circa 4-5 ore di riposo.
2: Ma anche le, ci sono anche delle persone che fanno così. Senza
0: sì, sì, noi quando facciamo la mattina, dopo
2: siamo noi, facciamo tanti pisolini da un minuto.
0: Sì, sì.
1: Uno studio ha scoperto che nell'ombelico umano vivono circa 2300 specie diverse di batteri, molte dei quali erano sconosciute alla scienza prima di analizzare la lanugine di qualche volontario.
2: Ma è vero, cioè tutta roba vera?
1: È tutta roba vera.
0: Tutta roba vera. Questa è bella, sta rubrica è bella, tu non te ne
2: incredibile,
1: capito?
2: Poi?
1: Esiste lo squalo della Groenlandia che può vivere fino a 400 anni. Significa che in mare ci sono squali che stavano nuotando mentre Galileo Galilei scopriva i satelliti di Giove.
2: Cazzo. E loro lo sapevano.
0: E loro lo sapevano.
1: E loro sì, erano lì con lui.
2: E oggi, per questo loro possono dire che si stava meglio quando si stava peggio. Queste sì. Cose qua. Ne è ancora una?
1: Vai, il nome della chiocciola in italiano la chiamiamo chiocciola, no? Ma in ebraico è strudel, in kazako orecchio di luna e in greco paperina.
2: Ma chiocciola la...
1: La chiocciola Edoardo De
2: per
1: Simone Chiocciola.
2: Ah, quindi, cioè, quindi in un... Cos'è che è strudelin?
1: In ebraico.
2: Quindi tipo la mia messa sarebbe strudel latte miele.com.
0: A me piace sì. La paperina.

È martedì, il 9 di giugno. Buongiorno da Alan Caligiuri, Edo De Simone. Stiamo con voi fino alle 8 di questa mattina. 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Mi raccomando, nella seconda ora svegliate i piccolini, se li dovete portare al centro estivo, dato che ormai la scuola è finita. Abbiamo comunque bisogno di loro fino al 19, poi li potete far dormire fino a mezzogiorno, quanto volete, non c'è nessun problema.

0: 7:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rugiada Risa, una voce celestiale la sua, a me piace tantissimo, devo dire che la voce di Risa mi fa impazzire. È arrivato il momento di svegliare tutta l'Italia, anche questo martedì 9 giugno li svegliamo ai nostri ascoltatori con il disco Sveglione.
1: Allora, oggi siamo andati a riprendere un pezzo di tre ragazzi che hanno fatto un pezzo con Risa, sono i Club Dogo, non ascoltiamo quello come disco Sveglione, ma ascoltiamo un loro grande successo.
2: Le mani
1: mesciappato con Let's Go. Siamo andati a riprendere

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati: tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio: Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano, 9 ore di visite mediche per l'azzurro, che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
3: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Signori, buongiorno, lo zio Vito è tornato. Allora,
1: ciao Vito.
2: Alan, ciao Vito.
0: Correre la mattina, fare finta di correre.
2: Io corro. Sì,
0: ciao Vito, come stai?
1: Ciao amico mio.
0: Ormai ci siamo, fine programma. Oh, l'anno prossimo vi voglio ancora sul pezzo. Figa, mi raccomando, se no vengo lì, vengo lì.
1: Vieni, vieni Vitone, come stai?
2: Che bugiardo Vito, perché comunque
1: cosa?
2: No, dico, Vito è un po' bugiardino. Perché io con Vito ci parlo.
1: Vabbè, lui non è adesso. Lui in realtà la prima cosa di cui si è lamentato è della tua corsa. Anch'io effettivamente ho visto il video ieri. Cioè, allora
2: male,
1: gli occhiali male. Gli occhiali proprio l'antico, non sono da corsa quelli.
2: Ma chi l'ha detto? Scusa,
1: pesano 3,8 kg. Le collane male.
2: Male.
1: Occhiali.
2: Però, la scenografia bene.
1: Scenografia top. Il lungomare di Rimini, sempre top. Di cosa parliamo?
2: Sì,
1: è un posto bellissimo per correre. Infatti, secondo me, con l'occhiale veloce, sai quello classico che usano i corridori?
2: L'Oakley.
1: Sì, vabbè, anche il sottomarca va benissimo.
2: Anche meno, diciamo.
1: Senza che ci spendi 100 e passa euro, con meno della metà te la puoi cavare.
2: Però non mi piace, cioè.
1: Non ti piace correre, eh?
2: No, non mi piace l'occhiale, no? Correre sì. Oggi invece vado in palestra. Quindi.
1: Ecco. Bene.
2: Oggi vado in palestra, ho conosciuto, diciamo, alcune persone che vanno in palestra. Mi hanno detto che stamattina possiamo andare tutti insieme. Mi iscriverò a una palestra e vedremo come sarà. È verso la statale, non è una palestra sul mare, quindi non c'hai la vicinanza.
1: Ma forse è meglio, sei più concentrato sull'allenamento.
2: Dici? Non lo so.
1: Non sei convinto?
2: È da provare, è da provare. Comunque Vito, dicevo, bugiardo, perché sa benissimo che tu l'anno prossimo non sarai più nei milioni. Io ci ho parlato.

0: Una novità per Radio Latte Miele e soprattutto per tutte le radio, Mark and Cremon, i The Corrs e Serena Brancale con Partenope, bella canzone, diciamo che ci provano a far parte del tormentone estivo, giusto?
1: Beh, no? La gara è cominciata, non ho ancora idea di chi la possa vincere quest'anno, però vediamo, a settembre l'ardua sentenza, che facciamo?
2: Indovinello!
3: Bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 9 giugno ed è arrivato il momento del guizzi o del quiz o dell'indovinello. Chiamatelo un po' come volete. Quando lavora perde sempre qualcosa di sé, che cos'è? Questo è l'indovinello del giorno.
0: Non ho capito, allora, quando lavora perde qualcosa di sé?
1: Perde sempre qualcosa di sé, che cos'è? Questo è l'indovinello del giorno.
0: Non
1: è difficilissimo, non è facilissimo. È una buona via di mezzo, secondo me.
0: Quando lavora perde sempre qualcosa di sé.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Sì, esatto, bravo. Questo è il test dell'indovinello.
0: Non lo so, sono indeciso, non ho proprio idea. Cioè, sto cercando di riflettere.
1: Alla fine devono indovinare loro, non te.
0: No, ma soprattutto perché non so chi lavora, capito? Non conosco gente che lavora.
1: Vabbè, effettivamente, no, non siamo noi. Diciamo che la soluzione non siamo noi. Dai, possiamo sbilanciarci.
0: Vabbè,
1: in
0: quello
1: senso.
0: È poco ma sicuro.
1: Anche
0: poco
1: se, senso. Anche se, aspetta, cioè, nel senso, sì, cioè, no, un pezzettino dai, sì. Tutte le volte lo lasciamo. C'è un po' di sanità mentale.
0: Un po' di noi, diciamo.
1: Sì, sì, sì, un po' di neuroni di quelli che poi, tra l'altro, sì, non è che si riformano. Cioè, le cellule si riproducono eternamente, i neuroni no. Quindi,
0: ti devo raccontare una cosa. Vabbè, ma questo non c'entra niente, fuori onda.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene.
0: Allora, ridimmi l'indovinello.
1: Quando lavora perde sempre qualcosa di sé. Che cos'è?
0: Ok.
1: Questo è il test.
0: Quando lavora perde sempre qualcosa di sé. Sveglioni 335 787 1910.
4: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori. Ci sono gli sveglioni.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele.

L'indovinello di oggi dice: quando lavora perde sempre qualcosa di sé. Che cos'è? Non è difficile l'indovinello di oggi, eh? 335 787 1910.

0: pop è qualcosa di grande, canzone del 2000. Io devo dire che questo periodo me lo sono vissuto a pieno e quindi anche Luna Pop e con questa canzone. Devo ammettere che fra pochissimo ci sarà Cesare Cremonini qui a Imola e mi piacerebbe.
1: Beh, come è andato anche con Jovanotti sul palco con lui, ha postato un video Cesare Cremonini, è stato tanto. Veramente un bel concerto. Senti, ti do due notizie al volo, perché io sto sveglio la notte ormai, non dormo più.
0: Vai,
1: e scopro cose di calciomercato, perché il problema è che adesso mi sono infognato con questa pratica dell'andare a cercare, capire se scrivere cose. Praticamente partiamo dal Como oggi, perché ho voglia di parlare di Como.
0: Sì.
1: Il Como sta cercando due terzini, tutti e due stranieri, ma tutti e due molto bravi. Sì, uno si chiama Jan Couto, giocava nel Borussia Dortmund, e l'altro è Kaiki, che è un brasiliano che appunto gioca in Brasile. Era in ballottaggio per essere portato al mondiale, poi Ancelotti ha fatto scelte diverse, ma sono due ragazzi giovani su cui dovete tenere l'occhio. Poi un domani
0: Jan Couto interruptus.
1: Jan Couto, no. E Kaiki. E un domani, quando scopriremo che questi due ragazzi sono forti, ma gli sveglioni ce l'avevano detto un anno fa.
0: Esatto. Giusto.
1: È esattamente così. Poi il Napoli vuole Ghila della Lazio, il difensore centrale, e il problema è che la Lazio non lo vuole vendere, bisogna un attimo capire. Il Toro ha il nuovo allenatore, che sarà Ignazio Abate, dopo la buona stagione con
0: grande
1: la Juve Stabia
0: Ignazio.
1: Va al Toro. Fabio Grosso, ufficiale alla Fiorentina. Origi, ex Milan, si ritira. La grande notizia di ieri è forse il fatto che probabilmente, adesso su tutti i condizionali del mondo, Roberto Mancini tornerà ad essere l'allenatore della nazionale.
0: Della nazionale.
1: E qui il web si è un po' diviso. Ho letto, insomma, cioè, non li ho letti proprio tutti contentissimi,
0: Beh, no. Non
1: anche
0: lo sono,
1: perché se n'era andato in malo modo. No.
0: E infatti, per poi niente. Non è un grande. Non
1: no,
0: è un grande
1: è bravo. Comunque
0: bravo,
1: abbiamo vinto gli europei. L'ultimo che ha portato un titolo.
0: Non è un Lippi, non è un Capello, non è un Sacchi.
1: Ma non ce
0: un...
1: n'è bisogno. Però, cioè, guardare. Cioè, la cosa che mi dà più fastidio è che è una cosa molto italiana riprendere Mancini. Noi italiani abbiamo un super potere. Guardare indietro per provare ad andare avanti. Tipo la scena quella, non so che cos'è, Scary Movie, che uno praticamente guarda indietro per fare la retromarcia e poi mette la prima. Cosa succede alla macchina? Si va a schiantare.
0: Si va a schiantare.
1: Ragazzi, dopo questa avventura, io me ne sono giocate tutte le perle di oggi.
0: Va bene, grazie mille. Prego. Per queste informazioni. Grazie.

0: Che sigla dei cartoni animati, Lady Oscar, i Cavalieri del Re, qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno a tutti gli sveglioni, anche se fosse anche appena collegato. Intanto capiamo subito se i nostri bimbi sono attivi, se ci sono anche quest'oggi, che in teoria non c'è più la scuola, quindi no, hanno
1: anche
0: finito.
1: In pratica, intanto, anche in pratica non c'è più la scuola.
0: In pratica, intanto diamo gli auguri a tutti quelli che hanno finito la scuola e un in bocca al lupo a chi deve sapere se sarà promosso o no, o bocciato.
1: Perché quindi, alle elementari si boccia, no dai, cioè,
0: non elementari no, ma anche alle medie, non finiscono anche le medie?
1: Sì, medie, conta allora. Che tra 8 giorni comincia la maturità, 17 giugno cominciano gli esami di maturità.
0: Quindi anche la media sono quelle un po' più a rischio.
1: Le medie penso inizino lunedì gli esami, cioè lunedì prossimo, non so come funziona l'esame di terza media, se c'è qualcuno con figli di terza media fatecelo sapere, sono curiosissimo.
0: Allora intanto voglio sapere, come dicevo prima, se ci sono i nostri sveglioncini all'ascolto, perché è importante sapere quanti sono, come sono, quindi scriveteci 335-787-1910 e noi mettiamo ovviamente in palio un regalino da darvi ogni venerdì. Come lo mettiamo in palio? Molto semplice, dovete mandarci un messaggio sfogandovi su qualcosa che non vi sta molto simpatico, qualcosa che vi dà fastidio nella vita, qualche persona, qualche amico, qualche parente, fratello, sorella, mamma, papà, zio, nonna, ditecelo, noi vogliamo sapere tutto della vostra vita, siamo molto curiosi, vi facciamo un esempio.
2: Ciao Radio Latte Miele, sono Simone da Torino, ho 9 anni.
1: Ciao Simo.
2: E ogni volta che vi ascolto tutte le mattine mi mettete allegria.
1: Ah no, questo è un messaggio di carica.
2: A scuola sono più carico che mai.
1: Beato te, grande.
3: Ciao Radio Latte Miele. Ciao, grazie. Ciao Andrea, ho 6 anni.
1: Sì.
3: È una cosa che mi dà fastidio è la mia cuginetta quando mi ruba i giochi e non me li vuole ridare perché vola come un'aquila e mia zia non la rimprovera.
0: È colpa della zia, è sempre colpa dei genitori. Sì, sì.
1: È vero.
0: Che cuginetta che c'hai, ma cuginetta, vedi di riportare i giochi.
1: È piccola, sarà piccola anche la cuginetta, poverina.
0: Ma niente, porta i giochi a casa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
12: Ogni grande

0: Pontiere, parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Noname. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da Noname, Sassari, via Prunizzedda 49F. Noname. La tua immagine, la nostra passione. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
2: Un sorriso sicuro cambia tutto.
1: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
2: Sorridi, c'è Ichnos.
3: Latte e miele,

0: bellissima come
1: dobbiamo
0: me.
1: Andare avanti per tanto o facciamo indovinelli, ascoltiamo non le voci,
0: non ti piace? Non sono un po' la tua Annalisa?
1: Non
0: vorresti,
1: me la immaginavo diversamente un'Annalisa nella vita.
0: Immaginami con i capelli lunghi. Allora, cari sveglioni, c'era l'indovinello di questa giornata, avete risposto in tantissimi. Qual era l'indovinello?
1: Ogni volta che lavoro lascio un pezzo di me, che cosa sono?
2: Ma sono io che quando lavoro perdo qualcosa di me.
1: Ciao
2: tesoro. Sveglioni, buona giornata.
1: Ciao.
2: Stefania da Torino.
1: Ciao Stefi.
3: Buongiorno Sveglioni.
1: Maestro.
3: Allora, la risposta al quiz di oggi è solo una, potrebbe essere mi viene in mente la gomma da cancellare, ma anche la matita.
1: Va bene.
3: Quindi vabbè.
1: Vanno bene entrambe.
3: Le vacanze sono finite, Luciano rientra a Roma. Buona giornata.
1: No, Luciano. Già tu l'hai fatta almeno le vacanze, Lucianone.
4: Sveglioni, sono Maria da Milano.
0: Ciao Maria.
4: La risposta all'indovinello di oggi è la penna o la matita.
1: La matita, brava.
4: Che mentre scrivono perde una la mina e l'altra l'inchiostro.
1: Vabbè, va bene la matita con la mina, brava.
5: Io ho pensato a una cosa, a un oggetto.
1: Cosa hai
5: potrebbe
1: sì.
5: essere la gomma.
1: Sì,
5: lavora cancellando.
1: Ci può stare.
5: Ciao.
1: Ciao.
6: Bacio. Siamo noi di Poste.
1: Ciao Poste.
0: Ciao Poste, era un po' che non vi faceva sentire.
6: Posso l'indovinello e la candela, perché quando è accesa mano a mano si consuma.
0: Si consuma.
6: Buona giornata. Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Potrebbe.
1: Sì, non male, non male.
7: Buongiorno Sveglioni, Tony da Torino.
0: Ciao Tony.
7: Ma la risposta al quiz secondo me può essere diverse cose.
1: Tipo
7: la lama di una sega. Disco da taglio?
1: No.
0: La lama di una sega?
7: No. Disco da mola?
1: No, ma che la mola? No,
0: ma però c'ha ragione.
1: Ma dove stai andando,
0: anche
1: Tony?
0: Anche quelle si consumano.
8: Buongiorno, latte e miele. Sono Enza da Rottule. La risposta dell'indovinello potrebbe essere la matita, la gomma.
1: Sì, Enza, brava.
8: Buongiorno
1: brava.
8: A tutti. Un abbraccio a Rottule.
1: Ci vogliamo
9: ciao,
1: bene.
9: Tesoro. Buongiorno, cari sveglioni. Secondo me
1: telefono.
9: L'indovinello di oggi potrebbe essere la candela. Grazie, buona giornata, Michele da Rottule.
0: Sì. Allora, se l'ha detto Michele vuol dire che va bene. Intanto partiamo così dai presupposti.
1: Vabbè.
0: Michele è re d'Italia. Quindi, cioè. Poi devo dire che la voce di Maria io non ne posso fare a meno. Quindi Maria cerca di mandarci messaggi tutti i giorni perché mi metti allegria. E bravi tutti, perché a suo modo ognuno trova.
1: Sì, ci stava la matita, la gomma, erano più o meno queste le soluzioni. Sì. La candela non ce l'avevo tra quelle papabili.
0: Comunque, guarda che Tony, il disco, quello per tagliare,
1: c'ha ragione. Stai.
0: Si consuma, è uguale, hai ragione.
10: 8 in punto.
11: Ciao, sono Maya, ho 13 anni, quasi 14. E adesso
0: ciao, Maya.
11: Sto andando a scuola perché devo fare gli esami di terza media.
1: Di oggi.
0: Grande.
11: Come state?
0: Maya.
1: Bene.
0: Ciao, bene, bene, bene.
1: In bocca al
0: lupo. Allora, intanto Maya è una di quelle che comunque è affezionados, quindi c'è sempre stata con noi. È un po' che non manda messaggi.
1: Ma chi se ne frega? Stanno a fare gli esami di terza media.
0: No, ma non li
1: in bocca
0: fa
1: al lupo.
0: Oggi.
1: Ma come no?
0: Non
1: ha detto di sì.
0: Ha detto che
12: buongiorno.
0: Li devi fare.
1: Buongiorno. Buongiorno. Secondo te stanno buongiorno. A fare gli esami di terza media?
12: A me sembrava una voce più giovane di una di terza media, però.
1: Vabbè, no, beh,
12: sai
1: voce.
12: Che a volte avete dei genitori che fanno i bambini,
1: sì,
12: magari
1: no.
12: dei bambini che aumentano gli anni. Io sono così anziano che ho fatto anche gli esami di quinta elementare.
1: Io no.
12: No, certo, ma neanche, Alan. E forse l'ultimo anno ero io. Io sono così anziano che ho fatto anche quelli. Tu pensa.
1: Tu li hai fatti?
0: Io ho fatto terza media, l'ho fatto. Sì.
12: E ho fatto già giornalista, perché in quinta elementare io ho fatto un pezzo. Come se fosse un articolo, perché c'era stata l'eruzione dell'Etna per Santa Rosalia, che sapete essere la patrona della città.
0: Sì,
12: e quindi io già in quinta elementare avevo fatto l'inviato colpendo tutta la commissione.
0: Ragazzi scusate, questo è Francesco Bianco, il nostro giornalista numero uno del mondo.
12: Ci sono solo io.
0: Applauso al grande Francesco Bianco.
1: Che avessi, bello, bellissimo.
12: Sono così anziano.
0: Mandami un applauso per il mio Francesco Bianco.
1: Allora,
0: ma
1: ora che lo trovo.
12: Vecchio lui, sai che è vecchio dentro, non ce l'ha
1: fatta. Sì, ma poi c'ho il fuso orario. No, adesso aspetti, non è che ringrazi, adesso ti becchi, non ho capito chi eri. Proprio il
0: spontaneo soprattutto.
1: Lo stadio,
12: some noise for Francesco Bianco. Allora, c'è Paolo Fox per fortuna.
0: Sì, grazie mille Edoardo De Simone.
1: Grazie a te Alan Caligiuri, noi comunque torniamo domani mattina, giusto?
0: Domani puntuali come le tasse dalle 6 alle 8, ma dove?
12: Su Radio Latte Miele.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa, quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante, ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore, quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro, persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo, è come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasionale porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore, questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione, sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità, se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera, è una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese, questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro, insomma sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Sabato sera ci sono Mara Sattei e Nigiotti qui su Radio Lattemiere. Partiamo così in questo martedì 9 giugno. Buongiorno ancora Edoardo De Simone, la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, la sveglia di

0: Allora, naturalmente si parte ancora dal Medio Oriente perché parla Trump, tra l'altro fischiatissimo alla gara 3 delle finals di NBA, accolto da pesantissimi fischi al Madison Square Garden, ma soprattutto ha parlato dicendo accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Lo dice da almeno 2 mesi, però magari questa volta è vero. Sapete che ieri è riuscito però nell'impresa di fermare gli attacchi incrociati tra Israele e l'Iran, ha chiamato Netanyahu dicendo basta, sospendi immediatamente i tuoi attacchi o mi fai veramente arrabbiare, e anche con l'Iran è riuscito a far annunciare la sospensione degli attacchi contro Israele e gli altri paesi del Golfo, quindi questo però è sicuramente una cosa positiva. Poi c'è un sacco di cronaca italiana che vedremo tra pochissimo.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Scilly Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con 2 prodotti Scilly, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Scilly Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
8: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato. Li abbiamo noi.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte miele.

Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro Tiziano Ferro sapete che in giro per gli stadi ha avuto un chiaro successo a San Siro, si è esibito in modo perfetto. Tra l'altro in molti sostengono che ormai sono penalizzati i cantanti che non usano l'autotune, perché chi usa l'autotune sembra sempre perfetto, mentre chi canta dal vero, dal vivo, mentre balla, canta, si muove, può anche succedere che una nota in 2 ore e mezza scappi, no? Che era quello che era successo a lui nella data zero. In realtà è normale, no? In 2 ore di concerto uno salta, canta, balla, c'è anche in età Tiziano Ferro, ormai può saltare una nota. E invece chi usa l'autotune è tutto perfetto, perché è tutto finto, quindi bisognerebbe applaudire con maggior vigore chi non usa l'autotune.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe qui su Radio Latte e Miele. Allora, la famiglia nel bosco, ne parliamo perché è stata depositata la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini. Nel documento la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici e replica le criticità sollevate dai periti di parte della coppia Trevelyan-Birmingham. Decisione del tribunale entro un mese. Comunque, nella, come dire, in questa perizia si dice che è giusto che i bambini rivedano spesso, anzi forse tornano a vivere con i loro genitori. Questa vicenda io ne ho parlato sempre poco perché ci sono diverse centinaia, se non migliaia, di coppie, di famiglie, insomma, nelle stesse situazioni. Non ho mai capito perché ci siamo così affezionati solo a questa, nel senso che sarebbe stato più utile forse ragionare sul sistema che queste famiglie propongono, cioè un sistema lontano dai nostre abitudini sociali e da anche il nostro modello di istruzione, per fare altro, no? È possibile, tra l'altro, per reggere il nostro paese, questi bambini sembrano immaturi secondo la loro età, nel caso, nel dettaglio. Però tutto sommato ancora mi chiedo perché si sta parlando della famiglia Trevelyan-Birmingham e non magari della famiglia Bianco De Simone, nel senso che ce ne sono centinaia di altre e mi piacerebbe capire perché ci siamo concentrati proprio su questa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Il Tribunale del Riesame di Sassari ha confermato gli arresti domiciliari per Franco Saba, sindaco rieletto di Ottana, indagato per tentata concussione nell'inchiesta della Procura di Nuoro. L'indagine si allarga anche a un ex consigliere comunale accusato di concorso nel reato. Secondo l'ipotesi accusatoria, la vicenda riguarda pressioni legate a una mancata assunzione in un impianto industriale e a successivi blocchi su attività collegate. Saba, rieletto unico candidato, potrà indicare la giunta, ma si attende una possibile sospensione da parte della prefettura. Sassari ospiterà la prima edizione della Cavalcata dei Bambini, una manifestazione che anticipa la storica cavalcata sarda che vedrà centinaia di bambini sfilare nel centro cittadino con gli abiti tradizionali delle loro comunità. Nicoletta Puggioni, assessora alla cultura, politiche educative giovanili e sportive, a lei abbiamo chiesto quale messaggio desidera trasmettere questa partecipazione così ampia e coinvolgente delle giovani generazioni.
15: E il messaggio è proprio quello di essere, di trasmettere, di portare avanti una tradizione secolare, una tradizione importante, da portare avanti con dignità, perché fa parte proprio del nostro DNA. I paesi della Sardegna e i vari centri della Sardegna, comprese le città, hanno davvero i loro colori, i loro costumi, le loro tradizioni, il loro modo di esprimere quella che è la quello che è proprio la propria cultura, e quindi portarla avanti anche attraverso i bambini significa fare in modo che questa tradizione non si fermi ma continui nel tempo e diventi sempre più importante, e soprattutto che ci contraddistingua, perché è molto importante mantenere la propria cultura proprio come segno di distinzione della propria identità.
14: Appuntamento giovedì 11 giugno nel centro storico di Sassari, dove oltre 250 bambini provenienti da tutta la Sardegna daranno vita alla prima cavalcata dei bambini tra colori, musica e tradizioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
16: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
17: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
18: E dove?
17: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
19: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
20: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
21: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
22: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.

quando torniamo qui su Radio Latina cercheremo di capire cosa sta succedendo nel mondo delle banche qui in Italia. Prima vi lascio a Lucio Battisti con 7:40 e poi c'è Ivano Fossati con la musica che gira intorno. A tra poco.

La musica che gira intorno Ivano Fossati, Radio Latte Miele. C'è anche una versione di Mia Martini di questa canzone molto bella. Allora, cerchiamo di capire quello che sta accadendo nelle banche italiane. Allora, la grande offerta è questa, no? Intesa che vuole comprare il Monte dei Paschi di Siena. Io ve lo dico male, ma è per capire. Dovete immaginare la finanza italiana come una grande partita di risico. Si dice, per questo si chiama risico bancario, perché è proprio questo, cercare di conquistare le varie banche. Perché? Perché viviamo ormai in un mondo tutto collegato e le banche piccole fanno molta fatica a sopravvivere ai giganti internazionali. Quindi ecco perché le banche cercano, quelle italiane cercano di mangiarsi altre banche italiane in modo da diventare più grandi. Intesa San Paolo ha messo sul tavolo

0: Mezzo angolo di cielo di Anna Oxa qui su Radio Latte Miele. Allora, avete visto che Yannis Sinner ieri è andato al San Raffaele di Milano per esami di routine dopo quello che è successo a Roland Garros nella partita contro Cerundolo. Tornerà anche oggi per un altro day hospital. Stanno capendo, insomma, quello che è successo è tutto concordato, quindi non c'è nessuna emergenza, nessuna urgenza, ma certo c'è Wimbledon e quindi bisogna capire se bisogna intervenire in qualche modo. Sicuramente lui prima di Wimbledon non farà nessun torneo, si ferma un attimo. Effettivamente ha fatto un numero di gare impressionanti e quindi può succedere, anche se è giovanissimo. Poi giocava anche in un orario pazzesco con 85 gradi sulla capoccia, ma non può essere solo quello. Tra l'altro mi chiedo com'è possibile che non si bruci, perché è vero che userà protezioni altissime, ma suderà come un cammello tibetano, immagino. Comunque, va bene, a proposito di caldo e di sudore tibetano, parliamo anche delle previsioni del tempo, perché a parte qualche veloce temporale al nord, quelli classici estivi, il sole continua a predominare su tutta la penisola, isole comprese.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima.

0: No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Spot! Il comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Latte e miele.

0: Con un tuono Rose Villain insieme a Gue qui su Radio Latte Miele. Sapete che è diventata mamma ormai da 7 giorni. Una settimana fa è nato Frankie Knight, quindi Francesco Cavaliere, in italiano si chiamerebbe così, ed è molto felice, dice che è l'esperienza più bella della sua vita, come dicono tutte le mamme del resto. Allora, parliamo invece ancora di cronaca, perché ci sono polemiche perché a Perugia una detenuta è rimasta incinta dopo un colloquio con il compagno, e quindi sapete che se sei incinta non puoi rimanere in carcere, quindi ha lasciato il carcere. Secondo quanto è emerso durante l'incontro, non sarebbe stata prevista la sorveglianza di un agente. La procura è stata informata su quanto avvenuto, accertamenti sono in corso. Secondo il sindacato dei poliziotti che stanno, i celerini, insomma quelli che stanno all'interno delle carceri, dicono questa è un'altra causa delle gravi carenze gestionali, siamo troppo pochi, non possiamo fare tutto. Certo che, tra l'altro, fortunatissima questa signora, ci sono persone che devono ricorrere per secoli a un'inseminazione artificiale, lei in un colpo solo è rimasta incinta. Comunque la polemica è che è così la signora ha potuto lasciare il carcere.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 9:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tu cosa fai questa sera? Si chiede Noemi qui su Radio Latte Miele, martedì 9 giugno. Buongiorno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone. Allora, le notizie più importanti della giornata. Sapete che ne parlavamo poco fa, che Trump ha detto che si è vicinissimi a un accordo nella guerra in Iran, 2-3 giorni. Gli iraniani non smentiscono per la prima volta forse da quando è iniziata la guerra, ma dicono speriamo entro fine mese, quindi non 2-3 giorni ma qualche settimana. Dopo gli ultimi raid del presidente americano, Trump mostra ottimismo: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo. Oggi sarà anche la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sapete anche che Trump è andato a vedere la partita del basket NBA ed è stato pesantemente fischiato a New York. E poi ancora quello che sta succedendo in Italia con elezioni comunali, con i sindaci eletti al ballottaggio. Come sempre nel nostro paese hanno vinto tutti, in realtà poi vedremo chi ha vinto davvero con i numeri, insomma, delle persone elette. E poi ancora c'è la cronaca con la famiglia nel bosco, la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per rientro dei bambini nella famiglia. E poi la morte di Willy, la ricorderete sicuramente, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo nell'appello TER. La decisione arriva dopo il rinvio della Cassazione e quindi è stato condannato all'ergastolo. E poi ancora Torino, finti addetti comunali o poliziotti derubano casa, per fortuna sono stati arrestati.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Trova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
10: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
12: La tua salute non può aspettare.
9: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
13: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
14: Latte e miele.

Buon vento, giovanotti insieme ad Alfa qui su Latte e Miele. Allora, due uomini si spacciavano per agenti o tecnici del comune di Torino per introdursi nelle abitazioni e rubare. Sono accusati di una rapina pluriaggravata e 7 furti, pensate, per oltre 100.000 euro. Ricostruiti 8 episodi tra Torino e provincia con targhe clonate e vittime anziani. In pratica loro si vestivano anche da agenti di polizia, perché sapete che alla fine anche su internet è possibile acquistare, no, delle divise che sono fatte per le feste in maschera o carnevale, che però, se spendete un po' di soldi, sono molto molto credibili, sono quasi uguali, forse dovrebbero essere vietate in effetti. Comunque forse se le farebbero fare comunque legalmente e sarebbe abbastanza inutile. Comunque vestiti così entravano nelle case delle persone e li derubavano, vi dicevo, in 8 rapine più di 100.000 euro.

Il disco Latte e Miele, sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, vediamo come sono andate veramente queste elezioni. Il dato che colpisce ovviamente è sempre quello dell'astensionismo, perché pensate che ai ballottaggi ha partecipato appena il 52% degli aventi diritti, quasi uno su due non è andato a votare per questo secondo giro. Forse bisognerebbe anche capire che è cambiato il clima e sapete che si vota in primavera, tendenzialmente primavera estate nel nostro paese, perché anche se il 9 giugno non è ancora estate, però praticamente è estate, no? Da giugno, quando inizia giugno, tutti siamo convinti che siamo nella stagione estiva. Le temperature cominciano a essere veramente molto alte, anche ad aprile e maggio ci possono essere dei fine settimana con temperature superiori ai 30 gradi, come è successo. Allora, è vero che votare è un diritto e un dovere molto importanti, perché no? Uno dovrebbe anche rinunciare serenamente a un fine settimana per poter votare, ma abbiamo visto che non è così, abbiamo visto le spiagge piene e le urne vuote, e quindi forse bisognerebbe capire che è meglio votare in altri periodi dell'anno. Un tempo si preferiva la primavera perché era più facile spostarsi, ora diciamo che siamo messi meglio da questo punto di vista, le persone possono spostarsi anche a novembre oppure magari a febbraio, marzo massimo, perché altrimenti abbiamo visto che ogni volta che si vota come dire in una data vicinissima alla possibilità di andare al mare, gli italiani preferiscono il mare.

fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Che Remule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Che Remule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Latte e miele. Lo sai che...

Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo del costo della vita e dello stipendio, quali sono le città più care in Europa e in Italia. Prima vi lascio a Pino Daniele con Yeso Pazzo e poi c'è Lucio Dalla con Cara.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

di Lucio Dalla qui su Radio Latte e Miele. Allora, prima mi sono preso col discorso dell'astensionismo, non ho risposto alla domanda chi ha vinto queste elezioni. In realtà nei ballottaggi nei capoluoghi naturalmente finisce 3-3, finisce con il pareggio, perché il centro-sinistra ha conquistato per la prima volta Agrigento e si è confermato a Chieti e Trani. Il centro-destra si riprende Lecco e si tiene Arezzo e Macerata. Si allarga però lo sguardo anche alle altre 12 sfide decise al primo turno per un totale di 18 capoluoghi. Il centro-sinistra ne vince 10, ne aveva 8, il centro-destra 6, ne aveva 5, i civici 2, quindi tutto sommato avrebbe vinto il campo largo, anche se poi le elezioni amministrative sono altro rispetto a quelle politiche. Allora, vi dicevo del costo della vita, perché c'è i dati di Numbeo, che è la piattaforma diciamo più importante che calcola il rapporto tra stipendio e costo della vita. Allora, sicuramente la Svizzera è il paese più caro d'Europa, ma è anche uno dei paesi in cui lo stipendio è più alto, quindi in realtà è più facile vivere in Svizzera che a Milano, nel senso che Milano è una delle città più care d'Europa. In Italia non ha rivali, perché ha un punteggio di 74,8 punti, pensate che Roma, che è al secondo posto, ne ha 60,5, quindi 14 punti in meno. Hanno calcolato che una famiglia, per poter vivere a Milano, affitto escluso, una famiglia di 4 persone ha bisogno di 3.742 euro. Una persona singola, affitto escluso, per vivere a Milano ha bisogno di 1.037 euro.

0: Talento di Gianluca Grignani con Primo treno per Marte qui su Latte e Miele. Allora, parliamo anche della visita del Papa in Spagna. Oggi sarà a Barcellona. Questa visita sta avendo un successo incredibile. Sapete, a Madrid più di 1.200.000 persone l'hanno accolto, con la famiglia reale che lo segue continuamente in ogni spostamento. Si è, i giornali fanno anche un po' di ironia sulla grande chimica che si è creato tra il Papa Leone XIV e la regina Letizia di Spagna. Parlano sempre da soli, loro due vicini, e si danno grandi sorrisi, si regalano. Vabbè, ci sta anche assolutamente. Però era una visita insperata con questo successo, perché sapete che la Spagna è particolarmente secolarizzata, come si dice in questi casi, uno dei primi paesi ad esempio a aprire ai matrimoni gay, uno dei primi paesi a parlare insomma della distinzione netta tra chiesa e stato. È invece un grandissimo successo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
0: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
2: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Latte e miele.

Occidentalis Karma, Francesco Gabbani, Radio Latte e Miele. Quali 10 anni sono passati da quando vinse il Festival di Sanremo con questa canzone? Perché l'anno prossimo saranno 10 anni. Allora, lui che è tornato tra l'altro tra i giudici di X Factor, sapete che sono in corso quelle che loro chiamano audition, che sono le audizioni, molto semplicemente in italiano. Quest'anno c'è Irama al posto di Achille Lauro. Allora, prima abbiamo parlato del fatto che una detenuta è rimasta incinta in carcere dopo un incontro con il compagno, incontro al quale non ha prestato attenzione nessun secondino. C'è un'altra storia che arriva dai carceri, questa volta dobbiamo parlare del Barese, perché un'indagine per tentato omicidio a Palo del Collo, praticamente si è scoperto che gli ordini arrivavano direttamente dal carcere. Ci si chiedeva: ma com'è possibile che dal carcere arrivino degli ordini? Loro non possono comunicare con l'esterno. In realtà si è scoperto che una signora incontrava il marito in carcere e gli passava la SIM del telefonino attraverso un bacio appassionato. In pratica si metteva la SIM, sapete che è molto piccola, in bocca, baciava in modo appassionato il compagno quando arrivava in carcere e gli passava in questo modo la SIM al marito, che poi la utilizzava naturalmente per chiamare l'esterno.

0: 10 e 1.
1: È martedì 9 giugno, buongiorno da Francesco, Edoardo e Matilde che è appena arrivata, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, baci stellari, buongiorno, baci stellari. Buongiorno a tutti.
1: Allora. C'è una nuova canzone di Valeria Marini, Divina si chiama mi sembra.
2: Ah, come lei, di nome e di fatto.
1: Di fatto, assolutamente.
2: Sì. Sai che è nata lo stesso giorno di George Lucas,
1: certo,
2: quindi il regista infatti, di Guerre Stellari, infatti.
1: Lei è stellare. Io ho scoperto poco fa che invece Edoardo De Simone è da sposare.
2: Perché?
1: Perché ha scaldato nel fornetto.
2: Sì.
1: Ieri abbiamo festeggiato il compleanno della nostra
2: Natalia.
1: Natalia,
2: sì.
1: Che è vecchia, 30 anni. Fatto sapete 30 che le donne a 30 anni ormai.
2: Sono da buttare.
1: 30 o 60, la stessa cosa. E allora c'era avanzato delle brioche, lui sì, l'ha scaldate prima di imporgerle.
2: Quindi è un cuoco.
1: È bravo.
2: È da sposare perché è un cuoco.
1: È uno che è capace a gestire le situazioni improvvise. Ti arriva all'improvviso qualcuno a casa, un ospite, lui tac,
2: e lui sa.
1: Lui sa quello che
2: è un ottimo host.
1: È fondamentale, eh?
2: Beh,
1: bene. Inviti gli amici tuoi.
2: Si chiama chiamatemi_ Edo su Instagram se lo volete, sì, corteggiare. E noi andiamo con la
1: è
2: perla di oggi.
1: Uno difficile.
2: No, secondo me no.
1: Sì, è difficile.
2: No,
1: è difficilissimo.
2: Secondo me no.
1: È difficilissimo. Comunque, fatti bravi, non fatti leggere in cronaca.
2: Allora, io non ho trovato dall'almanacco delle citazioni incredibili oggi. Non è
1: niente
2: nato
1: di incredibile.
2: E allora ho portato un meme. Sono sicura, ho cercato.
1: Bene.
2: È la mia prima ricerca di ogni mattina. E allora ho portato un meme un po' per te che odi,
1: sì,
2: il sole e il caldo, ok? Che ho letto su
1: come
2: Instagram.
1: Come tutte le persone normali, sì.
2: E poi tranquilli, per le ispirazioni della giornata arriva Paolo Fox tra due secondi. Allora, se volevo... Prego, regia. Se volevo essere solare, nascevo crema.
1: Ha ragione.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente. Magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa, quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante. Ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore, quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro. Persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo. È come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasione alle porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore. Questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma, o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma, sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione. Sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità. Se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera. È una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese. Questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Insomma, sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinvolto.

0: che male. Stanno uscendo, piano piano arrivando in radio, alcune canzoni che vengono dall'ultimo album di Giulie, si chiama Il Solito Cinema, è venuto qua ad annunciarcelo, a presentarcelo. A parte che, siccome sono presenti tante sue solite schitarrate, voi potete risuonarlo quell'album, perché all'interno della copertina, se acquistate il vinile, ci sono proprio tutti gli accordi, quindi per sciupare davanti ai nostri soliti falò italiani tutta questa eleganza. C'è un po' di eleganza, perché nonostante tutto l'album si chiami Il Solito Cinema, quindi ci rimanda a un modo di dire dei giovani, soprattutto del nord, ah guarda, le solite scenate, la mia solita disavventura, questa vita, c'è anche tanta eleganza, pensate al featuring con Concato o a questo con 13 Pietro che si chiama Qui piangono tutti, vero Edo in regia? Bene, sigla!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Sapete chi è che non sta piangendo per niente? Probabilmente tutti quei ragazzi e ragazze per cui oggi, il 9 giugno, è l'ultimo giorno di scuola. Ho googlato che la scuola in Italia, poi dipende dalle varie giurisdizioni regionali, comunali, poi c'è la provincia di Trento e Bolzano, fanno sempre come gli pare a loro. La scuola finisce tra l'8 giugno quest'anno, quindi è finita ieri, ma può protrarsi fino al 16 giugno, quindi fino alla prossima settimana. Ho una domanda, domandona per voi che magari all'ascolto avete vissuto l'ultimo giorno di scuola qualche annetto fa, se non qualche decennio fa, e vorrei tanto scoprire alcune delle solite esperienze degli italiani che io per esempio non ho vissuto, e tra poco vi faccio una domanda: cosa facevate l'ultimo giorno di scuola? Da me erano solo gavettoni, acqua sugli altri, col sorriso ma anche con un po' di sgarro.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatie, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
6: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
13: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
14: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
15: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
16: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
14: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
13: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
17: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
18: E dove?
17: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
19: Latte e miele.

la deriva reggae firmata The Colors di quest'estate, Rolling Stones su Radio Latte Miele. Io inizio il mio programma ogni mattina, sto con voi tra le 10 e le 12 e mi scordo sempre di dire il mio nome. Colpevole al microfono con voi, Matilde Brizzi, anche il cognome così se mi volete querelare. Lo sapete. A proposito di estate, sapete che il calendario effettivo funziona in modo diverso da quello che leggiamo su carta, no? Oppure ormai sul nostro telefonino. Per esempio, ci sono due inizi dell'anno, quello di gennaio, quello canonico per convenzione, e poi c'è quello di settembre, quando ricomincia la scuola. E funziona un po' così anche per l'estate, che per qualcuno sta cominciando proprio in questi giorni, perché sta finendo la scuola, sono gli ultimi giorni di scuola e li stanno vivendo i ragazzi da ieri, dall'8 giugno, e si protrarranno. L'ultima scuola, le ultime scuole finiranno, chiuderanno il 16 giugno. Quindi c'è una domanda per voi questa mattina, 335-787-1910. Vi ho raccontato quello che facevo un po' io, sempre, tutti gli anni, era una piccola tradizione per i miei ultimi giorni di scuola, anzi l'ultimo al liceo, alle superiori, e vorrei sapere come lo passavate voi. Noi, ve lo dicevo, facevamo dei gavettoni, anche perché la scuola finiva con una solita assemblea sportiva, ci ritrovavamo tutti allo stadio piccolo comunale del mio piccolo paesino e si creavano dei tornei di calcetto, pallavolo, dei tornei in cui intervenivano anche i professori, che potevano o giocare insieme agli alunni o giocare e scontrarsi tra di loro. Un piccolo grande bacio a tutti coloro che invece dovevano tornare tra i banchi di scuola a lasciare lo stadio comunale, perché dovevano recuperare il debito in calcio d'angolo all'ultimo momento e pregare il prof di dargli quel 6. Quel 6 politico, quel 6 rosso con l'asterisco, però di darglielo. A proposito di gavettoni, mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi

0: Viva la vasca e viva la fine della scuola. Questi sono Benji, Fede e Alex Britti, una chitarra che non si può non riconoscere qui su Radio Latte e Miele. A proposito di fine, ce lo siamo detti, siamo piuttosto allineati in Italia, anche se poi ogni regione fa un po' come gli pare, finisce prima, poi c'è il patrono, quindi c'è un giorno rosso in più e bla bla bla. Per quanto riguarda l'inizio, il prossimo inizio della scuola, sta succedendo qualcosa di interessante che sta facendo molto chiacchierare in Emilia Romagna, dove a partire dall'anno scolastico 2026 e 2027 in 42 comuni la scuola inizierà prima. Se tendenzialmente in media in tutte le regioni d'Italia comincerà attorno al 15 settembre, in Emilia Romagna in quella quarantina di comuni inizierà il 31 agosto. E in che modo? Dato che dobbiamo essere tutti un pochino allineati, non con le solite lezioni frontali, non iniziano proprio i veri e propri corsi di storia, geografia, ci saranno attività extracurriculari ed è un test, è un esercizio, è un esperimento per capire se l'Italia si può allineare a tutti quegli altri stati che come calendario scolastico non hanno 3 mesi di nulla e poi 9 mesi circa di attività densa e scolastica. Sapete che in tante parti del mondo le vacanze estive sono molto più brevi, al massimo di 2 mesi, quindi al massimo di 8 settimane. Poi però c'è la famosissima spring break, quindi per esempio durante la primavera ci sono 2 o 3 settimane libere, il Natale conta 2 o 3 settimane libere, un pochino più di respiro per i genitori e un pochino più di apprendimento coerente per tutti gli alunni.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh e non ti costa nulla.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Il Tribunale del Riesame di Sassari ha confermato gli arresti domiciliari per Franco Saba, sindaco rieletto di Ottana, indagato per tentata concussione nell'inchiesta della Procura di Nuoro. L'indagine si allarga anche a un ex consigliere comunale accusato di concorso nel reato. Secondo l'ipotesi accusatoria, la vicenda riguarda pressioni legate a una mancata assunzione in un impianto industriale e a successivi blocchi su attività collegate. Saba, rieletto unico candidato, potrà indicare la giunta, ma si attende una possibile sospensione da parte della prefettura. Sassari ospiterà la prima edizione della Cavalcata dei Bambini, una manifestazione che anticipa la storica cavalcata sarda che vedrà centinaia di bambini sfilare nel centro cittadino con gli abiti tradizionali delle loro comunità. Nicoletta Puggioni, assessora alla cultura, politiche educative giovanili e sportive, a lei abbiamo chiesto quale messaggio desidera trasmettere questa partecipazione così ampia e coinvolgente delle giovani generazioni.
11: Il messaggio è proprio quello di essere, di trasmettere, di portare avanti una tradizione secolare, una tradizione importante, da portare avanti con dignità, perché fa parte proprio del nostro DNA. I paesi della Sardegna e i vari centri della Sardegna, comprese le città, hanno davvero i loro colori, i loro costumi, le loro tradizioni, il loro modo di esprimere quella che è quello che è proprio la propria cultura, e quindi portarla avanti anche attraverso i bambini significa fare in modo che questa tradizione non si fermi ma continui nel tempo e diventi sempre più importante, e soprattutto che ci contraddistingua, perché è molto importante mantenere la propria cultura proprio come segno di distinzione della propria identità.
10: Appuntamento giovedì 11 giugno nel centro storico di Sassari, dove oltre 250 bambini provenienti da tutta la Sardegna daranno vita alla prima cavalcata dei bambini tra colori, musica e tradizioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
12: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
13: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
14: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
16: Latte e miele.

0: trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento. Fatti un giro in prima classe.
1: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: Questo programma sul latte miele si chiama Caffè Cliché e arriva sotto forma di canzone uno dei caffè più famosi della nostra storia della musica, perché seduto in quel caffè io non pensavo a te. Secondo me è un po' una bugia, signori cari, Equipe 84, però...

E se non esiste una canzone napoletana che non citi almeno in un verso il verbo chiover, piovere o piangere, non esiste una canzone di Concato che non menzioni i fiori. Mangio un fiore? Ti ricordo, nel mio amore, ho sbagliato i versi, ma avete capito. Allora, è martedì 9 giugno e c'è una domanda per voi. Cosa facevate, non ci importa mai di sapere quanto tempo fa, l'ultimo giorno di scuola? C'erano delle piccole tradizioni che magari sono cambiate tra elementari, le medie, le superiori? Questa è la domanda di questa mattina, l'ho già dato il numero? No, allora lo ridò, 335-787-1910, un po' di libertà, quella dei figlioli, non quella dei genitori.

0: L'estate del 1996 suonava anche così, a suon di rotta su Cuba, liberi di, liberi da, anche se mi piace sempre ricordare che nell'estate del 96 è uscito un remix intramontabile. La canzone La Macarena è del 1993, ma il remix che tutti oggi balliamo, continuiamo a ballare, non ci stanchiamo mai di ballare, è dei Bayside Boys e... arriva proprio dall'estate del 1996. Stiamo parlando di estate, quella non del calendario convenzionale, quella dei ragazzi e le ragazze che stanno finendo la scuola, e ci stiamo chiedendo come mai il calendario ufficiale scolastico italiano sia così diverso da quello degli altri paesi, dagli Stati Uniti ai più vicini europei, e perché qualche comune in Italia, a partire soprattutto dall'Emilia Romagna, sta tentando di seguire un altro esempio. Cosa succede nel resto del mondo? Per esempio negli Stati Uniti c'è uno schema tipico che si ripete, non importa il mese, ci sono sempre 6-9 settimane di lezioni seguite da 2-4 settimane di pausa, quindi pause di un mese all'interno dell'autunno, della primavera. Oppure, per esempio, nel Regno Unito l'estate dura circa 6 settimane e c'è un piccolo break per ogni stagione che arriva, dall'autunno alla primavera. Insomma, è tutto un po' diverso. In Italia non funziona così, ma qualcuno si sta chiedendo se non sia meglio seguire l'esempio degli altri stati. Perché stati? Gli altri stati. Perché? Perché si mantiene maggiore continuità scolastica, didattica. Si dedica meno tempo ai ripassi di inizio anno, no? Tutti quei bambini che fino al 29 agosto non hanno fatto niente, non hanno ripassato niente, ci hanno pure da recuperare il solito canonico debito in matematica e hanno solo il 31 di agosto, ma solo perché quel mese conta 31 giorni, grazie a Dio, per recuperare. Meno affaticamento durante l'anno, quindi se tu ti stoppi, ti fermi più volte durante l'anno, puoi recuperare le energie. Ma perché in Italia non funziona così? Perché questa è una repubblica fondata sul turismo e l'estate è sacra.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: Spot! Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
9: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
8: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
10: Latte e miele.

0: Zucchero Sugar Fornaciari qui su Radio Latte Miele con Un Chilo, un cantante del sacro e del profano, non scordiamoci di quell'album del 1989, Oro, Incenso e Birra. Ed è per questo che, grazie Zucchero per l'assist, ora sto per parlare del Papa, perché ci sono state delle dichiarazioni ai giornalisti all'interno del suo aereo papale mentre si stava dirigendo in Spagna in questi giorni. Perché sta andando in Spagna? Perché domani, quindi mercoledì 10 giugno, toglieranno l'ultima gru dalla Sagrada Famiglia per il centenario dalla morte di Gaudì. I lavori sono finiti e il Papa andrà lì, il Santo Padre andrà lì ad inaugurare il tutto. Però che succede in Spagna in questi giorni? C'è anche c'è proprio lui.
1: Ya estamos en la calle, sale tu balcón.
0: Por la mañana café. Capite che Bad Bunny ha fatto anche un omaggio a Caffè Cliché, questo programma? Allora, Bad Bunny è un artista portoricano, è stato l'artista protagonista del Super Bowl di quest'anno, quindi lo spettacolo televisivo che unisce sport e musica più guardato al mondo, è accaduto a febbraio ed è in giro in tour in Spagna, tappe di Madrid, tappe di Barcellona, dove c'è questi giorni c'è anche il Papa Leone XIV, e lui ha dichiarato ai media spagnoli all'interno del suo, durante il suo viaggio: se i giovani dovessero scegliere tra me e Bad Bunny, penso che in molti andrebbero da lui. Quindi mi è piaciuta questa dichiarazione pop, umile, capito? Tra l'altro tutti e due sanno parlare bene lo spagnolo, però manca un po' di ritmo il Papa.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: 11:06
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo 9 giugno. Insieme parlavamo del Papa, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni su Bad Bunny. Sì, è tutto vero, su questa grande pop star latinoamericana, puertoricana per essere precisi. Ha detto: ecco, in questi giorni in Spagna ci sono io ad inaugurare la Sagrada Famiglia, che finalmente è finita dopo 100 anni dalla morte di Gaudì e 140 anni dall'inizio dei suoi lavori. E poi c'è Bad Bunny in concerto. Immagino che tanti giovani sceglieranno di andare a sentire lui e non i miei discorsi papali. Però forse è proprio anche questa frase umile e super pop sarà quello che potrà avvicinare tanti giovani, immagino. Ce lo diremo la prossima settimana. Io però ho fatto una ricerchetta per voi. Metti che quest'anno, ora la scuola sta finendo, e per la prima prova di maturità, il tema, il temone, esca qualcosa sul Santo Padre, io vi ho trovato in una lista tutti i modi in cui ci si può appellare al Papa. Se lo si incontra invece di andare a vedere Bad Bunny, o se dobbiamo scrivere qualcosa su di lui senza ripetere sempre Papa, il Papa, il Papa, il Papa, il Papa. Sua Santità, si può usare Sua Santità. Sua Santità è il Papa. Il Santo Padre, il Sommo Pontefice, il titolo suo più solenne, il Pontefice Romano, il Vescovo di Roma, che è il titolo più antico del Papa, il successore di Pietro. Sai quando non sai proprio più, come quando invece di dire Giappone usi un'espressione lunghissima, il paese del Sol Levante. Ecco, successore di Pietro per il Papa è uguale. Vicario di Cristo, Santità e basta, senza sua, Santo Padre Leone XIV e infine, solo per ultimo, Papa.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
8: Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte e miele.

Queste sono Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele, e le ragazze e i ragazzi anche a Casola Valsegno in Emilia Romagna, Castel Bolognese in Emilia Romagna e a Pinarella nella costa più birichina della Romagna vanno al mercato. Buongiorno ortosofisti, questa cosa, questo dato statistico non ve lo dico io, ve lo dice la scienza. Il mercato in Italia, che sia in una grande città, in un quartiere o in un piccolo paesino, accade statisticamente il martedì mattina e il sabato mattina. Non abbiamo spulciato uno dei nostri calendari che spulciamo sempre all'inizio di ogni mese, la spesa di giugno, quella stagionale, quella che conviene, quella che fa bene, ce la siamo già portati a casa per la festa della Repubblica, quindi un martedì fa, ma oggi tocca al fungario. Non è che se ne vanno i prugnoli, i funghi di maggio, quelli più attesi da tanti appassionati, e allora non ci sono più funghi. No, i funghi sopravvivono anche d'estate, e giugno è un mese pieno di funghi. Solito elenco: colombina maggiore, porcino d'estate, fungo della carne, porcino rosso, prugnolo, qualche prugnolo, pochi prugnoli, Armanita rubescens, russula vesca, mazza di tamburo, morchella elata, pinaroli, champignon, Amanita vaginata, imbutini, gallinaccio, manina gialla, bellini, questi sembrano proprio delle manine piccole e gialle, il prataiolo, il fungo dell'inchiostro e poi i cardarelli.

0: Businessman, come un vero businessman. Dito nella piaga su Radio Latte Miele con la sua ultima novità estratta dal suo ultimo album Miss Italia. Esatto, grazie alla regia per questa base. Ci sono dei tipi particolari di businessman di cui parliamo come sempre ogni martedì a quest'ora su Latte Miele, su Caffè Cliché. Sono i nostri amati mercanti. Anche oggi arriva uno speciale mercato sotto forma di punizione dietetica, perché come vi dicevo sono appena tornata da un weekend in Spagna in cui ho mangiato solo patate, tortilla de patata, patatas bravas, le tapas de patata, le verdure non le ho viste nemmeno da lontano, è stato proprio anche difficile trovarle e quindi è stato difficile sceglierle. Quindi oggi lo speciale mercato di questo martedì parla di lattuga. Allora, cosa fa bene la lattuga? In termini spiccioli, alla cellulite. È l'anguria, è il cocomero delle verdure, perché si compone del 94% di acqua. Quindi se voi, acqua so detto, sono appena tornata dalla Spagna, se voi non amate bere, magari mangiatevi un po' di lattuga. E quindi l'azione più importante che fa sul nostro corpo è depurativa, come fa l'acqua, e diuretica per la ritenzione idrica, tradotta in termini spiccioli, ripeto, la cellulite, se vogliamo. Allora, ci sono tantissimi tipi di insalata di lattuga, tra poco ne parliamo, adesso vi dico solo i nomi. Iceberg, la conosciamo tutti. La lattuga pronto? Lattuga pronto. La bionda degli ortolani, la Batavia canasca, il Lollo rosso, salutiamo Lollo, il nostro amico di Sanremo, la pesciatina rossa e soprattutto la lattuga gentile Cornei.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot. Vi avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
11: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
12: Latte e miele.

comincia il nostro solito viaggio nel tempo e comincerà con Baglioni, Che se ne andrebbe dal 73, e poi una delle nostre filastrocche estive più affezionate, la Languibrividi Bri, Come il ghiaccio bruciano quando sto con te, Righeira, è meglio se cantate voi, dai.

per gli altri anni 80, perché sapete parte sempre un viaggio nel tempo nella seconda parte di ogni ora che ci fa partire dagli anni 70 e poi ritorna fino ad oggi. Bene, ci siamo ascoltati Domenica Bestiale di Fabio Concato, ma anche Irigheira con L'estate sta finendo, che invece è appena cominciata, non sarebbe nemmeno cominciata, ma dai, quando finisce la scuola e sta finendo la scuola in ogni regione d'Italia, l'estate è bella che è iniziata, ci dobbiamo un attimo riorganizzare. Un'altra cosa che sta finendo è il mercato, come sentite dalla base tipica del nostro martedì di Caffè Cliché. Sono quasi le 12, quasi mezzogiorno, e ci sono due tattiche per andare al mercato che ricordo sempre. O uno va all'inizio, presto, attorno alle 8, e trova tutta la grande varietà che vuole ricercare, spulciare, se vuole scegliere proprio quegli ortaggi, quelle verdure, le sue foglie più lucenti, oppure si va proprio alla fine, perché i mercanti non vogliono tornare a casa con quelle camionette piene. E allora ve le lanciano le banane, vi lanciano purtroppo anche le lattughe, che sono belle leggere, quindi non vi fanno male. Non troviamo solo iceberg nei mercati italiani del momento di giugno, troviamo la lattuga pronto, che è quella che sembra più un fiore, sembra proprio una rosa scalata all'ennesima potenza, verde, con delle foglie meno lucenti dell'iceberg. Poi abbiamo la bionda degli ortolani, che è quella tipicamente allungata. Il lollo rosso e il lollo verde sono anche questi dei fiori un pochino più selvaggi, però è un'insalata. E poi abbiamo la pesciatina rossa, che però è verde, e la lattuga gentile Corani con la Y. Ma adesso vorrei chiedere al nostro Biagio Antonacci, che sta arrivando dagli anni 90, com'è mangiare la lattuga, com'è scegliere di farsi un'insalata.

0: Fra Giuntonacci dagli anni 90 in una delle sue versioni più rock. Non è mai stato subito, non è mai stato facile scegliere un piatto d'insalata, anche se è estate, è caldo, andiamo di fretta, dobbiamo rientrare al lavoro tra soli 35 minuti e ci vogliamo far scappare anche un caffettino all'interno della nostra pausa. E allora, se voi come me all'ascolto avete una leggera repulsione per il verde, lo sapete, esistono anche insalate senza lattuga, che è stata un po' la protagonista del nostro martedì mercato di questo 9 giugno. Io tra l'altro invidio tantissimo chi si mangia la lattuga, dall'iceberg alla gentilina, perché delle persone che mangiano l'insalata proprio a tavola con me invidio il morso, la croccantezza, l'idea e il coraggio di scegliere un'insalata rispetto a un bel piatto di polpette, sì, anche con i 32 gradi che stanno caratterizzando questo giugno 2026. Ci sono però 3 idee per aggirare la lattuga e il verde quasi all'interno delle insalate, per mangiare comunque in modo sano una volta che torniamo dal nostro mercato di ogni martedì mattina. Insalata di cetrioli, pomodori e cipolla rossa, meglio se quella gustosa e bellissima, violissima, di Tropea. Insalata di pesche, stagionali anche queste al momento, pomodorini e mozzarella per un grasso animale, o tofu se vogliamo essere ancora più bravi con il nostro amico pianeta. Finirei con insalata di patate, fagiolini e tonno, ma sapete che ogni volta che scegliamo le patate rispetto ad un ortaggio, rispetto ad una verdura, stiamo un po' barando.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.

0: è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Ritiro sicuro dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
1: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
0: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
2: Latte e miele.

0: attingendo di giallo. Poi questa radio è sempre gialla, romantica, nostalgica, è Radio Latte e Miele, però appaiono delle canzoni tipicamente estive. Ci siamo sentiti Righeira stamattina dagli anni 80 e adesso dal 2001 i Delta V con Un'estate fa. Ed estate c'è un settore meraviglioso che va tristemente un po' in crisi, che è quello del cinema. Nonostante l'Italia nei suoi paesini e nelle sue città offra anche tantissime esperienze di cinema all'aperto, ci sono anche tanti festival del cinema, quelli più piccolini, non i grandissimi. Cannes credo sia l'ultimo grande, o forse quello del cinema di Roma accade proprio d'estate, insomma non quelli grandi ma quelli locali, quelli piccolini. Oppure pensate alla rassegna che tutti gli anni accompagna i cittadini e i turisti di Bologna in Piazza Maggiore, con una selezione di film restaurati, quindi cinema di sé ma anche il cinema che ha fatto splendere l'Italia in altri anni. Bene, allora vi informo che da domani al 13 giugno, quindi dal 9 al 13 giugno, ci sono tanti film, ci sono tante sale che aderiscono all'iniziativa di proporre agli utenti dei biglietti ridotti per il cinema, che costano solo 3,50 euro. È un'iniziativa promossa anche dal Ministero della Cultura, quindi se vi volete rinfrescare all'interno di una sala che secondo me ha sempre l'aria condizionata, il cinema è un'idea.
1: Dodici e quattro.
0: Ascolto, siete pronti?
2: Ciao Mati.
0: Buongiorno Enrico, tu sei pronto?
2: Sono prontissimo.
0: Anche perché oggi su cosa è la puntata?
2: Su cosa? Oggi prendiamo un'ottima DeLorean.
0: Sì.
2: E viaggiamo.
0: Ma quella la canzone
2: tempo.
0: Di Ermal Meta?
2: No, la macchina di Ritorno al Futuro, perché è il compleanno di Michael J. Fox, quindi
0: sì,
2: Marty McFly.
0: Sì, certo. Ma lui è Marty nel
2: lui
0: nostro
2: è
0: immaginario.
2: McFly, anche se nelle prime 6 settimane di riprese non era lui l'attore.
0: E chi era?
2: Ne parleremo.
0: Eri tu.
2: Però a Zemeckis non piaceva. Proprio era un attore sbagliato e per fortuna è stato poi preso Michael J. Fox.
0: Certo.
2: Ha svoltato non solo la carriera sua, ma tutte le nostre vite.
0: Il nostro immaginario, dai. Sì,
2: prendendo
0: sì,
2: la macchina del tempo, domanda del giorno.
0: Sì.
2: E potendo cambiare solo un avvenimento della vostra vita, quale cambiereste?
0: Allora, io rispondo tra il serio e il faceto, rispondo col faceto.
2: Sì.
0: Ho visitato Ragusa, la cittadina siciliana piena di scaline.
2: Ah, le pappardelle a Ragusa.
0: Con dei tacchetti, avevo dei tacchetti quella sera. Era, ho sbagliato, no, lo cambierei.
2: Ma scusa, ma che
0: senti Enrico, non ti vengo adesso a dire tutti i grandi errori della mia vita, se no mi metto a piangere, capisci?
2: Non so, magari l'indirizzo universitario, serie, il matrimonio, i figli.
0: No, per fortuna non li ho fatti ancora questi errori.
2: Va bene, quindi dai, oggi leggeri ma anche abbastanza profondi.
0: E nostalgici.
2: Sì. Ciao, a domani inizia l'indiano con Laura Pausini.

0: immensamente Laura Pausini, primo disco di oggi dell'Indiano. Buon martedì 9 giugno a tutti. La domanda del giorno l'abbiamo già citata prima, la ripeto: se poteste tornare indietro e cambiare solo un avvenimento della vostra vita, quale sarebbe? Dove vi collocate? 335 787 1910. Iniziamo l'appuntamento di oggi con la nostra informazione.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: Latte e miele. Sapesse.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Sal Da Vinci con la sua poesia. Iniziamo l'indiano di oggi. Sigla. Oh yeah.
1: Su Radio Latte. Su Radio Latte. L'indiano.
0: Buon indiano a tutti, martedì 9 giugno. Tenete duro perché dai, siamo quasi a metà, domani sarà mercoledì, il weekend si avvicina piano piano. Qualcuno in realtà già sta facendo le ferie intelligenti. Partire a giugno ha diversi vantaggi, per esempio le giornate durano tanto, quindi il mare potrebbe essere goduto fino alle 9 di sera. L'acqua è un pochino fredda, ma costa meno e c'è meno gente sulle varie spiagge che poi a luglio, ma soprattutto ad agosto, vanno ad intasarsi completamente. Nella storia, oggi l'abbiamo già detto prima, è un compleanno importante. Nel 1961 nasce Michael J. Fox. Per chi ama Ritorno al futuro è un caposaldo della vita non solo cinematografica ma proprio personale. Domanda di oggi: potete tornare indietro nel tempo prendendo la DeLorean e cambiare solo un avvenimento della vostra vita? Quale scegliete? 335 787 1910. C'è il disco Latte e Miele.

0: Ti chiedo scusa in tutte le lingue del mondo, potrebbe essere il secondo capitolo del film di Peraccioni, anche se quello era Ti amo. Disco Latte e Miele questa settimana affidata a loro, Pinguini Tattici Nucleari. Michael J. Fox, protagonista di oggi delle nostre due orette, attore iconico, simbolo di resilienza, ha segnato il cinema degli anni Ottanta proprio con il ruolo di Marty McFly nella leggendaria trilogia di Ritorno al Futuro. Se non l'avete mai vista, dovete porre rimedio. Assolutamente. Ha fatto anche una bella serie TV, Casa Keaton, con il suo fascino brillante e la comicità travolgente, ha conquistato praticamente tutte le generazioni che lo hanno conosciuto. Nel 1991, purtroppo, a soli 30 anni, la sua vita è cambiata radicalmente, poi con la diagnosi molto precoce della malattia di Parkinson. Dopo aver reso pubblica la notizia, nel 98 ha trasformato la sua battaglia in una missione globale. Infatti ha poi fondato la Michael J. Fox Foundation, diventando il massimo sostenitore mondiale della ricerca sulla malattia. Alleggeriamo il tutto, dai, prendiamo questa macchina del tempo che era in frigorifero, pensate, nella prima scrittura di Ritorno al Futuro. Poi il regista ha pensato, qua qualcuno ci imita, quindi dobbiamo prendere qualcosa che non ha nessuno, cioè una DeLorean, come diceva Doc, no, nel film. Già che dovevo inventare una macchina del tempo, ho scelto una macchina bella. Tornando a bomba, prendete questa macchina del tempo e andate nel passato a cambiare un evento, un avvenimento della vostra vita che così non è andato, non ha portato i suoi frutti. Quale scegliete? 335-787-1910. Scatenatevi.
1: L'indiano.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Blitz dei carabinieri nella serata di domenica in una serra del Cagliaritano, dove militari del comando provinciale di Cagliari, del nucleo investigativo della compagnia di Doglianova, col supporto delle squadre eliportato cacciatori Sardegna, hanno scoperto circa 10.000 piante di canapa indiana in avanzato stato di maturazione. Sul posto sono stati fermati due uomini, un agricoltore di 50 anni di Doglianova e un pastore di 58. Entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'area è stata sequestrata, gli indagati sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Utah. Rissa nel pomeriggio di ieri in piazza Nazario Sauro a Sassari, dove intorno alle 14 un gruppo di rider di origine straniera si è scontrato violentemente utilizzando anche cinghie, caschi e altri oggetti, tra cui catene e lucchetti per biciclette. Nella colluttazione alcune persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero portato via alcuni coinvolti per gli accertamenti del caso. Dai piccoli mamutones ai giovani suonatori di Launed a Seorganetto, la cavalcata dei bambini offrirà una straordinaria vetrina delle diverse espressioni culturali della Sardegna. Tutto questo giovedì 11 giugno a Sassari. Abbiamo sentito Valentina Spano della Fondazione Maria Carta, a lei abbiamo chiesto che valore ha riunire in un'unica manifestazione tante tradizioni provenienti da territori diversi dell'isola.
5: Ha il valore di far capire ai più piccoli che ci sono diversità importanti e che queste diversità possono comunque convivere insieme, anzi messe una accanto all'altra sanno valorizzarsi. Oggi poi questa parola diverso spaventa un pochino tutti, invece nel nostro mondo è una parola che dà valore. per cui bisognerebbe guardare al mondo delle tradizioni popolari anche per superare le crisi attuali, secondo me. E qual è la miglior formula di inculcare questi valori ai giovani?
4: La tradizione incontra il futuro, dunque giovedì 11 giugno a Sassari. L'invito è quello di seguire la cavalcata dei bambini in partenza alle 17 da Piazza Santa Caterina per celebrare l'identità e la cultura della Sardegna. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano Limbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. Limbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, Restaurant e Lounge Bar, Lungomare Balai, Porto Torres. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
7: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
1: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
1: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
11: Latte e miele!

Radio Latte e Miele è la vostra compagna fedele di ogni giornata e ogni ora celebriamo i decenni straordinari della musica italiana. Si inizia col 63, abbronzatissima Edoardo Vianello e poi Lucio Battisti Dannata dagli anni 80.

Gelosa cara, gli anni 80, Lucio Battisti, veramente una perla in questo viaggio nel tempo. Oggi però, a proposito di tempo, prendiamo una bella macchina che ci possa far tornare quando eravamo un po' più giovani. Abbiamo preso una decisione che si è rivelata poi errata. Avete la possibilità oggi in questo scherzo, in questo gioco di due ore con l'indiano, di tornare indietro nel tempo e cambiare un avvenimento, un evento, uno solo, che vorreste cambiare per farlo andare meglio, no? Magari nella vita vostra, nella vita reale è andata male, non so, penso a un matrimonio, una scelta lavorativa, una scelta accademica, la scelta di magari non lasciare la propria città a 20 anni pentendosene amaramente a 40 quando ormai era tardi. Vi fanno perdere il sonno questi rimpianti, e tra pochissimo proprio di sonno parliamo, perché ho davanti a me una statistica, una griglia che ci dice quanto dormire in base all'età. Ci sono gli anni 90, proprio loro, gli 883, se tornerai. Ti ricordo.

3388 3 1996, se tornerai. E un pochino torniamo noi, torniamo nel tempo a cercare di cambiare qualcosa che non è andata bene nella nostra vita. Ho accennato prima al sonno, avevo davanti a me e ho ancora davanti a me una specie di griglia, uno schema che ci indica quanto dormire a seconda dell'età. Ed è impressionante pensare che noi a 0 mesi fino ai 3 dormivamo fino a 17 ore, perché questo è il tempo giusto per i piccolini, per i neonati. Poi andando avanti, non so, dai 4 agli 11 mesi si scende a 15 ore, poi dagli 1 ai 2 anni a 14, dai 3 ai 5 anni massimo 13 ore di sonno al giorno, e poi dai 6 ai 13, ormai sei grandino, diciamo tra le 9 e le 11 ore. Poi quando sei adolescente hai bisogno di 8-10 ore, bei tempi, 8 ore filate, non dormo probabilmente proprio da 30 anni, ecco. I giovani dai 18 ai 25, 7-9 ore, e poi dai 24 si allarga il range, perché passiamo dai 26-27 fino ai 64.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

0: questo titolo è il motore del mondo, almeno dovrebbe essere così. Amare la rappresentante di lista è finita, la prima ora dell'indiano la terminiamo così, con il gioco, vai!
1: Cinascondiano.
2: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Cinascondiano, secondo indizio della settimana. Oggi è martedì. Vi ho detto ieri che mi sono andato a nascondere in un veicolo piccolino a due ruote, un veicolo particolare, soprattutto negli ultimi anni si usa in città. Però ha un antenato illustre, nato in Germania nel 1817. All'epoca però era fatto tutto interamente di legno e per decenni è stato un classico gioco d'infanzia. Oggi però ha fatto un salto di carriera e, come detto, è utilizzato nelle città soprattutto dagli adulti, da noi non giovanissimi, non bambini, a occhio e croce, per andare al lavoro. Oh, vi do il secondo indizio oggi. Quando viene utilizzato, le buche sull'asfalto e i pavè dei centri storici si rivelano i suoi peggiori nemici. Forse perché ha le ruotine piccole, chi lo sa. Dove mi sono nascosto? 335 787 1910, buttatevi!
3: Su Radio Latemia, l'indiano con Enrico De Dona.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Abbiamo superato l'una con Bresh, la sua D'addio, una bella novità. Benvenuti su Radio Latte e Miele, inizia la seconda ora dell'Indiano con Ok, salute e benessere.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 €. Le creme delle linee Carottissima e Oi Vitamina sono a 9,99 €. Il Dopo Sole a 6,99 €. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Dopo Milano e Bari, il prossimo 10 giugno arriva a Torino la campagna itinerante CLIAR, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sob Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche come la Fondazione Italiana del Rene, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. L'iniziativa nasce per accendere riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3, C3G e sulla glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi, la ICMPGN. Allora, quali sono i principali problemi che possono derivare da una diagnosi tardiva? Ce lo facciamo spiegare dalla dottoressa Roberta Fenoglio, direttore del Centro di Eccellenza Universitario per le Malattie Nefrologiche, Reumatologiche e Rare dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
3: Queste sono due patologie rare che vengono accomunate da una profonda disregolazione del sistema del complemento che appartiene al nostro sistema immunitario. E proprio per questo una diagnosi tardiva comporta dei rischi clinici rilevanti. Il primo problema è che il danno renale in queste malattie è progressivo e molto spesso silente, soprattutto nelle fasi iniziali. Un secondo elemento critico riguarda la possibilità di intervenire sui meccanismi che causano queste due patologie. Oggi disponiamo di strumenti diagnostici avanzati che permettono di definire la tipologia di malattia e orientare la terapia, e quindi una diagnosi tardiva riduce la finestra temporale in cui questi interventi possono realmente modificare la storia naturale della patologia. E da ultimo, il ritardo diagnostico espone il paziente ad un rischio maggiore di perdere una quantità importante di proteine con le urine, di sviluppare un'ipertensione arteriosa secondaria e poi di progredire verso un quadro di malattia renale cronica avanzata.
2: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
3: La diagnosi tempestiva è fondamentale per questo tipo di patologie. Per favorirla servono sostanzialmente tre elementi fondamentali: la consapevolezza clinica, l'appropriatezza diagnostica e l'organizzazione dei percorsi clinici.
2: Senta, quali messaggi ritiene fondamentali per sensibilizzare il pubblico alla salute dei reni anche in assenza di sintomi?
3: Il messaggio più importante è che i reni possono ammalarsi senza dare alcun sintomo per molto tempo. Per questo la prevenzione delle malattie renali non si può basare sul mi sento bene, ma deve essere basata su controlli semplici e regolari. Il primo punto da far capire al pubblico è che la salute renale si tutela con esami molto accessibili, come l'esame delle urine, la misurazione della pressione o un esame del sangue per valutare la funzione renale. Sono strumenti minimi, semplici, ma che permettono di intercettare precocemente delle alterazioni che altrimenti rimangono invisibili.
2: Perfetto, grazie mille.
3: La saluto.
4: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
1: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
9: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
10: Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
11: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
12: Latte e miele.

0: aranciata di frequentale ci vuole, dai, accompagnando magari il pranzo che state sicuramente facendo, oppure avete appena finito pausa pranzo, accompagnata quotidianamente dall'indiano su Radio Latte e Miele. Oggi è il compleanno di Michael J. Fox, 9 giugno 1961. E pensate, se Marty McFly fosse stato un po' più cupo, più drammatico, è difficile da immaginare. Eppure, come ho accennato prima, per 6 settimane Ritorno al Futuro è stato girato così, con Eric Stoltz come protagonista e non Michael J. Fox. Poi Zemeckis, il regista, si accorse che mancava un po' la scintilla, no? Mancavano la comicità, la leggerezza proprio necessaria per far avere a questa trilogia il successo che poi ha avuto. Con una scelta molto coraggiosa e costosa, Stoltz fu licenziato. Al suo posto proprio arrivò lui, che si sdoppiò di giorno sul set della sitcom Casa Keaton e di notte su quello del film di Ritorno al Futuro, dormendo solo 2 ore a notte, spesso proprio nel set del cinema. Questo clamoroso dietro le quinte ci insegna cosa? Il valore del tempismo, no? Quel volto giusto al posto giusto e di conseguenza avere poi il successo nella vita, il famoso sliding door. La chimica perfetta non si programma. Fox infatti ha donato a Marty McFly quell'energia unica, trasformando un potenziale flop nella leggenda assoluta del cinema. Benji e Fede adesso con Alex Britti cantano Viva la Vasca.
1: In questa

Viva la vasca, Ben Geffede con Alex Britti hanno preso proprio la vasca del cantautore romano per tornare sulle scene e all'inizio dell'estate ci può stare, dai, quando fa molto caldo, chi non desidera magari in città una vasca, una piscina gigantesca in cui immergersi. A proposito di grande musica, di grandi cantautori, vi parlo dei Di Rotta su Cuba, perché si accende l'estate, è vero, ma soprattutto con il loro funk e il loro pop. Tornano a farci muovere i piedi proprio con il loro tour che si chiama Into the Groove, viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova con gli ultimi lavori ed i loro grandi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del loro tour che, ripeto, si chiama Into the Groove. I Di Rotta su Cuba saranno il 20 giugno a Lamezia Terme, il 14 di luglio in Sardegna ad Arzachena e il 18 luglio in provincia di Grosseto a Marciano.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Spot.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Blitz dei carabinieri nella serata di domenica in una serra del Cagliaritano, dove militari del comando provinciale di Cagliari, del nucleo investigativo e della compagnia di Dolianova, col supporto delle squadre eliportato cacciatori Sardegna, hanno scoperto circa 10.000 piante di canapa indiana in avanzato stato di maturazione. Sul posto sono stati fermati due uomini, un agricoltore di 50 anni di Dolianova e un pastore di 58. Entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'area è stata sequestrata, gli indagati sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Uta. Rissa nel pomeriggio di ieri in piazza Nazario Sauro a Sassari, dove intorno alle 14 un gruppo di rider di origine straniera si è scontrato violentemente utilizzando anche cinghie, caschi e altri oggetti, tra cui catene e lucchetti per biciclette. Nella colluttazione alcune persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero portato via alcuni coinvolti per gli accertamenti del caso. Dai piccoli mamutones ai giovani suonatori di Launed a Seorganetto, la cavalcata dei bambini offrirà una straordinaria vetrina delle diverse espressioni culturali della Sardegna. Tutto questo giovedì 11 giugno a Sassari. Abbiamo sentito Valentina Spano della Fondazione Maria Carta, a lei abbiamo chiesto che valore ha riunire in un'unica manifestazione tante tradizioni provenienti da territori diversi dell'isola.
4: Ha un valore di far capire ai più piccoli che ci sono diversità importanti e che queste diversità possono comunque convivere insieme, anzi messe una accanto all'altra sanno valorizzarsi. Oggi poi questa parola diverso spaventa un pochino tutti, invece nel nostro mondo è una parola che dà valore, per cui bisognerebbe guardare al mondo delle tradizioni popolari anche per superare le crisi attuali, secondo me. E qual è la miglior formula di inculcare questi valori ai giovani?
3: La tradizione incontra il futuro, dunque giovedì 11 giugno a Sassari. L'invito è quello di seguire la cavalcata dei bambini in partenza alle 17 da Piazza Santa Caterina per celebrare l'identità e la cultura della Sardegna. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
9: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
11: Latte e miele.

Siamo a metà della seconda ora insieme, ancora un buon appetito, un buongiorno da Radio Latte Miele. Martedì 9 giugno, viaggio nel tempo che si apre con il brano per eccellenza che decanta tutto quello che abbiamo intorno. Domenico Modugno, meraviglioso.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle.

Questo brano all'età mia, Anna Oxa che canta Non scendo dagli anni 80, Nel viaggio nel tempo, il secondo insieme dell'Indiano. Oggi benvenuti su Radio Latte e Miele, buon martedì a tutti. Prendiamo oggi la macchina del tempo e andiamo a cambiare quell'avvenimento, quell'evento che non è andato bene, dai, abbiamo fatto delle scelte nella vita che non sono andate bene e oggi abbiamo la possibilità di cambiarne una. Secondo sondaggi, indagini psicologiche, i più grandi rimpianti degli italiani non riguardano gli errori commessi, ma le occasioni mancate. Vedi, è anche un risvolto, no? Un altro punto di vista. Per esempio, i sogni non vissuti, ne abbiamo parlato prima, perché a 20 anni non ho fatto quella scelta, ora ne ho 50, è tardi. Esatto, al primo posto c'è l'ambito lavorativo e formativo. Molti cambierebbero percorso di studi o avrebbero voluto magari rischiare di più, avviando un'attività propria anziché accettare i compromessi per la stabilità economica, per la comodità a 23 anni e magari trovarsi dopo 30 anni a fare quello che facevamo proprio anni e anni fa. Segue il rimpianto del tempo sprecato. Gli italiani vorrebbero aver dedicato meno ore al lavoro e alle ansie quotidiane e più spazio agli affetti e ai viaggi, e capisco molto molto bene questi elementi. Infine emerge una forte nostalgia. Quasi la metà cambierebbe il presente per tornare ad una qualità della vita e a relazioni più autentiche. Ho perso le parole, suona il 98 con Ligabue. Verso

Luciano Ligabue, ho perso le parole negli anni 90, era il 98 con la sua prima impresa, direi, esperienza cinematografica con Radio Freccia. Fu un successo clamoroso, ha raccontato la provincia, no, attraverso la nascita delle radio libere, un neorealismo bello e buono degli anni 90. A proposito di quel decennio straordinario che chi come me è nato negli anni 80, ha amato alla follia, è tornato su Canale 5 il karaoke, ovviamente si è rifatto un look perché sono passati 30 anni, ma Super Karaoke rimane quello, cioè gente che sale sul palco e che canta, ha raccolto l'eredità dello showman storico Fiorello, che ovviamente ha dato la sua ironica benedizione in diretta TV, investendo proprio la collega nel nome del sacro codino. Michel Hunziker è stato registrato in una splendida piazza di Trento e Trieste, a Ferrara. Il programma si è trasformato proprio in una dinamica gara a premi, quattro squadre, ognuna con un colore, insomma, però e quello è, il karaoke quello è, unione, inclusione, ognuno sale sul palco, chi canta meglio, chi canta peggio, però posso dire, gli anni 90 non erano solo karaoke, bellissimo è il karaoke, ma quello che c'è intorno ormai a livello sociale non ci sarà purtroppo.

0: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot.
4: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

0: Se penso che questo brano ha quasi 10 anni, è del 2018, mi sento male. Lo di Michele Bravi, Gue Pequeño cantavano Nero Bali. Finita la seconda ora, noi giochiamo al Cinascondiano, vai!
1: Cinascondiano!
0: Oh yeah!
1: Eh? Cinascondiano!
0: Si chiama così, è inutile che nutri dubbi. Cinascondiano, secondo indizio della settimana. Mi sono nascosto in un veicolo piccolino che ha un antenato illustre, nato in Germania nel 1817. All'epoca però era fatto interamente di legno. Per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, ma oggi ha fatto un salto di carriera ed è utilizzato soprattutto da noi adulti per andare al lavoro nelle città, da quartiere a quartiere, non certo nelle tangenziali. Vi ho aggiunto il secondo indizio oggi: quando viene utilizzato, le buche sull'asfalto oppure i pavè dei centri storici si rivelano i suoi peggiori nemici, perché ha due ruote sole e sono piccoline. 335 787 1910, ditemi dove mi sono andato a nascondere questa settimana.
2: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dola.
3: Tredici e cinquantotto.

0: me. Con Fulminacci, la sua Maledetto Me, superiamo le due. Buon pomeriggio quindi ufficialmente a tutti voi da noi di Radio Latte e Miele. Ultima mezz'ora insieme.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49 euro e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Latte e miele.

Comuni immortali. Achille Lauro, splendida, non ne sbaglia una, eh? Ogni singolo è una storia, ogni singolo è un successo. Oggi è 9 giugno del 2026, cosa accade nella storia, cosa estrapoliamo? Ho voluto estrapolare Paperino, che fa il suo esordio nel 1934, esordio ufficiale di Donald Duck, uno dei personaggi più amati dei fumetti. Appare per la prima volta nel cortometraggio La gallinella saggia, basato su una fiaba tradizionale. In questa prima versione, disegnata da Landi, Paperino ha un becco più lungo, mani che sembrano delle ali e indossa già la sua iconica blusa da marinaio. Potete anche reperirlo su Google. Mi sono fatto veramente 4 risate, anzi 6. Nel corto mostra subito il suo tratto distintivo, inconfondibile voce gracchiante prestata dallo storico doppiatore Clarence Nash e una spiccata pigrizia che lo spinge a simulare un forte mal di pancia pur di non lavorare. Mi ricorda qualcuno, il mondo è pieno di Paperini. Quel debutto modesto segnò l'inizio di un mito globale, trasformando un papero sfortunato e irascibile in un'icona eterna, senza

The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont e la loro novità che si chiama Partenope. E siamo arrivati alla fine, dai, dell'Indiano anche per oggi. Oggi è martedì 9 giugno, non vi lasciamo soli, c'è il pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele a cura di Francesco Carruba. Quindi vi lascio veramente nelle mani di un buon marinaio con il timone bello saldo. Radio Latte e Miele è la vostra compagna fedele di ogni giornata. L'Indiano torna domani sempre da queste parti, sempre su Radio Latte e Miele, da mezzogiorno alle 2:30 per affrontare insieme un'ennesima pausa pranzo. Mangiamo insieme. Fate i bravi, a domani.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona, ma non fritta.
4: Ah!

0: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte e miele.

0: Cari ascoltatori di Radio Latte e Miele, buongiorno Francesco Carruba.
1: Buongiorno Enrico De Dola, come va? Tutto ok?
0: Il timone è bello saldo,
1: grazie.
0: L'ho detto prima, pomeriggio che è ovviamente nelle buone mani di Carruba.
1: A domani Harry.
0: Ciao!

0: Per i tuoi occhi dal 1982, il nostro viaggio nel tempo della musica è passato anche per il decennio degli anni 80. Buongiorno ufficialmente da Francesco Carruba in questo martedì 9 giugno 2026. Stiamo insieme dalle 14.30 fino alle 17, perché come vi abbiamo spiegato per qualche giorno sostituiamo Andrea Dag D'Agostino. Grazie sempre anche alla nostra regia che ci permette di andare in onda. Ricordiamo subito il numero per i vostri messaggi, il 335-787-1910. I vostri messaggi scritti, anche vocali se volete, possono accompagnare la nostra diretta, perché alla fine quello ci facciamo compagnia in questo primo pomeriggio con tanta buona musica italiana, notizie, curiosità. Parleremo anche di sport, perché di solito Arena Latte Miele con Andrea Dag D'Agostino fa proprio questo, e per il resto stiamo bene insieme, cercando anche una destinazione positiva, destinazione paradiso. Gianluca Grignani.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Dal 1995 Gianluca Grignani ci fa viaggiare con Destinazione Paradiso, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Latte Miele. Lasciamo per un attimo da parte il treno di Grignani e saliamo sulle auto storiche, perché proprio oggi parte la Mille Miglia, che è una delle più prestigiose gare di regolarità, viene definita così proprio per le auto storiche, una delle più prestigiose al mondo, e quindi da oggi al 13 giugno oltre 400 equipaggi attraversano l'Italia per quasi 2000 chilometri. Si arriva a Brescia e i concorrenti praticamente attraversano 5 tappe toccando le più belle città italiane, località montane, ma anche siti patrimonio UNESCO. In particolare ci sono 144 prove cronometrate, 8 prove di media. È una sfida abbastanza difficile, tra l'altro ci vuole una sintonia perfetta tra il pilota e il navigatore, si chiamano così, e questa gara rappresenta anche un po' un incrocio tra sport, storia, cultura, insomma qualcosa di bellissimo, che tra l'altro l'anno prossimo celebrerà 100 anni di vita. Quindi davvero, la prima edizione si era tenuta nel 1927 e ad aprire la sfilata di questa Mille Miglia ci sono proprio le storiche vetture che vinsero la prima edizione.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione. Latte.

Vamos a bailar, Paola e Chiara, Radio Latte e Miele, nel nostro pomeriggio insieme di questo martedì 9 giugno 2026. Allora parliamo per un momento anche di basket americano, le NBA, perché ci sono le finali e si è appena tenuta la gara 3 tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Allora, cos'è successo? Che c'era il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che è un tifoso dichiarato degli Knicks, però ha ricevuto dal pubblico un'accoglienza un po' così, insomma, fischi, contestazioni, soprattutto quando lui è stato inquadrato sui maxi schermi del Madison Square Garden mentre salutava il pubblico durante l'inno nazionale. Tra l'altro Trump ha spiegato di aver ricevuto l'invito per assistere alla partita dal proprietario della squadra, James Dolan, e tra l'altro Trump è anche il primo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere a una gara delle finali NBA. I Knicks sono arrivati sul parquet in questa gara 3 forti delle vittorie ottenute nelle prime due partite disputate a San Antonio, però la serie si gioca al meglio delle 7 partite e per passare, per vincere, sono necessarie 4 vittorie, quindi c'è ancora tempo per capire. Di fronte a chi gli ha fatto notare i fischi, le contestazioni, lui ha ribattuto: ma credo che fossero per lo più applausi, ha detto così Trump. Giustamente, bisogna saper guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.

0: 15 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mandare una foto.
1: Amore è l'ultimo singolo di Elisa su Radio Latte Miele, mentre lei si prepara a dei grandi concerti anche sul lungo periodo, perché insomma si possono già trovare i biglietti per Elisa Campovolo Soundtrack 97-27 per celebrare i suoi 30 anni di musica, di attività artistica, l'11 settembre 2027 alla RCF Arena Reggio Emilia, il mitico Campovolo. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra regia. Allora, questo è di solito Arena con Andrea Dag D'Agostino, che mancherà per qualche giorno perché è in viaggio di nozze, come vi abbiamo spiegato già tante volte, quindi lo sostituiamo volentieri, gli facciamo ancora tanti auguri e gli mandiamo un abbraccio. Allora, stiamo insieme fino alle 17. Se volete potete mandare sempre i vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910. Noi siamo qui tra tanta buona musica italiana, notizie e lo sport in particolare, mentre cresce in qualche modo anche da noi l'attesa per i mondiali di calcio. Stati Uniti e Messico inizieranno ufficialmente giovedì con la partita inaugurale. Tra l'altro ci sono degli italiani coinvolti, dei giocatori italiani coinvolti nelle varie nazionali, e allora tra poco scopriamo come e perché. Raccontiamo le notizie più curiose che riguardano i mondiali di calcio.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€, e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Li Punti.
10: Latte Miele.

Mace con Salmo e con la Pesce su Radio Latte Miele, il loro ultimo singolo insieme, produttore, il rapper e il cantautore. Allora, abbiamo anticipato che avremmo parlato dei mondiali di calcio perché ci sono alcune curiosità, anche se l'Italia non c'è. Però, per esempio, sono 289, quindi mica pochi, su 1248 i giocatori di questa Coppa del Mondo che rappresentano una nazione diversa da quella in cui sono nati, e ci sono anche degli italiani. Tra poco ne parliamo. Prima alcune curiosità, per esempio il paese di Curaçao, che è in lizza questo mondiale, mentre non c'è l'Italia, è diciamo un paese del Mar dei Caraibi meridionale di fronte alle coste del Venezuela. Bene, questa nazionale ha convocato 25 calciatori su 26 che sono nati in Olanda, quindi in un'altra nazione. Poi, tra gli altri numeri, ci sono 4 coppie di fratelli che si sfideranno con nazionali diverse. C'è un altissimo numero di calciatori nati in Francia che sono presenti in questo mondiale, ma veniamo ai giocatori nati in Italia che giocano per un'altra nazione. Allora, Marcus Thuram è nato a Parma ma gioca con la Francia, e qui anche comprensibili per questioni familiari, insomma, il figlio di Lilian Thuram, difensore che conosciamo molto bene anche in Italia. Poi c'è Giuliano Simeone, che è nato a Roma e gioca con l'Argentina, come il papà, Diego Simeone, che in Italia conosciamo altrettanto bene. Poi c'è un altro, si chiama Alessandro Circati, lui è nato a Fidenza e invece gioca con l'Australia, quindi vedi, potremmo anche tifare per questi giocatori nati in Italia che giocano per altre nazioni. Sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Glauco, che ringrazio per essere arrivato in regia, mi ricordava appunto che Marcus Thuram era nato quando il padre Lilian giocava al Parma, invece Giuliano Simeone quando il papà Diego giocava nella Lazio, quindi è per questo insomma che sono nati in Italia e adesso giocano per le loro nazioni, insomma quelle dei genitori. Restiamo sui mondiali, dove è successa una cosa curiosa all'Uzbekistan del CT, Fabio Cannavaro, un altro giocatore italiano che conosciamo molto bene, e praticamente la squadra è stata perquisita con i cani antidroga e con dei controlli rigidissimi all'arrivo a New York per un amichevole contro l'Olanda, che poi tra l'altro hanno perso per 2-1 all'ultimo secondo. Praticamente una volta scesi dall'autobus, tutta la squadra, compreso Fabio Cannavaro, sono stati sottoposti a un rigorosissimo controllo di sicurezza, sono stati perquisiti nei loro effetti personali, i metal detector, insomma davvero un controllo a cui probabilmente le squadre in giro per il mondo non sono molto abituate, e tra i primi a essere sottoposti a questa operazione c'era proprio il commissario tecnico Cannavaro, tra l'altro ricordiamo capitano nell'ultimo mondiale vinto dall'Italia nel 2006. Ci sta sempre l'esultanza nel ricordo di quel mondiale, visto che insomma difficilmente negli ultimi anni abbiamo visto la nazionale ai mondiali. E comunque un altro elemento di questa Coppa del Mondo potrebbe essere proprio questo, la sicurezza.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno. Spot.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Blitz dei carabinieri nella serata di domenica in una serra del Cagliaritano, dove militari del comando provinciale di Cagliari, del nucleo investigativo e della compagnia di Doglianova, col supporto delle squadre eliportato cacciatori Sardegna, hanno scoperto circa 10.000 piante di canapa indiana in avanzato stato di maturazione. Sul posto sono stati fermati due uomini, un agricoltore di 50 anni di Doglianova e un pastore di 58. Entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'area è stata sequestrata, gli indagati sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Uta. Rissa nel pomeriggio di ieri in piazza Nazario Sauro a Sassari, dove intorno alle 14 un gruppo di rider di origine straniera si è scontrato violentemente utilizzando anche cinghie, caschi e altri oggetti, tra cui catene e lucchetti per biciclette. Nella colluttazione alcune persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero portato via alcuni coinvolti per gli accertamenti del caso. Dai piccoli mamutones ai giovani suonatori di Launeddas e Organetto, la cavalcata dei bambini offrirà una straordinaria vetrina delle diverse espressioni culturali della Sardegna. Tutto questo giovedì 11 giugno a Sassari. Abbiamo sentito Valentina Spano della Fondazione Maria Carta, a lei abbiamo chiesto che valore ha riunire in un'unica manifestazione tante tradizioni provenienti da territori diversi dell'isola.
6: Ha un valore di far capire ai più piccoli che ci sono diversità importanti e che queste diversità possono comunque convivere insieme, anzi messe una accanto all'altra sanno valorizzarsi. Oggi poi questa parola diverso spaventa un pochino tutti, invece nel nostro mondo è una parola che dà valore, per cui bisognerebbe guardare al mondo delle tradizioni popolari anche per superare le crisi attuali, secondo me. E quale miglior formula di inculcare questi valori ai giovani?
5: La tradizione incontra il futuro, dunque giovedì 11 giugno a Sassari l'invito è quello di seguire la cavalcata dei bambini in partenza alle 17 da Piazza Santa Caterina per celebrare l'identità e la cultura della Sardegna. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
10: Che Remole si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Che Remole, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Che Remole. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Latte mia.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con due grandissimi cantautori romani amati trasversalmente: Antonello Venditti con L'Uomo Falco dal 78 e poi andiamo nell'80 con Renato Zero, Amico.

latte e miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Allora, non ci sono tanti amici per la Svizzera a questi mondiali, ma in che senso? Perché nel loro ritiro, dove si allenano, insomma, ci sono stati trovati praticamente dei serpenti a sonagli, ma anche tanto, tutto intorno a questo training center. E quindi la nazionale elvetica ha proprio pubblicato un post sui social anche per avvisare i tifosi, per dire: oh, guardate che nella zona anche esterna a questo centro sportivo c'è una massiccia presenza di serpenti a sonagli. Un po' di paura la fanno, no? E hanno pubblicato anche una mappa del centro di allenamento nella contea nord di San Diego. L'immagine tra l'altro mostra proprio il campo di allenamento, gli spogliatoi, la palestra, e poi in rosso una scritta che dice: zona a rischio serpenti nella gola e nella vegetazione circostante. Tra l'altro in California in generale in questo periodo si sta registrando proprio un'impennata di morsi di serpenti a sonagli. So che ieri sera ne hanno parlato anche fin qui tutto bene Simo Rossi e Vaschi. Glauco in regia diceva: beh, questa presenza di serpenti a sonagli comunque potrebbe essere un modo per imparare a fare dei dribbling davvero perfetti, insomma, per scartare anche i serpenti. Direi che è un po' estrema come modalità di allenamento. Vasco Rossi.

0: Domenica lunatica in questo martedì 9 giugno 2026 con Vasco Rossi dal 1990 su Radio Latte Miele, ad aprire proprio quel decennio lì degli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, con Francesco Carrubba in questo orario per qualche giorno al posto di Andrea D'Agostino. E approfittiamo proprio delle note di Vasco per ricordare che lui sta portando avanti e ha iniziato da poco un tour incredibile. Le prime date sono state un boom straordinario, in particolare questo doppio concerto a Ferrara, davvero stato apprezzatissimo da decine e decine di migliaia di fan, e hanno portato tante persone a Ferrara. E quindi cosa è successo? Che c'è stato un indotto da record con questo doppio concerto di Vasco. Vuol dire che le attività commerciali, i bar, hanno visto aumentare le proprie vendite, l'affluenza di clienti arrivati per l'occasione, perché sono accorsi ai concerti di Vasco. Addirittura alcuni baristi, alcune attività commercianti, attività, hanno detto alla stampa che in due giorni l'incasso, hanno fatto l'incasso di tre mesi. Pensate, e ha detto: noi baristi andiamo al massimo, effettivamente, citando proprio Vasco. Questa è anche la dimostrazione che la musica fa bene non solo al cuore, ma può fare bene davvero anche quando va in giro per l'Italia con i grandi concerti. Mi è piaciuto molto un appello che è stato fatto, è stato detto: donate l'1% dell'indotto ai più bisognosi, perché è un messaggio molto bello, probabilmente anche giusto. E ora Vasco invece andrà a suonare a Olbia.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: diversità. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
1: La tua salute non può aspettare.
0: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
2: Latte e miele.

0: Roma Bangkok, il brano del 2015 di Baby K e Giusy Ferreri, un brano che ha battuto qualsiasi record sia con il singolo sia con i videoclip. Tra l'altro vi anticipo che tra poco ascolteremo anche il nuovo singolo di Baby K su Radio Latte Miele. Parliamo ora di tennis e in particolare di Jannik Sinner, perché magari l'avrete sentito, il numero uno al mondo è andato a fare degli esami programmati da qualche tempo al San Raffaele, e tra l'altro è stato anche fotografato in maniera forse un po' morbosa, insomma bisognerebbe anche lasciare un po' di privacy, tranquillità in queste situazioni. Comunque la notizia è che tra ieri e oggi si sta sottoponendo a una serie di accertamenti clinici, anche per capire un po' cosa è successo al Roland Garros quando ha avuto quel crollo fisico, no? Che l'ha costretto a uscire prima dal torneo di Parigi, insomma con la sconfitta proprio con Juan Manuel Cerundolo, non è riuscito insomma a chiudere e andare avanti in quel torneo. Quindi ieri ha fatto un day hospital, poi oggi gli esami sono continuati, e tra l'altro con lui c'è anche Laila, la fidanzata. Ieri sera hanno cenato insieme, e quindi insomma Jannik Sinner sta affrontando questa fase molto serenamente, ma siamo sicuri e convinti che tornerà sul campo più forte di prima.
1: Latte, miele. 15 e 58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, il brano in cui Giorgia è ospite di Tiziano Ferro. Abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele nella nostra ultima ora insieme, che si apre ora in questo pomeriggio di martedì 9 giugno 2026. A proposito di Tiziano Ferro che abbiamo appena ascoltato, lui ha detto: Milano, mi manchi già, rimarrai per sempre in sogno o magari nella realtà un po' anche casa mia. Questo perché insomma sulla sua esibizione è stata molto molto apprezzata. Ho visto un florilegio di video, immagini, storie durante il concerto. E d'altra parte Tiziano Ferro è così, unisce le persone e le generazioni. Di nuovo ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre al nostro Glauco in regia. Allora abbiamo ancora un'oretta appunto per stare insieme, sempre con i vostri messaggi se volete al 335 787 1910, e abbiamo ancora tante notizie da trattare insieme, anche un po' di sport di cui raccontare.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
5: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Latte e miele.

0: Bambina.
1: Questo è il titolo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Bam bam bambina, non sono più delle bambine ma delle atlete a tutti gli effetti, le azzurre della nazionale italiana di calcio femminile che stasera a Göteborg affrontano un passaggio importante delle qualificazioni per i mondiali che, se non sbaglio, si terranno poi l'anno prossimo in Brasile. Allora, con la Svezia oggi quest'ultima gara del girone è piuttosto importante, perché vincendo al Gamla Ullevi Stadium e se contemporaneamente la Danimarca perderà in Serbia, allora le azzurre otterrebbero così il pass, insomma, per qualificarsi proprio alla Coppa del Mondo. Altrimenti bisogna passare per i playoff, quindi comunque non è che finisce lì, non si chiudono le speranze, però il percorso diventa un po' più lungo e magari anche un po' più difficile. Poi, quando devi affrontare qualche partita in più, la sorpresa negativa può essere sempre dietro l'angolo, e quindi l'Italia di Andrea Soncin punta a vincere per la prima volta in casa della Svezia. Altrimenti, appunto, bisognerà aspettare il 18 giugno per scoprire quali potrebbero essere le avversarie del primo turno dei playoff. Quel giorno ci sarà il sorteggio degli spareggi delle qualificazioni europee. Va bene, dai, quindi dita incrociata, in bocca al lupo alle azzurre della nazionale italiana di calcio femminile. Per l'esultanza in campo, in ogni caso, ci vuole la musica giusta. Potrebbe essere

Cucca Macarena, la hit per l'estate 2026 di Baby K su Radio Latte Miele. Torniamo a parlare di tennis, anche perché mi è piaciuta molto l'intervista di Fabio Fognini alla Gazzetta. Allora, non so quanti sanno che Fognini è stato insomma numero uno italiano del tennis, adesso fa l'agente, oltre a essere un amico, del tennista romano Flavio Cobolli, di cui abbiamo parlato tanto anche per la sua finale a Roland Garros. E quindi Fognini ha raccontato un po' che in pratica si rivede in Cobolli in campo, dice: è come me, lotta con il sorriso, e però ora deve pensare da campione top, perché non è tra i primi 10 al mondo per un caso, come sottolinea Fognini, spiegando che ora bisognerà sì gestire la pressione per restare lassù, no? Al top. Allora, questa è anche la parte difficile del campione, secondo Fognini, perché bisogna fare tutto con calma, pensare a se stessi, alla programmazione, ma anche avendo il coraggio di puntare in alto, perché poi quando arrivi lì puoi restarci. Fognini ha anche detto che in questo momento naturalmente Sinner e Alcaraz sono ancora un gradino sopra tutti, però dietro di loro c'è spazio, e quindi tra il quarto e il decimo posto del ranking, secondo Fognini, c'è margine, e Flavio Cobolli può davvero restare in quel gruppo. Poi gli hanno chiesto: ma come avete festeggiato dopo la finale del Roland Garros, che comunque è stata un successo nonostante la sconfitta con Zverev? Lui dice: pizza e birra. E anche su questo molto da insegnargli, perché se avessi giocato io una finale slam, chissà dove mi avrebbero trovato.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Spot.
6: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Blitz dei carabinieri nella serata di domenica in una serra del Cagliaritano, dove militari del comando provinciale di Cagliari, del nucleo investigativo della compagnia di Doglianova, col supporto delle squadre eliportato cacciatori Sardegna, hanno scoperto circa 10.000 piante di canapa indiana in avanzato stato di maturazione. Sul posto sono stati fermati due uomini, un agricoltore di 50 anni di Doglianova e un pastore di 58. Entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'area è stata sequestrata, gli indagati sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Uta. Rissa nel pomeriggio di ieri in piazza Nazario Sauro a Sassari, dove intorno alle 14 un gruppo di rider di origine straniera si è scontrato violentemente utilizzando anche cinghie, caschi e altri oggetti, tra cui catene e lucchetti per biciclette. Nella colluttazione alcune persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero portato via alcuni coinvolti per gli accertamenti del caso. Dai piccoli Mamutones ai giovani suonatori di Launed a Seorganetto, la cavalcata dei bambini offrirà una straordinaria vetrina delle diverse espressioni culturali della Sardegna. Tutto questo giovedì 11 giugno a Sassari. Abbiamo sentito Valentina Spano della Fondazione Maria Carta, a lei abbiamo chiesto che valore ha riunire in un'unica manifestazione tante tradizioni provenienti da territori diversi dell'isola.
7: Ha un valore di far capire ai più piccoli che ci sono diversità importanti e che queste diversità possono comunque convivere insieme, anzi messe una accanto all'altra sanno valorizzarsi. Oggi poi questa parola diverso spaventa un pochino tutti, invece nel nostro mondo è una parola che dà valore, per cui bisognerebbe guardare al mondo delle tradizioni popolari anche per superare le crisi attuali, secondo me. E qual è la miglior formula di inculcare questi valori ai giovani?
6: La tradizione incontra il futuro, dunque giovedì 11 giugno a Sassari l'invito è quello di seguire la cavalcata dei bambini in partenza alle 17 da Piazza Santa Caterina per celebrare l'identità e la cultura della Sardegna. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff & Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
10: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: Latte e miele.

0: 346-642 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Due grandi voci femminili ad aprire il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo con Mina, Amor mio, dal 1971, facciamo un salto in avanti di 10 anni con Loretta Goggi, Maledetta primavera.

0: maledetta primavera 1981, Loretta Goggi su Radio Latte e Miele, quando inizia un'estate importante per il nostro Jimbo Tamberi, che ha raccontato proprio nelle ultime ore che da marzo ha avuto un guaio via l'altro, nel senso proprio di difficoltà fisiche, infortuni, ma ha reagito con coraggio e ora vive per tornare alle Olimpiadi con il salto in alto. Prevede di esordire, di tornare a saltare nella prima metà di luglio, anche in avvicinamento agli europei di Birmingham di metà agosto, quindi vorrebbe fare due o tre gare prima in modo da arrivare poi al massimo delle possibilità. Tra l'altro ha anche raccontato che la nascita di sua figlia gli ha dato una forza enorme, addirittura ancora prima di nascere gli ha stravolto la vita, ma nulla è più grande, dice proprio nell'intervista con la Gazzetta. E ora guarda soprattutto agli europei, come anticipavamo, vuole tornare a saltare i 2,30 metri, quindi prima farà queste gare e in testa però ha già Los Angeles 2028 e naturalmente noi gli auguriamo di arrivarci al massimo delle sue potenzialità e facciamo il tifo per lui. Ci vorrebbe il mare, continua il nostro viaggio nel tempo della musica, qui siamo nel 1990 con Marco Masini.
1: Ci vorrebbe il mare che accade.

0: Ci vorrebbe il mare dal 90 con Marco Masini su Radio Latte Miele, ma ve lo ricordate George Weah? Grande campione, grande calciatore, soprattutto con il Milan, insomma lì ha fatto davvero tanti anni e anche tanti gol, un centravanti davvero indimenticabile. È tornato a parlare in queste ore in occasione di un evento in cui è sceso in campo, sai, con le grandi glorie anche italiane, c'erano Baggio, Panucci, tanti giocatori davvero forti. Allora Weah ha parlato del calcio italiano, del periodo difficile che sta attraversando, anche pensando al fatto che la nazionale non è ai mondiali, però ha detto: Milan e Italia, abbiate pazienza con i giovani, non nascono tutti come la Yamal ovviamente, però insomma si può lavorare per farli crescere, anche perché nel calcio, secondo UEA, come nella vita ci sono dei cicli, quindi bisogna anche imparare ad ammettere l'errore. Troppe volte vedo ragazzi messi in panchina dopo un solo sbaglio, e come dicevamo bisogna dargli il tempo di crescere, allenarsi e migliorare. Poi i giornalisti hanno chiesto a Weah per chi tiferà ai mondiali e lui ha detto: tiferò per il Brasile di Carlo Ancelotti, che è la squadra che lui amava fin da quando era bambino, e poi ovviamente sosterrà anche gli Stati Uniti di suo figlio Timothy, quindi avrà il cuore un po' diviso a metà. Ricordiamo che Weah è stato anche il presidente della Liberia e che a ottobre compirà 60 anni tondi tondi, e quindi ci portiamo avanti, gli facciamo già gli auguri.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Giornata prevalentemente anticiclonica, ma con pressione un pochino meno salda al nord, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali potranno interessare l'arco alpino e prealpino centro-occidentale, estendendosi localmente fin verso le alte pianure di Lombardia e Triveneto, soleggiato altrove. In serata e nella notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato.

0: info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
3: Latte e miele.

0: di Marco Mengoni, un brano di 10 anni fa, 2016, su Radio Latte Miele. Allora, ringraziamo tra i vari messaggi che sono arrivati Lorella, che appunto dice di ascoltare sempre Radio Latte Miele, che si è emozionata anche quando abbiamo riascoltato insieme Tiziano Ferro, anche perché lei è stata tra i numerosissimi spettatori del concerto di San Siro. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata insieme, nell'orario della merenda. Comunque, dai, più o meno tra le 16 e 17 tanti fanno la merenda, soprattutto i bimbi. Allora, mi è capitato sotto gli occhi un articolo dell'ANSA che parla dei donuts, le ciambelle dolci fritte americane, quelle ricoperte di glassa, confetti colorati. Insomma, ora non so cosa ne pensino i nutrizionisti. Anche il nostro Glauco in regia, che è piuttosto attento alla dieta, ha fatto un gesto con la mano, come dire, non vanno tanto bene, eh? Insomma, bisogna mangiarle moderatamente. Sono anche il simbolo della pasticceria statunitense, americana, e effettivamente, se ci pensiamo, negli ultimi anni hanno conquistato l'Europa e sono diventate comunque molto popolari anche in Italia. Addirittura c'è una giornata dedicata, il 5 giugno, quindi è caduta da poco, il National Donut Day. In Italia forse abbiamo iniziato a conoscere meglio queste ciambelle grazie anche ai Simpson, soprattutto per la passione di Homer, il personaggio che le mangerebbe davvero in ogni momento. Vengono consumati in Europa oltre 3,2 miliardi di ciambelle. I gusti ovviamente spaziano dalla vaniglia, la fragola, il cioccolato. E una particolarità del nostro consumo di queste ciambelle è che oggi le mangiamo in ogni momento, non solo a colazione, non solo a merenda, anche perché sono quei piccoli momenti di gratificazione che ci regaliamo durante la giornata.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 17 in punto.
0: Sono arrivati Simo Rossi e Vaschi e lo studio si è subito trasformato in un open bar.
4: Ah, no, pensavo così. Più in una fattoria.
0: Un centro psicologico.
4: C'è no. Simone, birra.
5: Si stava parlando birra. Un po' nel fuori onda degli eventi, sì. Di quanto mi piace in realtà non tanto essere in mezzo alla la gente che conta, ma all'open bar.
0: A Simo non interessa che si tratti di musica o di altro, lui l'open bar, va se c'è l'open bar.
4: Ma giusto? Dopo gli eventi cosa ci sono?
5: Cosa ci sono dopo gli eventi?
4: Gli 21. Ciao Fran. Allora, oggi facciamo il classico gioco del 5 secondi. Chiediamo a voi ascoltatori di dirci tre cose. Oggi cosa hai selezionato?
5: Allora, tre cibi che vi rimangono incastrati nei denti.
0: Allora, ce li ho. Beh, il classico è la rucola. O l'insalata, insomma. Infatti. Poi alcuni salumi, secondo me.
4: Vero.
0: Tipo il crudo.
4: Il grasso del salame.
5: Esatto, il salame sono ghiotto.
0: Tipico. Il terzo posto potremmo metterci un dolce, sai, di quelli particolarmente appiccicatici, tipo la liquirizia.
4: Ah, ok.
0: Liquirizia a volte buonissima, difficile, a volte.
4: Ma poi secondo me potremmo mettere non solamente quelli che si incastrano. Non c'è scritto incastrano.
5: Incastrano.
4: Ah, allora niente.
5: Vuoi cambiare il gioco? Chiamiamo 5 secondi.
4: Perché pensavo.
5: Vuoi dire 5 parole?
4: No, perché.
0: 5 incastrano.
4: Stavo pensando più tipo al vino rosso che ti rimane un po' il rosso sui denti. Si incastra.
5: Quella è un'altra cosa. Cioè, però potrebbe essere.
0: Ecco, allora dipende anche da quanto ne bevi. Ai vostri open bar probabilmente si esagera.
4: Lui fa i gargarismi per risparmiare. Così almeno lo sente il doppio.
5: Ma che roba.
0: I degustatori professionisti non buttano
5: giù. Vedi?
0: No,
5: esatto, lo vedi? Esatto. Neanche io in realtà.
0: Sei professionista.
5: Per quello che devo farmi sempre più bicchieri. Che perché schifo. Alla fine poi
4: veramente.
5: Assaggio e basta. Io va bene, dai, fatevi sotto voi al 335-787-1910 cibi che vi rimangono incastrati tra i denti.
0: Ci vediamo domani.
5: A domani, grazie. Fra.

0: Mi piace un sacco
1: Simone,
0: questo finale.
1: Simone.
0: Giova, buon vento su Radio Latte Miele. Pronti?
1: Dai che
0: martedì.
1: Non volevo dire dai che. Aspetta.

0: mi ha suonato un po', infatti, questo Dike.
1: Dike, lo so, è stato un po' brutto, un po' costruito. Io ti ho fatto questo Baker, un bell'assist.
0: Baker.
1: Baker.
0: Il Baker è tipo dove vai a fare colazione.
1: La Bakery, quella.
0: Esatto.
1: No. E sai che io, l'altro giorno ho scoperto che si dice bicipite e non bicipide. Quella di...
0: L'altro giorno?
1: Qualche giorno fa l'ho scoperto. Perché a Roma è bicipite e quindi... Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Maschi, ciao a tutti voi. State ascoltando Radio Latte Miele, per la precisione. Fino alle 20 c'è Fin qui tutto bene. Anche oggi si gioca con 5 secondi.
1: Bene, questo gioco dove vi facciamo una domanda e voi dovete darne 3 di tutti, ovvero 3 cose che vi possono rimanere attaccate tra i denti.
0: Sì, il classico cibo che avete paura di mangiare se siete magari insieme ad altre persone.
1: È impressionante che io per giorni non trovavo più mia sorella e me la sono trovata in mezzo ai denti. Sto scherzando.
0: Ma salutiamola, la sorella,
1: Eleonora,
0: la poverina,
1: ciao,
0: Eleonora. Dov'è? A Bruxelles.
1: A Bruxelles,
0: in Belgio,
1: lei
0: fa un lavoro bellissimo.
1: È giornalista.
0: Giornalista, e tu sei qua a sminuirla dicendo non la trovo, ce l'ho tra i denti. È come quando...
1: È perché ha un fisico bestiale, no? E quindi entra in tutti i piccoli fori.
0: Noi avevamo questo modo di dire da giovincelli, cioè? Per fare un po' i fighi.
1: Eh?
0: Hai visto Francesco? Sì, ce l'ho in tasca.
1: Vabbè, sì, cioè poi dipende, magari la tasca cargo, no, di quelle grosse, dove veramente la tasca di Mary Poppins, sì, dove uscivano anche le persone. Stiamo un po' tergiversando.
0: No, allora vogliamo regalare come sempre questo gioco 5 secondi. Se volete riceverlo anche voi il regalo, basta mandare un bel messaggio vocale al 335 787 1910, con scritto che cosa?
1: Con scritto cose che rimangono tra i denti, e i più sagaci, termine
0: sagaci,
1: che ci piace tanto,
0: non ce la faccio più sentirlo, sagace,
1: si porta a casa un bel gioco da tavolo.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno, il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro, i nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro, e con 2 prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
8: Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
9: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
8: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
6: Latte e miele.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Latte Miele in questo martedì 9 giugno. Noi di Fin Qui Tutto Bene stiamo giocando!
1: Stiamo giocando per 5 secondi questo gioco da tavola di Yes Toys con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento.
0: E anche oggi ve lo stiamo regalando questo bel gioco. Se rispondete al 335 787 1910 con un messaggio scritto, meglio, un bel messaggio vocale. Con che cosa?
1: Con 3 cose che vi rimangono tendenzialmente tra i denti. E secondo me sono belli i messaggi vocali, perché mi immagino anche voi che mentre parlate.
0: La frustrazione si deve sentire.
1: Magari perché sai cos'è? A me spesso succede di mangiare magari delle verdure fuori, non ti riesci a lavare i denti e quindi stai tutto il tempo a girare, che sembra che stai facendo tipo una mossa quasi afrodisiaca nei confronti delle persone, no? Che le guardi e ti lecchi,
0: certo,
1: i denti.
0: Certo, inizi. No, però con la bocca chiusa, non è che apri la bocca e gli fai il passaggio. No. Pulitrice.
1: Storia vera, c'era una di quelle macchine con i vetri specchiati. Mi sono messo
0: macchina.
1: Brum brum, con le quattro ruote, il volante e tutte quelle robe là. Aveva questi diciamo vetri specchiati, un po' oscurati. Mi sono messo a vedere se avessi della roba tra i denti. A un certo punto abbassa il finestrino e fa: no, i denti sono perfetti.
0: Beh, è stato anche gentile e simpatico.
1: Sì.
0: Pensavo ti avesse risposto un po' da cafone. Oh, ma che vuoi?
1: Che vuoi? Stavo a Milano, quindi sarebbe stato: uè, che vuoi?
0: Che stai
1: facendo?
0: Birbante.
1: Ci stai pensando a qualcosa, però era molto volgare, secondo me.
0: 335-787-1910. Chi vuole ricevere 5 secondi, il gioco da tavolo, il regalo grazie a Radio Latte Miele, è semplicissimo. Basta mandare un vocale con 3 cibi che vi rimangono incastrati tra i denti.

0: Businessman, lo dico io, di Troia Piaga su Radio Latte Viene questo martedì 9 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene, un programma che vuole regalarvi qualcosa.
1: Ah, pensavo che volesse diventare ricchi come businessman.
0: Non è detto che i businessman siano ricchi.
1: Vabbè, hanno un sacco di debiti.
0: No, no, perché non tutti. Lei come che disse, faccio il business, allora sei ricco.
1: E come disse che Cozzalone, disse una grada, sai cos'è, nei suoi film che dice un sacco di verità. Un giorno disse: i poveracci sono quelli senza debiti, mentre i ricchi sono quelli con altissimi debiti. Quanto è vero, però, se ci pensi?
0: Sì, che avendo un bel giro di soldi, se dovesse scapparci una fattura non pagata,
1: no, beh,
0: non
1: tu,
0: è quella da 5 euro.
1: Vai a pensare che se uno c'ha i soldi, allora vuol dire che ha rubato.
0: No, cioè, magari non ha ricevuto quella fattura lì, e di solito non si parla di spiccioli quando si hanno delle cifre abbastanza.
1: Fa un investimento e chiede dei soldi in prestito, che sono di più di quello che possiede. Ma noi non stiamo facendo questo, non stiamo facendo i conti in tasca ai businessman, ma stiamo parlando di 5 secondi, un gioco che vi chiede tre cose.
0: Al 335-787-1910 vi chiediamo di farci sapere con un bel messaggio vocale tre cibi che vi rimangono incastrati tra i denti.
1: Secondo me fa effetto sbadiglio questo gioco. Perché, non nel senso che si annoia, ma nel senso che se tu pensi a qualcosa che hai tra i denti, secondo me ci
0: inizia
1: sono
0: a fare,
1: esatto, orde di motociclisti,
0: di gente ascoltatori,
1: che guida, di ascoltatori che si mettono a controllare i denti.
0: Per esempio, io ieri sono stato all'inaugurazione di una pizzeria.
1: Ecco, c'è un salamino nelle tre denti.
0: C'era un mondo da mangiare, non solo pizza, perché facevano anche dei primi, poi una pizzeria napoletana.
1: Capirai.
0: Non ti spiego le quantità. Ed ero lì con una mia amica.
1: Sì.
0: E lei a un certo punto mi fa: oh,
1: cioè gomitata, devo spiegare, perché se tu fai movimenti non è che la gente lo
0: sente.
1: Ma
0: che c'hai una roba tra i denti. E quindi era il prezzemolo, che è una cosa che mi rimane sempre lì incastrata. Vive, c'è un pezzo di prezzemolo che vive con me dal 92.
1: Abbiamo sempre, no, anzi, più che altro il basilico, forse, più che il prezzemolo.
0: Ma guà, che prezzemolo.
1: Vabbè, ma il basilico, abbiamo detto, sta bene su tutto, anche tra i denti.
0: No, non è vero.
2: Fin qui tutto bene.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, Restaurant e Lounge Bar, Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
10: E dove?
11: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
13: Latte e miele.

0: gioco da tavolo 5 secondi.
1: A chi ci manda un bel messaggio vocale al 335-787-1910 con tre cose che rimangono tra i denti.
2: Ce l'abbiamo qua, guarda.
0: Prezzemolo di ieri, ce l'ho ancora qui.
1: L'importante è che lo salutisci.

0: Iniziamo con il ritmo estivo, direttamente dal 1983 con Tropicana del gruppo italiano su Radio Latte Miele, dove andiamo a un paio d'anni prima del 1983, ovvero
1: 81.
0: Sei bravissima in matematica, 10 e lode. No, perché un signore di 68 anni ha ricevuto una chiamata dai carabinieri, ovvero abbiamo ritrovato il suo ciao rubato nel 1981.
1: No.
0: È successo pochi giorni fa, questo signore di Crispino in provincia di Rovigo si è visto ridare il suo ciao della Piaggio che aveva perso giusto appunto 45 anni fa.
1: Ma in che condizioni?
0: No, perfetto. Perché a quanto pare
1: dove,
0: no, l'hanno trovato.
1: I ladri se l'hanno dimenticati da qualche parte.
0: No, semplicemente il ladro, cioè hanno trovato il ladro sopra il motorino. Perché
1: lo stava usando dall'81 tranquillamente.
0: A quanto pare sì, perché dei carabinieri hanno fermato un tipo sopra questo ciao, perché era senza casco e senza assicurazione. E dopo aver messo anche il numero di telaio hanno rintracciato il proprietario originale del ciao.
1: Ma poi lui ha ammesso il furto nell'81 oppure c'è stato un passaggio di proprietà? Magari quel ciao sì. È stato venduto a più persone e sì. Si è trovato questo sfortunato, cioè sfortunato mica tanto. Vabbè, se non c'è il casco, non c'è l'assicurazione,
0: perché?
1: Sei un pirla, come si dice a Milano.
0: Perché secondo me col fatto che ha anche le tu hai presente il ciao è quel vecchio motorino,
1: sì, lo usavo,
0: il cinquantino che usavano i giovani
1: coi pedali,
0: infatti magari pensando o i pedali, magari vado solo coi pedali, non è necessario avere il casco, ecco.
1: e invece
0: assolutamente,
1: cioè se
0: no.
1: Vai col motore spento e vai solo di pedali, invece
0: no, penso comunque sia un ciclomotore, cioè come andare in scooter però,
1: beh, però non
0: qualcuno.
1: Hai il motore. Cioè in quel momento è spento.
0: Non lo so, bisognerebbe informarsi su questo. No, però in realtà mi fa sperare, perché io quando ero piccolino a 16 anni mi hanno rubato la macchina 50 e io ancora oggi spero che mi chiamino dicendo: oh, guarda che c'è la tua macchina 50 che ti hanno rubato. Avevo 16 anni, io sono del 93, era il 2009, nel 2009.
1: Ma avevi messo qualcosa di identificabile?
0: Sì, un subwoofer potentissimo.
1: Perché qualche adesivo, no?
0: Sì,
1: tipo da
0: roba,
1: no,
0: roba della magica non l'abbiamo messa, però mi ricordo che c'era questo subwoofer che avevamo montato e mio padre infatti era molto affezionato più al subwoofer che alla macchina.
1: Un tamarro, praticamente no. Quella macchina non andava con le ruote, saltellava piano piano col subwoofer.

0: Iris tra le tue poesie, Biagio Antonacci nel 1998 su Radio Latteniele, dove abbiamo parlato di questa bella notizia direttamente da Rovigo, di questo signore di 68 anni che si è ritrovato il suo ciao.
1: Sì, un ciao ancora funzionante, ma rubato nel 1981. Lui ci aveva perso le speranze. Comunque c'è da ringraziare tutte le persone che se lo sono passato di mano.
0: Tra cui l'ultimo che è stato beccato senza casco e senza assicurazione. Però ci eravamo detti così, pur parlare, se dovesse, cioè se lui comunque andava magari solamente con i pedali e non con il motore, era obbligato ad avere il casco? A quanto pare sì. Abbiamo una risposta a questa domanda, perché se siamo
1: col
0: obbligati
1: ciao spento.
0: Col ciao spento, perché è classificato a tutti gli effetti come ciclomotore, okay. E anche se è spento comunque risulta quello, il codice della strada sanziona il mezzo in base alle sue caratteristiche costruttive di omologazione, non in base a come lo guida.

0: 93.
1: Difficile
0: che rifarla possa... tutta nuova.
1: Rifarla nuova e poi non usarla, però.
0: Eh sì, guardarla, la metto in salotto.
1: Guardarla, anche perché comunque vanno a ruba in tutti i sensi. Se tu la lasci un attimo fuori, ce la devi mettere in banca a 500. Ormai.
0: Vabbè, magari tra 45 anni mi richiamano e la ritrovano.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone, e con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
10: Sì, ma tolga la mano.
11: Non posso.
10: Avanti, tolga la mano.
11: Le ho detto che non posso.
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
14: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B. Latte mia.

0: chiama così Vieni a vedere perché di Cesare Cremonini dal 2002 su Radio Latte Miele, dove stiamo facendo una bella ricerca, stiamo cercando di sai che non lo trovo più? Perché parliamo proprio di questo, di roba persa e ritrovata con
1: la scienza dimostra.
0: Un po' di
1: scienza dimostra.
0: Vabbè, dai, accettiamolo in questo modo. Oggi andiamo alla University of Cambridge perché parliamo di oggetti che quando li perdiamo li ritroviamo più facilmente quando non servono più.
1: Eh beh, certo, perché così abbiamo perso le speranze. Quindi la macchina magari l'ho già ricomprata, avevo perso l'armadio, l'ho comprato nuovo.
0: Vabbè, l'armadio cosa perdi? No, tu hai raccontato che una sera pensavi di aver perso lo scooter e quando ti sei perso d'animo l'hai ritrovato.
1: Perso d'animo, due minuti dopo fortunatamente, l'avevo parcheggiato un po' più là, mi ero dimenticato il posizionamento.
0: Hai smesso di cercarlo, di conseguenza l'hai trovato. Ora sto diventando
1: sì,
0: io al tuo bagno.
1: Sì, ma non è che è diminuita l'importanza, no, cioè, non è che ho detto oh, l'ho ritrovato, ma non mi serve più.
0: No, beh, poi lo vai a prendere. Ma non mi serve più. Lanci le chiavi nel naviglio.
1: Chi lo vuole?
0: Ecco, uno studio della University of Cambridge ha osservato che le ricerche ossessive restringe l'attenzione, mentre quando smetti di cercare la Vespa, tipo nel tuo caso, il cervello torna a esplorare l'ambiente in modo più ampio. Quindi tu hai smesso di cercare questo scooter, ti sei girato e hai fatto USB, eccola dov'era.
1: Quindi perdere le speranze ti porta ad avere più lucidità poi nella ricerca.
0: Sì, perché quando hai bisogno disperato di trovare qualcosa, vedi meno. Quando te ne dimentichi, la noti. Questa è la ricerca a livello cerebrale.
1: Pensa a te, ecco. Quando siamo, è perché siamo in panico e quindi non riusciamo a gestire in maniera razionale la ricerca.
0: Tipo capito? Te, hai smesso di cercare la ragazza e ti sei fidanzato.
1: Ma quando?
2: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.
3: Diciotto e 4.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stones e The Colors su Radio Latte Miele, mi è uscito un po' di entusiasmo. Come state? State ascoltando fin qui tutto bene? Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone Rossi, una trasmissione rauca, più o meno.
0: Ho un po' la voce di Paperino perché oggi negli Stati Uniti si festeggia la nascita ufficiale di questo personaggio.
1: Ah, tu per questo, quindi l'hai invitato. Ma tutti, ci sono delle costanti nei gruppi di amici, secondo me in ogni gruppo d'amici c'è una persona che sa fare perfettamente i versi di Paperino e di Pluto.
0: Quindi Pluto sei tu?
1: Sì, più o meno.
0: Io non so fare Paperino.
1: Lo sai fare?
0: No, non lo so fare. Diciamo che ho preso come assist questo mio acuto che ho fatto per cominciare questa seconda ora.
1: Non so perché ero molto bravo a fare la voce di Topolino. Non proverò a farla.
0: Io forse l'orso Yogi.
1: Sì. Cos'è? Cioè, questo sei tu stasera dopo il 2x1 di birra.
0: No, è il giovedì.
1: 3x2,
0: giusto. 3x2. Comunque è vero che negli Stati Uniti si festeggia il National Donald Duck Day per celebrare appunto la prima apparizione di Paperino nel cortometraggio La Gallinella Saggia del 9 giugno del 1934.
1: Migliaia di persone per strada a New York per manifestare contro questo giorno, per poi scoprire che si tratta di Donald Duck, non Donald Trump.
0: Bella questa, tra pochissimo non manifestiamo, anzi ci divertiamo insieme a voi, giochiamo con 5 secondi.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a €23,99 ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
9: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutti. tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

0: Al mio paese su Radio Latte Miele, martedì il 9 giugno, state ascoltando fin qui tutto bene, siamo un po' di corsa, vero?
1: Sì, è vero, dobbiamo subito andare a una bella cerimonia, anzi non noi, in realtà ci deve andare Elisa. Ciao Elisa!
2: Ciao, ciao!
0: Ciao Elisa, allora di dove sei Elisa?
2: Ciao, sono di Meldola.
0: Dov'è? Mendola?
2: No, Meldola in provincia di Forlì Cesena. Meldola.
0: Okay, ah, Meldola, okay. Meldola. Quanti abitanti fa Meldola?
2: Esatto.
1: Li hai contati?
2: Ma 11.000, credo.
0: 11.000, va bene, vabbè, comunque un bel paesotto. Scusate, abitanti di Meldola, se non sapevamo che paese fosse, già, dove si trovasse.
1: Già che abbiamo azzeccato l'accento, vabbè, con l'aiuto di Elisa, ovviamente.
0: Ovviamente. Allora, Elisa, stiamo giocando a 5 secondi e oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori quali sono i cibi un po' fastidiosi, quelli che rimangono tra i denti.
2: Esatto.
0: I tuoi quali sono?
2: Allora, secondo me, esatto, i miei sono il classico prosciutto crudo quando mangi il panino e ti rimane incastrato nei denti.
0: Ma che buono,
1: a me
0: però
1: rimane poi anche tutto il panino.
2: E poi la costina quando fai il barbecue, che la morsi con le mani e ti rimane chiaramente il pezzo di costina incastrato tra i denti.
0: Bravissima,
2: di carne.
0: Bravissima.
1: E lì via di filo interdentale. No,
0: la costina è impossibile che non si incastri tra i denti. Cioè, proprio fa parte dei denti.
2: Esatto. Esatto. E poi, quando ti serve lo stuzzicadenti non ce l'hai mai.
0: Esatto. Poi è anche brutto,
2: e
0: secondo me. Se
2: i semi delle fragole.
1: I semi delle fragole, pensa che in pochi effettivamente, andata per la maggiore la questione della carne, perché la carne è quella più difficile, sfilacciata, prende e rimane soprattutto indietro, tremolari.
0: Poi di solito se è magari una grigliata con amici e quindi passare lì mi dà uno stuzzico, cioè proprio stai
2: è proprio brutto,
0: dichiarando che hai qualcosa tra i denti.
1: Ma infatti, per essere un po' poco carino durante le braciate, devi guardare i denti degli amici senza dire nulla mentre ti parlano e fare su e giù con la testa, guarda, seguendo i denti, perché c'è qualcosa tra i denti? No,
0: assolutamente. Va bene Elisa, ti lasciamo perché devi andare alla proclamazione del diploma,
2: alla festa dei diplomi di mio figlio di 6 anni.
0: Si chiama?
2: Santiago.
0: Allora,
1: tanti auguri Santiago,
0: ti spediamo anche il gioco 5 secondi.
1: Ciao Elisa.
2: Grazie, ciao, grazie.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Elisa a 5 secondi.
1: E sta andando a celebrare suo figlio Santiago.
0: Il diploma delle scuole elementari, addirittura.
1: Poi tu avevi. Tu sì, perché sei più vecchio di me. Però io mi ricordo che noi avevamo.
0: Più esperto.
1: L'esami delle medie. Poi l'hanno levati dopo.
0: Io
1: un paio
0: avevo
1: d'anni.
0: Anche gli esami delle elementari.
1: E cosa ti chiedono? Poi io colpongo una bella formina.
0: No, cioè, c'era la tema.
1: La critica della ragion pura di Kant.
0: No, il tema, e poi c'era qualcosa forse con la matematica.
1: Vabbè, tu scusa, quando hai fatto l'elementare? Negli anni 60?
0: No, negli anni
1: di piombo, infatti,
0: 99,
1: gli anni 60.
0: No, quando è che si va agli elementari?
1: A 6 anni, dai 6 ai 12 anni.
0: Dal 99-2000.
1: Poi mi hanno bocciato un anno, quindi non so.
0: 99-2000, e avevo sia l'esame degli elementari, sia l'esame alle medie, e poi la classica maturità.
1: Elementare.
0: Non sapevo ci fosse Watson. Beh. Non sapevo ci fossero i diplomi degli elementari.
1: Diciamo questo perché abbiamo chiesto a voi ascoltatori tre cose che vi rimangono attaccate ai denti.
0: Sì, non è che ci ha detto il diploma,
1: no,
0: del figlio Santiago, tra l'altro bellissimo come
1: sì.
0: nome. Lei ha detto mi ha preso e mi ha investito la costina.
1: Sì.
0: Cioè la costina è proprio quella infatti quando mi chiedono facciamo la grigliata,
1: okay.
0: cosa prendiamo? Io dico la salsiccia, che è facile. Lo spiedino.
1: Sì, arrosticini.
0: Sì, però anche gli arrosticini potrebbero potrebbero
1: sì, un po' rimangono.
0: Ma se le costine non le sopporto.
1: Una cosa che mi fa veramente orrore è che io indosso, uso un bite durante la notte, che è praticamente questo apparecchio che copre tutti i denti. E a me succede ogni tanto che magari non vado a beccare quel pezzo di costina che mi è rimasto tremolari.
0: E ti rimane l'odore.
1: E mi sveglio la mattina dopo che ho ancora quel pezzettino dopo che ho tenuto il bite. Mi fa un orrore incredibile.
0: O forse è il dentifricio alla grigliata, no?
1: Sì, il dentifricio al bite. Barbie, non l'hai mai provato? Buonissimo.
2: Fin qui tutto.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Nella serata di ieri a Sanluri due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi. Nell'incidente ha perso la vita un giovane di 25 anni morto sul colpo. L'altro conducente, un 45enne residente a Serramanna, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Cagliari in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La procura ha chiesto nuovamente l'archiviazione nell'inchiesta bis sulla scomparsa di Rosa Becker. La pensionata di Olbia sparita nel novembre 2022. Resta tuttavia l'ipotesi investigativa di una possibile morte per somministrazione di sedativi, mentre il corpo della donna non è mai stato ritrovato. La famiglia della pensionata potrebbe presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. La tradizione sarda passa di mano e guarda al futuro. Le nuove generazioni diventano protagoniste di una grande festa che celebra costumi, musica e identità culturale dell'isola. Nicoletta Puggioni, assessora alla cultura, politiche educative giovanili e sportive, a lei abbiamo chiesto di raccontarci l'importanza di investire in iniziative come questa per garantire continuità e futuro alle tradizioni popolari sarde.
3: Sono iniziative estremamente importanti, c'è proprio un tenerci profondamente a partecipare alla cavalcata sarda, perché appunto è il momento in cui ci si mette in vetrina, ma non in senso negativo, non in senso soltanto di mostrarsi, ma nel senso proprio di portare avanti qualcosa che ci appartiene, che è dentro di noi, e questo credo sia fondamentale. Per cui quest'anno, oltre la sfilata dei grandi e la sfilata dei bambini, abbiamo anche voluto aggiungere qualcosa. C'era la possibilità di vedere, per esempio, che cosa i singoli centri che fanno parte della cavalcata potevano esprimere anche dal punto di vista dell'artigianato, per esempio, proprio perché è l'unicità dei singoli centri della Sardegna deve rappresentare un elemento estremamente importante anche in funzione del turismo, per esempio.
2: Appuntamento giovedì 11 giugno a Sassari per seguire la cavalcata dei bambini. La sfilata partirà dalle 17 da Piazza Santa Caterina, si concluderà in Piazza Tola con canti, balli, grande tradizione. Ed è tutto, a voi buon proseguimento d'ascolto.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Che Remule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Che Remule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Che Remule.
6: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: La

0: Traversa, l'albero azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Oggi è stata Elisa a portarsi a casa il gioco di 5 secondi.
2: Complimenti a lei, ma non vi preoccupate perché giocheremo anche domani.
1: Sì, ogni giorno, è l'ultima settimana fino a venerdì, vogliamo belli presenti.
2: Quindi salvatevi il nostro numero 335 787 1910.

0: 87 in questo martedì 9 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene, siamo molto contenti perché ci stiamo avvicinando piano piano alla stagione estiva.
1: Ah, pensavo dicessi al weekend, perché ancora ce ne vola, cioè siamo a martedì.
0: Martedì, dai, ancora un paio di giorni, siamo già venerdì.
1: E poi la gente è abituata alla settimana corta, quindi.
0: Ah, la settimana scorsa, certo, sì. Che c'era la festa della Repubblica.
1: Ma non è giovedì oggi? No, no, è giovedì, è martedì.
0: Ho sentito gente stanchissima, cioè hanno affrontato la settimana corta come se fosse la settimana più lunga dell'anno.
1: Non so perché. Io ero stanco il doppio anche se avevo fatto tutta la settimana.
0: Vabbè, ma noi perché abbiamo questa stanchezza che ci insegue.
1: Ma noi amiamo la stanchezza e ovviamente Fin qui tutto bene.
0: Amiamo l'estate perché è anche una stagione che ci consente di conoscere nuove persone, incontrare dei nuovi amori.
1: Anche perché inizia a esserci caldo, i vestiti sono sempre più corti e di conseguenza tutto ciò che è intorno è afrodisiaco.
0: Questo è quello che pensi tu?
1: No, vabbè, dicevo così. Una ricerca dice che no, scherzo.
0: No, però la stagione è, diciamo che strizza l'occhio all'uscire, a stare insieme alla gente e magari trovare una nuova anima gemella. Per questo, a quanto pare, hanno recentemente stilato la classifica degli uomini più belli al mondo.
1: Ma noi figuriamo in qualche modo?
0: Io e te no.
1: Ah, okay.
0: Io e te no, però non si parla di soggetti singoli, ma di popolazioni.
1: Ah, ok.
0: Quindi, nazionalità, dove si trovano gli uomini più belli del mondo?
1: Italia.
0: No.
1: No, ok.
0: In Europa?
1: Islanda.
0: Basta aggiungere la S.
1: Italias.
0: In Spagna, a quanto pare, gli uomini spagnoli sono tra i più attraenti al mondo.
1: Ah, secondo me questa. Chi l'ha fatta questa ricerca? Cioè, la Repubblicas, il Messaggeros. Chi l'ha fatta?
0: Madrid Magazine.
1: Ah, sì, infatti. No, davvero?
0: No,
1: ah,
0: no, okay, no, no, no. Okay. Si chiama World of Statics, quindi un sito che fa solo statistiche.
1: Ah, beh, bello però. È tipo U-Trend in Italia.
0: Statics, vedi? Finisce con la S.
1: E quindi secondo me è stato. C'è un po' di influenza. Come si ripete, come si chiama?
0: Chi?
1: Il giornale, come si chiama?
0: World of Statics.
1: World of Statixopoli, potremmo chiamare, tipo calciopoli.
0: Allora, perché gli spagnoli sono al primo posto? Per svariati motivi. La carnagione olivastra.
1: Come noi.
0: I capelli scuri.
1: Come noi.
0: Come te, perché ormai siamo bianchi.
1: Vabbè.
0: L'idioma, la lingua spagnola è sempre stata una delle più sexy al mondo.
1: Ma non diciamo sciocchezze. La lingua di Dante veramente la batte la lingua di chi? Di, cioè, non mi viene in mente di Ricky Martin.
0: Oh, io appena sento una persona parlare spagnolo svengo. Anzi, svengos. Laura

0: Ateniere, state ascoltando Fin qui tutto bene, un programma attento ai boni presenti nel mondo.
1: Non abbastanza a quanto pare.
0: No, noi siamo visitatori,
1: noi non dei protagonisti. Abbiamo comunque intervistato qualche giorno fa a Caccamo.
0: Qualche giorno fa, un mesetto. Ottobre tra poco.
1: Non è vero, era un
0: maggio,
1: mesetto.
0: Maggio.
1: Sì, maggio. Un mese fa. Allora che cosa dici?
0: Hai ragione.
1: Qualche giorno fa.
0: Lui rientra tra i boni, i più buoni al mondo.
1: E se si chiamasse Caccamos sarebbe ancora più buono. Quanto pare.
0: Perché stiamo parlando di questa recente classifica stilata dove ha messo gli uomini spagnoli al primo posto tra i più belli al mondo.
1: Una sciocchezza. No, è il popolo che parla.
0: Però io sono d'accordo, perché quei pochi spagnoli che ho conosciuto personalmente
1: li hai baciati.
0: Baciano anche bene.
1: Ah, ok.
0: Sono belli, hanno questa carnagione un po' olivastra.
1: Giocano benissimo a calcio.
0: Ma poi sono bravi secondo me anche in tutti gli sport, perché anche nel tennis.
1: Per Alcaraz. Però lì ci siamo un po' più bravi noi.
0: Comunque, adesso non portare sempre acqua al nostro mulino, perché comunque noi
1: mondiali vinti a calcio? Quanti noi?
0: Quanti? Vabbè, ultimamente ci hanno stracciato.
1: Vabbè, però la storia è storia.
0: Al di là del calcio, comunque siamo messi abbastanza bene anche noi in questa classifica, perché siamo al terzo posto.
1: Chi è? Non mi dire francesi, ti prego.
0: No, al secondo posto ci sono
1: chi?
0: Gli svedesi.
1: Ok, va bene, a chi piace i biondi con gli occhi azzurri ci fossero stati freddi. Sai, noi comunque siamo latini, spagnoli, francesi, italiani, anche chi viene dalla Grecia in realtà un pochino. Farsi battere dagli spagnoli è brutto, ci avessero battuto anche i francesi me ne sarei andato. Ma in Islanda
0: è proprio campanilismo importante, eh?
1: Non hai idea di quanto ne abbia io.
0: E c'è anche vissuto a Parigi per un mese.
1: Sì,
0: per un mese.
1: Vissuto, buon parolone. No, ma secondo me sarebbero stati anche i primi francesi se non fossero così antipatici.
0: Io non ho conosciuto francesi, quindi in realtà non sono mai stato in Francia. Ah sì, sono stato a Nizza una volta, che praticamente Nizza sono tutti italiani, perché forse è il primo paese che incontri dalla Liguria.
1: Perché fa rima con pizza, quindi secondo me si confondono e vanno tutti là.
0: Forse è nata lì la pizza. No, scusate amici napoletani, scherzate.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani poi avremo un ampio soleggiamento al centro-sud, sebbene con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, avremo ancora diversi fenomeni temporaleschi al nord, specie al nord-est, con locale estensione dei fenomeni fin verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Spot. Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor

0: Andrea Massaio.
1: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
4: Latte e miele.

0: ancora tu qui.
1: Malika Ayan su Radio Latte Miele, ricomincio da qui, state ascoltando Fin Qui Tutto Bene. Di solito noi scivoliamo su un po' di sport, un po' di calcio, ma siccome la settimana che porta i mondiali,
2: vogliamo
1: parlare male di questo mondiale a cui non parteciperemo per la terza volta consecutiva,
2: dicendo che lo fanno troppo lontano.
1: Troppo lontano.
2: Fuso orario così fastidioso.
1: Esatto, cioè,
2: ma chi si sveglia alle 3 del mattino per vedere Costa Rica contro Trinidad del Tobago?
1: Poi anche che gli organizzatori secondo me avranno un po' di gatte da pelare, perché tra le tante cose da tenere sott'occhio ne dovranno tenere anche molte altre
2: sopra l'occhio.
1: No, okay. Prestare attenzione anche ai palloni, non so se hai visto.
2: Ah sì, perché si devono ricaricare, che durano massimo 90 minuti.
1: No, tempi
2: supplementari. No ragazzi, i palloni su scarichi
1: no, non durano massimo 90 minuti, però si vanno ricaricati. Cioè c'è proprio questa accortezza di ricordarsi di: avete caricato i palloni che servono oggi per giocare la partita dei mondiali?
2: Sì, li abbiamo gonfiati. No!
1: Vanno ricaricati come se fossero degli smartphone, perché all'interno hanno un microchip che invia dei dati e praticamente aiutano il fuorigioco, la goal line technology, anche i tocchi impercettibili, quelli che magari scappano all'arbitro.
2: Più che altro il fuorigioco è molto, molto intelligente.
1: Ma scusa,
2: perché...
1: ma c'è sempre stato il fuorigioco, no?
2: Però,
1: anche senza questi palloni ricaricabili.
2: Però spesso il problema è la polemica si crea dal tocco, ovvero il centrocampista passa il pallone e se l'attaccante devi capire quando è che la palla viene toccata, cioè un po' tecnico,
1: sì, un po' troppo
2: però diciamo
1: tecnico.
2: Che così è un po' più precisa la chiamata del fuorigioco.
1: Sì, allora da qui adesso c'è questa accortezza di ricaricare i palloni. Leggevo che in realtà la durata è 6 ore di carica piena, ma anche perché se fosse stato 90 minuti, cioè neanche i tempi di recupero.
2: No, più che altro pensavo anche il fatto che quando magari un pallone viene calciato fuori dal campo, c'è cioè il tipo che lo prende e se lo porta a casa. Mi è successo anche a me all'Olimpico qualche anno fa.
1: Tu sei riuscito a portarti a casa un pallone?
2: Certo, e quindi non l'avessi preso al mondiale, non l'avrei fatto, mi sarei trovato l'FBI sotto casa.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte e Miele.
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
6: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
5: e mantiene ossa sane e forti.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: 19:06.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Martedì, siamo entrati nella serata di questo 9 giugno, state ascoltando Fin qui tutto bene, come stai Vaschi?
1: Bene Simone, anche perché serata alla fine, fino a un certo punto, fino a pagina 2, perché volti pagina, guardi su e vedi che ancora un po' di sole c'è.
0: Giusto.
1: Poi dipende.
0: Ieri guardavo l'orologio, tipo 21:20 c'era ancora luce almeno, poi, qui a Milano.
1: Certo, tu hai un orologio rotto, ma quello è un altro discorso, che fortuna. Comunque, siete su Radio Latte e Miele, che spesso e volentieri è anche radio partner di Bay Tour, ne prendo una a caso. Il 2026 di Rotta su Cuba, Into the Groove.
0: Tornano di Rotta su Cuba Live, prossima data sarà il 20 giugno alla Mezza Terme, provincia di Catanzaro, e poi gireranno un po' tutta l'Italia per quest'estate 2026, il loro grande ritorno live.
1: Ovviamente qualsiasi informazione la trovate sul nostro sito, che è latteemiele.com.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Buonasera da Nicola Compagnone. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. La D. Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti nel fascicolo indagati, anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
6: L'economia.
5: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto la D di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione Europea von der Leyen annunciando nel 21esimo pacchetto. Tra le misure un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni, nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato, su circa 500 istituiti in Europa ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%, lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie, evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnaletica poco coerente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
7: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
11: Latte miele.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte e Miele, dove apriamo un pochino questo periodo estivo, e Flamenco Paranoia potrebbe essere uno dei tormentoni di quest'estate.
1: Assolutamente sì, anche tutto l'album direi di Samurai J sta spaccando e strizza l'occhio a quella che è la stagione in arrivo.
0: Che poi stagione in arrivo, calda, cosa vuol dire secondo te?
1: Zanzare.
0: Bravo.
1: Non me ne parlare,
0: bravo.
1: Non me ne parlare, che t'ho già detto che non ho dormito stanotte perché ce ne girava una. C'ho la piastrina accesa.
0: E non funzionava.
1: Ma anche la mattina alle 7.
0: Lo
1: le
0: so.
1: Le zanzare non sono solo la notte.
0: No, in realtà no.
1: Anche
0: tutto
1: di
0: il
1: giorno.
0: Giorno. Certo. Da quando è che, da quando in qua? Ci sono anche le zanzare tigre, che non sono una strana accoppiata tra una zanzara e una tigre, ma semplicemente sono le zanzare quelle che sono durante il giorno e che girano.
1: Devo vivere con la piastrina accesa tutto il giorno praticamente.
0: Sì, oppure per esempio andare in California.
1: Ah.
0: Lontano.
1: Comodo, comodo.
0: No, perché Google proprio, l'azienda che conosciamo per questo, perché il motore di ricerca più usato al mondo, sta cercando di combattere le zanzare facendo una cosa molto strana.
1: Solo in California.
0: Sì, liberando 32 milioni di zanzare maschio sterili. Che te ridi?
1: No, mi fai capire un po' come.
0: Allora, le zanzare.
1: Andiamo a risolvere la situazione.
0: Le zanzare che vanno a mozzicare noi umani sono le femmine, perché col sangue poi vanno a fecondare le uova. Le femmine possono fecondare solamente una tornata di uova a vita.
1: Ok.
0: E poi muoiono, un po' come.
1: Quindi
0: come le falene.
1: Se mi vengono a pungere.
0: No, quelle
1: basta.
0: Sono le api.
1: No,
0: le api.
1: Anche le zanzare ti pungono, eh?
0: Sì, certo, ma poi prendono il sangue
1: E se ne vanno.
0: E se ne
1: o devono ritornare.
0: Poi spesso ritornano. Quante volte? Però cosa succede? Che questi maschi che vengono rilasciati da Google, che sono sterili, si accoppiano con le femmine, che fanno delle uova che non si squideranno. Però le femmine, nel momento in cui fanno le uova, basta, caput, finito, non vivono più.
1: Quindi non hanno bisogno di venire da noi a.
0: No, lo fanno, però in realtà non si vanno a riprodurre. Quindi è come se sterilizzassero anche le zanzare femmine.
1: Andiamo a estinguere quindi le zanzare femmine.
0: No, estinguere no, però sono sicuramente un po' di meno. Così, più che altro, si vive meglio e Simone Rossi torna a dormire senza problemi.

0: domenica.
1: Safe su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di Google, che in California vuole liberare 32 milioni di zanzare maschio sterili per combattere le zanzarine.
2: Le zanzarine, quelle femmine, sì, femmine. Che sono quelle
1: che poi succhiano il sangue,
2: vengono a disturbarci durante il sonno.
1: Vabbè, anche i maschi vengono a disturbarci durante il sonno,
2: però non ci pungono.
1: Che dici? Dici poco. No, ma noi in realtà non possiamo fare una cosa simile perché la California è molto lontana, ma esistono vari metodi della nonna per allontanarle le zanzare.
2: Tipo il sugo.
1: No, il sugo.
2: La nonna mi porta sempre a mangiare qualcosa.
1: Sì, vabbè, no, in realtà si parla più o meno di cibo.
2: Ah,
1: perché per esempio potremmo comprare il formaggio Limburger.
2: Qual è?
1: È un formaggio olandese da tagliare a cubetti e mettere lontani da dove stiamo, perché le zanzare sono molto attratte da questo formaggio, e di conseguenza, anziché venire da noi, vanno da quel formaggio.
2: Vabbè, ma scusa, poi sappiamo, cioè abbiamo la casa che sta di formaggio,
1: no,
2: Limburger.
1: Un po' lontano, cioè metti magari sulla, che ne so, sulla mensola della cucina.
2: Sì, chiaro.
1: Lo lasci là, perché
2: che buon profumo.
1: Le zanzare vengono attratte dai batteri dentro il formaggio, che sono simili ai batteri che crescono tra le dita dei piedi umani.
2: Ma che roba è?
1: Ha lo stesso odore più o meno.
2: E per quello vengono sui piedi le zanzare.
1: Eh sì, perché sono attratte da quella roba là, e quindi hai tutte le caviglie che vengono morsicate. Anche tu ce l'hai tutti i buboni.
2: Sì. No, io ne avevo uno stanotte, che tanto mi sono alzato, avevo questo bubone. Come si chiama questa parte?
1: Bubone, sì, dell'avambraccio.
2: L'avambraccio.
1: Ecco.
2: Ma poi mi sono alzato, sono andato sotto la luce perché sentivo il fastidio, avevo sto brufolo gigante.
1: E allora potresti usare per esempio degli shampoo al cocco.
2: Sì, non è che se mi pungo la notte faccio lo shampoo.
1: No, beh, lo fai prima. Perché non si sa per quale motivo, ma le zanzare odiano il cocco, visto che gli acidi grassi del frutto con l'odore del corpo sono una specie di repellente naturale.
2: Quindi prima di andare a dormire una bella doccetta, però a base di cocco.
1: Esatto.
2: Ma lo shampoo o anche il bagno schiuma?
1: Tutte, no, beh, penso che uno valga l'altro.
2: Non lo so, sei tu che hai portato questa ricerca della nonna.
1: Vabbè, basta.
2: Chiedi
1: che
2: a nonna, se no.
1: Ma il cocco non cresce in Sicilia.
2: Che c'entra?
3: Fin qui tutto bene.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Sorridi, c'è Ichnos.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Latte e miele.

0: anche se il weekend è appena passato e siamo al martedì 9 giugno, tra poco parliamo di un altro eroe del weekend.
1: Ce li portiamo dietro?
0: Sì.
1: Non ce la facciamo a stare senza.
0: Poi viene anche da Roma, quindi si parla di roba mia.
1: Non è che uno della tua compagnia...
0: Non è mio padre, no, scherzo.
1: No!

0: Alicia Cosa Pensano dal 1983 su Radio Latte e Miele, dove anche se il weekend è passato, noi ogni tanto prendiamo così sparuti qua e là gli eroi del weekend.
1: Che non sono spariti ma sparuti.
0: Sparuti, che è un termine se non sbaglio siciliano, ma noi l'abbiamo preso in prestito.
1: Infatti stavo per chiederti, che cosa vuol dire sparuto?
0: Un po' così, a caso. Cioè prendiamo in mezzo alla folla questo papà che è l'eroe del weekend, eroe ovviamente in senso abbastanza ironico, perché ha coperto la targa della propria auto con un passeggino per attraversare il varco della ZTL a Roma.
1: L'ho visto.
0: Hai visto il video?
1: Sì, sì.
0: Cioè praticamente c'è sto padre che...
1: Allora c'è la macchina che va piano e il padre dietro con questo passeggino
0: che
1: per
0: copre
1: coprire
0: la targa. Io spero tantissimo che quello che stava sul passeggino non stava a posto del guidatore.
1: Ma no,
0: sarà stata la moglie, speriamo,
1: sì.
0: No?
1: Dobbiamo andare in centro, amo.
0: Ecco.
1: Però non
0: porta
1: abbiamo...
0: il passeggino, anche se il nostro figlio ha 20 anni. L'abbiamo
1: ti
0: ripreso.
1: Ricordi il passeggino di Marco?
0: Ecco.
1: Sì, sì, sì. Portalo fuori, perché non dobbiamo pagare la ZTL?
0: Non fare domande. No, che poi in realtà a Milano si paga la ZTL, che sono 4 euro se non sbaglio.
1: Non lo so, mai pagata.
0: Come mai pagata?
1: Ma perché il motorino non si paga.
0: Ah, ok. In realtà a Roma non si può. Basta, non si può, devi chiedere permesso al comune, deve essere ben giustificato.
1: E allora bene il passeggino.
0: No, che c'entra?
1: Sta scherzando.
0: No. Ma in realtà guarda, i commenti sono stati molto elogiativi, se si può dire in questo modo. Hanno elogiato il gesto che aggira i controlli della ZTL, tanto che consigliavano anche alcune varianti, come per esempio il carrello della spesa. So che ho pensato.
1: Carrello... No, ma dove te lo metti il carrello della spesa? Cioè il passeggino ce l'hai magari nel baule.
0: No, poi scusa, il carrello della spesa non è che copre tutto, cioè tramite le grate si vede. Lo dico perché l'ho provato una volta, ho preso uno, sto scherzando. Ovviamente.
1: Io ho provato il motorino quando ero piccolino col piede a coprire la targa, ma stavo cadendo, quindi meglio di no.
2: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede.

0: voglia di innamorarmi, Francesco Baccini, dalla 1993, grandissima annata su Radio Latte e Miele.
1: Perché sei nato tu,
0: esatto.
1: Bella.
0: Dove parlavamo di questo padre che ha girato il varco della ZTL usando un passeggino che copriva la targa.
1: Sarà stato anche lui del 93.
0: Perché?
1: Visto l'intelligenza, no?
0: Ah, bello. No, è che tutto, quindi praticamente in questo modo stai insultando tutti quelli che sono nati nel 93, sono tanti.
1: Li salutiamo, li
0: sì,
1: salutiamo,
0: infatti.
1: Li vogliamo bene. Non è uscito il nome di questo papà?
0: Ancora no, ma io
1: che
0: sono...
1: noi chiameremo?
0: Claudio da Roma.
1: Claudio Passeggino.
0: Ecco, poi posso dire, un po' ha ragione Claudio.
1: Comunque andatevelo a vedere il video perché
0: è molto divertente.
1: È esilarante.
0: Anche perché lui è un po' così circospetto che si guarda intorno.
1: La macchina va piano e lui che
0: io sto con lui.
1: Sta dietro con
0: io
1: questo
0: Io sto con Claudio da Roma perché la zia di Roma è abbastanza infame. Ora,
1: è
0: io...
1: infame perché ci dicevi prima... Se a Milano o magari in altre città è più facile pagare direttamente la ZTL,
0: a
1: invece
0: lì
1: devi mandare la documentazione.
0: Ma non solamente per quello, perché mentre magari nelle città più tranquille,
1: ti sei
0: diciamo
1: prendendo
0: così,
1: la responsabilità. Io non ho
0: sì,
1: mai
0: sì, sì, okay. Sì, no, io non sto dicendo niente di che, sto semplicemente dicendo che il varco ZTL spesso e volentieri è una strada che se tu imbocchi non puoi tornare indietro a meno che non rischi la vita o crei un ingorgo per fare un'inversione a U.
1: Ma non ci dovresti entrare nel varco ZTL.
0: Ma per esempio quando ero un po' più piccolo avevo la macchinetta 50 che in realtà poteva entrare però non lo sapevo, e quando mi beccavo magari le ZTL ai tempi non c'era Maps,
1: non c'era neanche il Colosseo ai tempi,
0: vabbè ti parlo parlando di 13 anni fa, non ti sto parlando di 800 anni fa che comunque già c'era il Colosseo,
1: già
0: 800
1: c'era.
0: Anni fa, no, però di macchinetta mi preoccupavo, io avevo il terrore della ZTL perché ripeto non sapevo che potesse entrare perché è un cinquantino, però avevo paura e mi ritrovavo a volte in questa via con ZTL varco attivo e mo che faccio?
1: Quindi questa persona che abbiamo visto nel video è uno che aveva la macchinina anche lui da piccolino e il terrore per la ZTL gli è rimasto comunque.
0: E tu pensa che l'ha risolta con un passeggino e basta.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Spot. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it.

0: promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
1: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
2: Latte e miele.

0: su Radio Latte Miele PES,
1: Pro Evolution Soccer,
0: anche io giocavo a PES.
1: Pazzesco.
0: Siete pronti?
1: Cosa c'è ora?
0: Lo sapevate che...
1: Allora dobbiamo rifarlo, scusa.
0: Lo sapevate che... Mi fa male la pancia.
1: Ma che
0: lo sapevate che mi fa male la pancia,
1: ecco.
0: A fare questo urlo molto fastidioso. Esisteva un volo di 8 minuti ed era il volo più volo internazionale più corto al mondo.
1: Internazionale perché da dove passava? Da Città del Vaticano a Roma?
0: Perché partiva dalla Svizzera e arrivava in Germania.
1: Ah, vabbè, sono vicini.
0: Durava solo 8 minuti.
1: Ok, comunque sono tanti 8 minuti, eh.
0: Di volo?
1: In generale.
0: Mica tanto. Allora, la distanza era di circa 20 km. Però il tempo poi di volo effettivo era davvero poco, 8 minuti.
1: Il tempo che saliva e discendeva.
0: Sì,
1: poi.
0: Sì, sì. Allora, in realtà quando si andava a prenotare questo volo, tempi di percorrenza dicevano 20 minuti perché includevano anche la fase di rullaggio e di decollo.
1: Poi magari ci mettevi 2 ore per arrivare all'aeroporto, fare il check-in, i bagagli, le cose, allacciate le cinture e tra poco siamo arrivati.
0: Sì, allora... Perché prendere l'aereo? Perché c'era un lago.
1: Ah, ok.
0: Quindi...
1: E fare un ponte!
0: Beh.
1: Fai sto ponte!
0: In Italia siamo bravi a promettere ponti.
1: E poi però non li facciamo.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.
4: Venti e cinque.
0: Buonasera e ben ritrovata Anna Patti.
5: Ciao ragazzi, buonasera anche a voi.
0: Oggi marinaia.
1: E anche
5: sì.
1: Molto contenta sì. Anna Patti, perché così confrontandoci insieme abbiamo scoperto che tutte e due odiamo il martedì. Giorno
5: sì,
1: peggiore della settimana.
5: Non mi piace tanto il martedì.
0: Perché?
5: Poi adesso che non ho neanche più il country mi piace ancora meno.
0: No! Perché è finita la stagione?
5: È finita la stagione.
1: Perché tu vuoi ballare con gli stivali fino al ginocchio con questi
0: con l'estate, fa caldo.
5: Poi
0: c'è proprio l'anno accademico, quindi.
5: È finito
0: certo.
5: L'anno accademico.
0: Ma ci sono
5: sì.
0: Tipo
5: gli esami?
0: Non so.
5: No.
0: Gli anni,
5: no.
0: Cioè...
1: Aspetta, tu è dal secondo anno di fila che fai il primo anno, giusto?
5: Sì, no, questo è il terzo e non è più il primo anno, sono passata già al secondo.
1: E per il prossimo?
5: Però in 3 anni sono passata al secondo.
0: Con calma.
1: Sai, quando eravamo piccoli c'erano i diplomifici che facevi 2 anni in uno, tu
5: capito.
1: Hai fatto un anno in 2, che è un approfondimento
5: sì.
1: Del...
5: Vabbè, io sorvolerei su questa cosa perché non è il caso di approfondire.
0: Ma infatti è visita la marinaia, perché
5: sì.
0: D'estate va a fare altro.
5: Esatto.
0: Ok.
5: Esatto.
0: Non fa più il ballo country, ma farà il ballo marino.
5: Va bene, direi che è meglio se
1: in
5: faccio il cenuto della musica.
1: Sì.
5: Forse è meglio.
1: Ciao.
0: Vi lasciamo con Anna Patti.
5: Grazie, ciao.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
8: Le stelle del 10 giugno, buona giornata a tutti. L'Ariete ha una giornata energica ma da gestire con calma, questo anche perché gli inizi di giugno non è che siano stati al top. Penso per esempio a chi ha avuto un problema di lavoro, un ritardo, magari un progetto si è chiuso in maniera non proprio eccellente, però attenzione, dal 13 novità, la fine di giugno è importante, luglio porterà tante soddisfazioni. Toro, serve pazienza nei rapporti, soprattutto affettivi. Ricordo ancora che dal punto di vista psicofisico questo Marte nel segno da una parte eccita e incita, dall'altra stanca. Un po' di pazienza è necessaria anche e soprattutto in amore. Per i gemelli recupero dopo giorni pesanti, c'è chi tra sabato e domenica ha vissuto dei momenti di conflittualità. Adesso torna una buona forza, forse devi darti da fare per una persona che non sta bene, oppure tu stesso devi cercare di recuperare tranquillità interiore. Idee nuove in arrivo. Cancro, è un periodo fertile, giugno è il mese delle grandi novità, delle scelte, soprattutto i liberi professionisti, ma anche gli studenti, potrebbero arrivare ad una grande decisione. Si può anche cambiare ruolo, gruppo, se qualcosa non va. Amore delicato ma in miglioramento. Il Leone ha una grande energia in arrivo, per amore, progetti, non mi stancherò mai di dirlo. tra pochi giorni Venere nel segno, da luglio situazione favorevole. Forse questo Marte dissonante dice di stare attenti alla forza, perché non sei Superman e tutto quello che devi fare e portare avanti nei prossimi giorni merita attenzione. Vergine, possibili novità in arrivo sul lavoro, sulle relazioni, in particolare se c'è qualcosa che non va. Per liberarti di un peso potresti anche decidere di perdere qualcosa, anche a livello economico, ma è un buon momento per chiarire accordi e recuperare sentimenti, magari anche per concedersi un bel periodo di vacanza, magari una settimana, qualche giorno di stop. La Bilancia ha qualche stanchezza e tensione con i collaboratori, la registra, ma questo anche perché stanno per nascere grandi progetti, da luglio non avrai più Giove contro, evita di scaricare stress su amore e famiglia. Scorpione, buone stelle per dialogo e chiarimenti, ma attenzione a questo Marte che crea qualche problema, soprattutto se tu hai fretta di raggiungere un risultato e attorno a te ci sono persone che se la prendono comoda. Forse dovrai, apro virgolette, strigliare qualcuno. Weekend utile per tentare di rilassarsi. Per il Sagittario è un periodo positivo e di crescita, buone le opportunità in amore e sul lavoro, anzi io penso che i creativi, i liberi professionisti non vedono l'ora di riuscire a raggiungere un grande ideale, magari anche realizzare un progetto. Serve un po' più di iniziativa in amore. Capricorno, abbiamo aperto giugno in maniera tesa, delicata, anche in amore. Adesso, con un po' di prudenza, con un po' di calma, si possono ottenere dei risultati. Certo è che alcune questioni burocratiche o legali meritano attenzione. Acquario ha una fase di decisioni importanti. Potresti chiudere contratti, cambiare progetti, nel senso che se una cosa non ti va più bene, puoi anche dire basta, me ne vado. Serve chiarezza anche in amore. Per il segno zodiacale dei Pesci, giornata molto interessante. Continuo a pensare che entro la fine di questo mese di giugno arriveranno delle buone proposte. Sei tra i segni che, se hanno in mente di cambiare oppure devono decidere se fare una scelta oppure no, devono affrettarsi. Le situazioni che nascono ora sono molto importanti e direi anche intriganti, sia in amore che nel lavoro. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.

0: invece Fra Quintale con il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele, si intitola Aranciata. In effetti a quest'ora del tardo pomeriggio magari un'aranciata ci sta, gustatevela pure. Noi arriviamo tra poco con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto?
6: No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: Latte e miele.

0: basta. Viva la vasca, Ben Jeffede insieme ad Alex Britti, il suo classico, quello di Alex Britti, ha già compiuto 26 anni, era il 2000 quando andava quella canzone. La vasca rinasce oggi in questa veste totalmente nuova, ancora forse più scanzonata. Noi siamo pronti per cominciare con Al centro della musica.
1: Al centro della musica, al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon martedì da parte di Anna Patti, buonasera e ben ritrovato anche a Umberto Cappellato che è in regia. Si parte le nostre due ore insieme, anche stasera tanta musica, tanti racconti, tante storie che come sempre sono nascoste dietro le canzoni che scegliamo per voi, i nostri viaggi, il primo viaggio della sera che ci permette di ripercorrere la carriera di un grande artista italiano e il secondo viaggio in cui ci lasciamo guidare da una parola, la nostra parola chiave che lega a sé ben quattro canzoni. Ma come sempre, ormai lo sapete, si comincia con delle parole importanti, quelle della nostra citazione. Sentiamo.
3: La vita sembra andare avanti senza sforzo, quando sono pieno di musica. George Eliot.

0: 2018 Arnaldo Santoro, che parte nella sua carriera con l'hip hop e poi riesce con grande raffinatezza a miscelare l'R&B, il soul, ogni tanto anche un po' di jazz. Cantautore davvero molto raffinato. In questa canzone ci mette dentro tanti significati. In realtà ognuno può interpretarla un po' come vuole, potrebbe sembrare che stia parlando di una storia d'amore finita, ma dentro forse ci può stare anche l'amore per la musica, grazie alla quale ci si può sentire più pieni, ma anche si può sentire meno la fatica della vita, esattamente come diceva la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di George Eliot: la vita sembra andare avanti senza sforzo quando sono pieno di musica. Lo ritroviamo un po' nelle parole di questa canzone di Ainé, che dice di correre nel vento, di prendere il volo, di guardare dall'alto, di poter vivere un sogno nella sua canzone Ormai.
1: Centro della musica. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Nella serata di ieri a Sanluri due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi. Nell'incidente ha perso la vita un giovane di 25 anni morto sul colpo. L'altro conducente, un 45enne residente a Serramanna, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Cagliari in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La procura ha chiesto nuovamente l'archiviazione nell'inchiesta bis sulla scomparsa di Rosa Becker, la pensionata di Olbia sparita nel novembre 2022. Resta tuttavia l'ipotesi investigativa di una possibile morte per somministrazione di sedativi, mentre il corpo della donna non è mai stato ritrovato. La famiglia della pensionata potrebbe presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. La tradizione sarda passa di mano e guarda al futuro. Le nuove generazioni diventano protagoniste di una grande festa che celebra costumi, musica e identità culturale dell'isola. Nicoletta Puggioni, assessora alla cultura, politiche educative giovanili e sportive, a lei abbiamo chiesto di raccontarci l'importanza di investire in iniziative come questa per garantire continuità e futuro alle tradizioni popolari sarde.
4: Sono iniziative estremamente importanti, c'è proprio un tenerci profondamente a partecipare alla cavalcata sarda, perché appunto è il momento in cui ci si mette in vetrina, ma non in senso negativo, non in senso soltanto di mostrarsi, ma nel senso proprio di portare avanti qualcosa che ci appartiene, che è dentro di noi. E questo credo sia fondamentale, per cui quest'anno, oltre la sfilata dei grandi e la sfilata dei bambini, abbiamo anche voluto aggiungere qualcosa. C'era la possibilità di vedere, per esempio, che cosa i singoli centri che fanno parte della cavalcata potevano esprimere anche dal punto di vista dell'artigianato, per esempio, proprio perché l'unicità dei singoli centri della Sardegna deve rappresentare un elemento estremamente importante anche in funzione del turismo, per esempio.
3: Appuntamento giovedì 11 giugno a Sassari per seguire la cavalcata dei bambini. La sfilata partirà dalle 17 da piazza Santa Caterina, si concluderà in piazza Tola con canti, balli, grande tradizione. Ed è tutto, a voi buon proseguimento d'ascolto.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: Latte e miele.

omaggio di questa sera dedicato a Marina Rei ha compiuto gli anni proprio qualche giorno fa, il 5 di giugno, ne approfittiamo per farle gli auguri e festeggiarla. Ripercorriamo la sua carriera, partiamo dall'inizio con Sola.

Marina Rei con Sola dal 1995, figlia d'arte, lei sì, figlia di due musicisti, Enzo Restuccia, batterista tra i turnisti che hanno lavorato ai dischi dei più grandi nomi della musica italiana, ha suonato anche nell'orchestra di Ennio Morricone, anche la mamma, violinista, suonava nell'orchestra sinfonica di Roma, praticamente nata e cresciuta in mezzo alla musica. Marina Rei, forse la sua strada in qualche modo era già tracciata, si appassiona a diversi generi, soprattutto da ragazza al jazz, al soul, inizia giovanissima a cantare con delle band, inizia tra l'altro a cantare in inglese, poi trova la sua strada con l'italiano, trova anche il suo pseudonimo, proprio nel 1995 decide di chiamarsi Marina Rei, e questo è il primo successo con cui si fa conoscere dal grande pubblico. Questo pezzo arriva anche in classifica, apprezzato anche perché diverso rispetto alle cose che faceva prima, questo acid jazz che viene molto appunto apprezzato anche dal pubblico italiano, ma conosciuta dal grandissimo pubblico soltanto l'anno dopo, nel 1996, quando si presenta al Festival di Sanremo con questa canzone che si intitola Al di là di questi anni.

Marina Rei, al di là di questi anni dal 1996, dal Festival di Sanremo, che può essere considerata un po' la sua consacrazione, si fa apprezzare molto per questa canzone, per le sue capacità vocali, si fa anche notare perché si esibisce a piedi nudi, quasi ricalcando un po' Sandy Shaw. In realtà lei dice che questa scelta era più attribuita alla volontà di sentirsi maggiormente a proprio agio, di sentirsi più rilassata possibile su un palco che comunque fa venire ansia a tutti, anche insomma ai meno giovani e più esperti. Insomma, Marina Rei era la sua prima apparizione a quel Festival di Sanremo, canzone che viene incisa nell'album di esordio di Marina Rei e in poche settimane si aggiudica il disco di platino, quindi davvero grande successo. Rimane in classifica con questo pezzo in Italia per tantissime settimane, si fa anche apprezzare non soltanto dal grande pubblico ma anche dalla critica, che ovviamente aspettava questa ragazza nata come figlia d'arte, e insomma la critica a volte è anche un po' più cattivella con i figli d'arte, succede, ci si aspetta probabilmente molto di più da loro. Facciamo ancora un passo in avanti, la ritroviamo alla fine degli anni 90, nel 1999, sempre al Festival di Sanremo, ma con un grande cambiamento che arriva proprio con questa canzone, si intitola Un inverno.

0: Marina Rei con Un inverno da baciare dal Festival del 1999, canzone che, come dicevamo prima, segna un po' uno spartiacque nella carriera di Marina Rei. Cambia tanto il suo modo di cantare, ma non solo, cambia proprio perché l'arrangiamento è fortemente caratterizzato da suoni elettronici. Nonostante il forte cambiamento, però, viene molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico. Arriva fino ai primi posti delle classifiche e in quel periodo colpisce anche questo video che era stato realizzato proprio per raccontare la canzone, in cui la cantante appare computerizzata un po' come, diciamo, sulla falsa riga di una Lara Croft. È molto molto particolare, se non l'avete mai visto andate proprio a cercarlo. Album che si intitola Anime Belle, quello in cui è contenuta questa canzone, che rimane per diverse settimane nella classifica degli album più venduti in Italia proprio in quel 1999. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Marina Rei si conclude, ascoltiamo I miei complimenti.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte e miele.

Marina Rei con i miei complimenti dal 2000 dall'album Inaspettatamente. Cambia ancora in questo album, lasciando sì spazio all'elettronica ma con delle sonorità molto più rock. All'interno dell'album, oltre a questa canzone, ci sono delle classiche ballad proprio rock. L'album non ha il successo del precedente, evidentemente insomma il pubblico non si aspettava un ulteriore cambiamento da parte di Marina Rei. Questa canzone comunque, che era stata estratta come singolo, rimane tra i brani più conosciuti nella carriera dell'artista. Il nostro viaggio dedicato a Marina Rei si chiude qui, noi approfittiamo per farle ancora tantissimi auguri di buon compleanno e siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Orietta Berti, con il singolo per questa estate 2026. Ancora una volta Orietta Berti è capace di spiazzare tutti con diversi featuring, il Rosso, che è insomma uno streamer, e poi c'è una voce che è stata dichiaratamente creata attraverso l'intelligenza artificiale Yaem, e la stessa Orietta Berti ha dichiarato all'ANSA che tutto può essere utile se viene usato nel modo giusto, anche l'intelligenza artificiale, di cui lei non è assolutamente preoccupata. Come sempre dice, io sono preoccupata dell'uso che si può fare di queste cose, nel mio caso mi ha anche aiutato a migliorare, dice, anche le mie performance vocali sono decisamente migliorate grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Insieme a Danti è nato questo pezzo che stiamo per ascoltare insieme, si intitola Quadri, cuori, picche, fiori.

0: centro della musica.
1: Ventuno e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui, ancora buonasera, buon martedì sera a tutti voi da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato. Un'altra ora insieme e ancora tanta, tanta musica da ascoltare insieme. Tra poco torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana, grande successo di Ornella Vanoni, 2301 parole. E stasera una vera chicca, una canzone forse poco conosciuta ma davvero bellissima contenuta in questo album. E poi c'è un viaggio, come sempre, da fare insieme a guidarci questa sera, una bellissima parola che dà vita a tante emozioni sempre molto molto belle, ovvero azzurro. Ci sono anche le nostre novità, rimanete con noi.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e miele,

Il disco Latte Miele di questa settimana lo abbiamo affidato ai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, ma noi abbiamo un disco che ci accompagna nella settimana qui al Centro della Musica. Bellissimo disco di Ornella Vanoni, 2301 parole, disco molto importante per la sua carriera, perché arriva in una fase importante, che è quella della maturità, in cui Ornella Vanoni si permette di scrivere ampiamente questo album. Il titolo fa riferimento proprio alle parole che lei stessa ha scritto nell'album, ma le canzoni che non ha scritto lei le ha fatte scrivere da punti di riferimento veri e propri della musica italiana, e uno di questi punti di riferimento è Pierangelo Bertoli. Dentro questo album c'è una bellissima canzone che lui aveva scritto per sé, ma che si trasforma in qualcosa di speciale in questo duetto con Ornella Vanoni. Inizialmente la canzone, la storia, racconta di un incontro, di un amore giovanile. Ecco, questo testo così bello, così sognante, è trasformato da questo duetto, dalla presenza di Ornella Vanoni e della stessa voce di Pierangelo Bertoli, in qualcosa di diverso. Lo fa sembrare molto più maturo rispetto al racconto che lui all'inizio aveva scritto. Lo ascoltiamo insieme, capirete perfettamente che cosa vi sto appena raccontando. Dall'album che questa settimana riscopriamo insieme, Ornella Vanoni e Pierangelo Bertoli con Favola. Sogna.

Antonella Vanoni e Pierangelo Bertoli, Favola, dall'album che stiamo riscoprendo con voi in questa settimana. È davvero bellissima questa canzone. Proprio qualche giorno fa, mentre cercavo qualcosa di particolare legato alle storie delle canzoni contenute in questo album, sono capitata su un Facebook, il Facebook del figlio di Pierangelo Bertoli, in cui lui parlava di questa canzone dicendo che quello era il tempo in cui gli artisti condividevano tra di loro la musica e riuscivano attraverso la condivisione a trasformare una semplice canzone in qualcosa di unico, in qualcosa che è vera arte. Questo è quello che è successo proprio a Pierangelo Bertoli e Ornella Vanoni con questa canzone, che, come vi dicevo, parla sì di un amore giovanile, ma è come se fosse visto con la maturità. E infatti, non a caso, tutti i verbi in questa canzone sono tutti al passato, parlano di qualcosa che è stato vissuto, ma che comunque rimane ovviamente nella mente e nel cuore di chi lo ha vissuto. Quindi bellissima canzone, estremamente romantica, poi questo intreccio di due voci davvero magnifiche come quella di Ornella Vanoni e Pierangelo Bertoli crea qualcosa di perfetto, ed è una chicca contenuta in questo album, sicuramente non tra le canzoni più famose né di Ornella né di Pierangelo Bertoli, ma appunto una bellissima canzone che andava riascoltata. Domani avremo modo di ascoltare ancora un pezzo da questo album. Adesso invece torniamo al 2026, lo facciamo come sempre con le nostre novità. Ci sono Quello e Anna Tatangelo con Notte Poetica. Scende la

0: Ok.
1: Al centro della musica.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
6: Latte e miele.

secondo viaggio di questa sera a guidarci. C'è la parola azzurro, azzurro che è il colore del cielo, che sa di libertà, che sa anche un po' di estate, perché alcune storie raccontano esattamente quello, come questa. Adriano Celentano, Azzurro.

0: Celentano con Azzurro, un bellissimo pezzo che ci rappresenta tanto, tutti si riconoscono in questo pezzo, pezzo scritto da Paolo Conte, che ha detto che quando uscì questa canzone ci fu un po' una levata di scudi, perché andava controcorrente soprattutto rispetto ai ritmi di quel periodo, siamo nel 1968, e però insomma Paolo Conte se ne infischiava, l'ha detto proprio lui, anzi aveva applicato a quella canzone degli echi poetici che fanno parte proprio della nostra sensibilità, ed è vero. Questa canzone però fu capita dal pubblico perché Azzurro ha avuto un grandissimo successo allora, in quel momento, ed è diventato un evergreen che fa parte della storia della musica italiana. E tutte le canzoni comunque di Paolo Conte nascono un po' con questo spirito, quindi scrivere una musica che non segua le mode, anzi che sia fuori moda, e lui dice: perché vado a cercare in fondo a noi le risonanze della nostra identità. Ed è vero, per questo dicevo, questa canzone ci rappresenta un po' tutti, no? Racconta proprio di lui che rimane in estate da solo in città mentre la sua compagna è andata al mare, è partita per le spiagge, e lui vorrebbe raggiungerla, ma in realtà se ne rimane lì, e quindi questo azzurro di cui si parla, questa grande immensità, questo vasto cielo, diventa anche qualcosa di malinconico, in alcuni momenti anche soffocante, perché questa estate diventa noiosa e sembra non finire mai. E dentro c'è quella bellissima frase: il treno dei desideri che nei miei pensieri all'incontrario va, perché lui è proprio lì, si sta godendo i suoi pensieri, sente la lontananza e anche un po' di nostalgia, no? Di malinconia in quest'estate che diventa pesante e sembra davvero non finire mai. L'azzurro torna anche nella prossima canzone, che guarda caso è ancora lui, Paolo Conte, si intitola Via con me.
1: Via, via.

Paolo Conte, via con me, altro straordinario pezzo che l'avvocato riesce a scrivere, a creare, che diventa famoso in tutto il mondo, che i francesi ci invidiano molto, questo pezzo in modo particolare, pezzo che poi torna anche in tantissime colonne sonore. E qui l'azzurro è un colore che torna dall'inizio alla fine della canzone. All'inizio della canzone ci sono dei fiori azzurri ed è un canto, un invito elegante a lasciarsi tutto alle spalle, senza guardare indietro, senza rimpianti, senza mai rinunciare a una forte dose di ironia ed autoironia, che è anche un'altra delle caratteristiche di Paolo Conte. Del resto, insomma, ci esorta ad entrare in questo amore buio, a non perdersi per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. E mentre fuori piove, è buio, è freddo, e allora tu entra, la invita ad entrare, Paolo Conte, a farsi un bagno caldo, perché lì ad aspettarla c'è questo accappatoio azzurro, che è un altro elemento di grande quotidianità, di grande intimità, e che soprattutto ci fa pensare a qualcosa sì di caldo, ma anche a qualcosa di molto rassicurante. C'è complicità, ma c'è proprio questo rifugio caldo, accogliente e sicuro in cui ritrovarsi, come l'amore dovrebbe sempre essere. Nella prossima canzone l'azzurro torna, ma in realtà torna spesso come colore nella carriera di questo altro straordinario artista della storia della musica italiana, che è Renato Zero. In questa canzone in modo particolare l'azzurro ha tanti significati che sono molto molto profondi. Ascoltiamolo insieme. Renato Zero, Un po' d'azzurro.

8.0 con un po' d'azzurro, un invito ad amarsi, a lasciarsi andare all'amore come fosse l'ultima pazzia, perché la vita senza l'amore non ha alcun senso. E qui l'azzurro simboleggia la positività, proprio quella boccata di aria fresca di cui l'essere umano ha tantissimo bisogno per resistere soprattutto alle brutture del mondo all'esterno. E allora lo ripete più volte nella canzone, un po' d'azzurro, quello di cui davvero tutti abbiamo bisogno, e colore che, come dicevo, torna spesso nella poetica di Renato Zero, quello dell'azzurro riferito al cielo, riferito anche alle spiagge, all'estate. È un colore a cui Renato Zero è molto molto legato per i suoi tanti significati, tutti estremamente positivi, ma anche con un soffio di malinconia nelle canzoni di Renato Zero. Tra poco il nostro viaggio guidati dall'azzurro si conclude con Giorgia di Sole e d'Azzurro.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

Giorgia, di sole ed azzurro, voglio vivere per te di sole ed azzurro, dice la canzone, e simboleggia proprio la rinascita dopo il dolore, la possibilità di vivere di nuovo intensamente un grande amore, ma soprattutto di donare alla persona amata serenità, calore. Inoltre richiama anche un concetto molto forte che fa pensare all'infinito, alla potenza di un legame che supera qualunque distanza, che è capace di proteggere, di farsi sentire anche da lontano. Bellissimo pezzo scritto da Zucchero per Giorgia e grande successo davvero per lei. Il nostro viaggio guidati dalla parola azzurro si è appena concluso proprio con questa canzone di Giorgia. Noi torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità, li abbiamo già ascoltati ieri sera, sono tornati anche loro i gemelli di Stefano, B-Twins. Questa è la loro nuova canzone per questa estate 2026 che si intitola Se per una notte.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del martedì di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Rimanete pure qui tra poco, come sempre, a tenervi compagnia a Rewind. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22 con una nuova puntata di Al Centro della Musica. Chiudiamo come facciamo ogni sera. Anche questa volta siamo andati a cercare le canzoni che chiudono gli album degli artisti italiani. Questa sera abbiamo scelto per chiudere proprio lui, Francesco Renga, dal suo album omonimo Francesco Renga del 2000, che si chiudeva proprio con questa canzone con cui noi stasera vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte e vi diamo appuntamento a domani. La canzone si intitola

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Latte e miele.

0: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
0: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Latte Miele. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
1: Latte e miele.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 10 giugno, buona giornata a tutti. L'Ariete ha una giornata energica ma da gestire con calma, questo anche perché gli inizi di giugno non è che siano stati al top. Penso per esempio a chi ha avuto un problema di lavoro, un ritardo, magari un progetto si è chiuso in maniera non proprio eccellente, però attenzione, dal 13 novità, la fine di giugno è importante, luglio porterà tante soddisfazioni. Toro, serve pazienza nei rapporti, soprattutto affettivi. Ricordo ancora che dal punto di vista psicofisico questo Marte nel segno da una parte eccita e incita, dall'altra stanca. Un po' di pazienza è necessaria anche e soprattutto in amore. Per i gemelli recupero dopo giorni pesanti, c'è chi tra sabato e domenica ha vissuto dei momenti di conflittualità. Adesso torna una buona forza, forse devi darti da fare per una persona che non sta bene, oppure tu stesso devi cercare di recuperare tranquillità interiore. Idee nuove in arrivo. Cancro, è un periodo fertile, giugno è il mese delle grandi novità, delle scelte, soprattutto i liberi professionisti, ma anche gli studenti, potrebbero arrivare ad una grande decisione. Si può anche cambiare ruolo, gruppo, se qualcosa non va. Amore delicato ma in miglioramento. Il Leone ha una grande energia in arrivo, per amore, progetti.

0: non mi stancherò mai di dirlo. Tra pochi giorni Venere nel segno, da luglio situazione favorevole. Forse questo Marte dissonante dice di stare attenti alla forza, perché non sei Superman e tutto quello che devi fare, portare avanti nei prossimi giorni merita attenzione. Vergine, possibili novità in arrivo sul lavoro, sulle relazioni, in particolare se c'è qualcosa che non va. Per liberarti di un peso potresti anche decidere di perdere qualcosa, anche a livello economico, ma è un buon momento per chiarire accordi e recuperare sentimenti, magari anche per concedersi un bel periodo di vacanza, magari una settimana, qualche giorno di stop. La Bilancia ha qualche stanchezza e tensione con i collaboratori, la registra, ma questo anche perché stanno per nascere grandi progetti. Da luglio non avrai più Giove contro. Evita di scaricare stress su amore e famiglia. Scorpione, buone stelle per dialogo e chiarimenti, ma attenzione a questo Marte che crea qualche problema, soprattutto se tu hai fretta di raggiungere un risultato e attorno a te ci sono persone che se la prendono comoda. Forse dovrai, apro virgolette, strigliare qualcuno. Weekend utile per tentare di rilassarsi. Per il Sagittario è un periodo positivo e di crescita, buone le opportunità in amore e sul lavoro, anzi io penso che i creativi, i liberi professionisti non vedono l'ora di riuscire a raggiungere un grande ideale, magari anche realizzare un progetto. Serve un po' più di iniziativa in amore. Capricorno, abbiamo aperto giugno in maniera tesa, delicata, anche in amore. Adesso, con un po' di prudenza, con un po' di calma, si possono ottenere dei risultati. Certo è che alcune questioni burocratiche o legali meritano attenzione. Acquario ha una fase di decisioni importanti. Potresti chiudere contratti, cambiare progetti, nel senso che se una cosa non ti va più bene, puoi anche dire basta, me ne vado. Serve chiarezza anche in amore. Per il segno zodiacale dei Pesci, giornata molto interessante. Continuo a pensare che entro la fine di questo mese di giugno arriveranno delle buone proposte. Sei tra i segni che, se hanno in mente di cambiare oppure devono decidere se fare una scelta oppure no, devono affrettarsi. Le situazioni che nascono ora sono molto importanti e direi anche intriganti, sia in amore che nel lavoro. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Spot. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Latte e miele.

0: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
0: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
2: Latte e miele.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: che cosa magari si può fare.
1: Una e 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.